Ciao a tutte, tutti e tutto, grazie mille per questo spazio. Allora, sì, i cinque attivisti che sono perquisiti per questo momento della Germania sono cinque attivisti che hanno fatto un'azione diretta contro la Elbit System, una fabbrica di armi israeliana a Ulm, nel sud della Germania. E da quel momento i cinque si trovano in detenzione preventiva in cinque carceri diversi nel sud della Germania. La situazione è abbastanza drammatica perché il movimento, oltre a essere criminalizzato già adesso, questi cinque attivisti sono in carcere molto duro, sono in isolamento 23 ore su 24, hanno diritto a solo un'ora di telefonata al mese. È anche da far sapere che quattro di questi cinque attivisti non sono di nazionalità tedesca, quindi vengono da Irlanda, dalla Spagna e dalla Spagna. Per questo vuol dire che amici e familiari non hanno praticamente avuto accesso o potuto incontrare questi cinque attivisti. I capi d'accusa, oltre alla violazione di suolo privato e distruzione di materiali dopo questa azione diretta per interrompere l'invio di armi a Israele, perché stiamo parlando di uno stato come la Germania, che in questo momento è il secondo paese che vende armi e porta avanti il genocidio in Palestina. L'Italia è la terza e il primo sono gli Stati Uniti, quindi questi sono i paesi. Oltre alle accuse è stata attribuita anche la famigerata sezione 129 del codice penale tedesco, cioè l'appartenenza a un'organizzazione criminale. Quindi lo Stato tedesco sta trattando queste cinque persone come se rappresentassero una minaccia per la società, quando tutto ciò che hanno fatto è osare fermare un genocidio, o almeno provarci, e osare fermare l'invio continuo di armi ad Israele. Il procedimento, cioè la prima udienza del processo, è stata il 27 aprile a Stoccarda, anche se si può chiamare tale, perché fin dall'inizio c'è stata ostruzione da parte della procura e della giudice. Stiamo parlando comunque di una procura che ha negato l'accesso ai propri legali agli attivisti per le prime 2 settimane del processo. E anche adesso, durante il procedimento, durante le udienze, i cinque non hanno accesso ai propri legali. Anche se è stato molto bello riuscire a vedere i nostri compagni tutti assieme durante la prima udienza, è stato un momento molto potente perché molti di noi non riuscivano a vederli da settembre e anche se è possibile inviare delle lettere, tutte le lettere sono controllate. Molte lettere, se non sono scritte in tedesco, sono scritte in inglese, devono essere tradotte dalla procura o non vengono direttamente ricevute. E quindi per noi è stato un momento molto forte, anche se da quel momento poi l'udienza è stata una continua ostruzione, perché i cinque attivisti sono stati separati dai propri avvocati, sono stati inseriti in un divisorio, in una gabbia in vetro antiproiettile, ammanettati e con dietro una riga di guardie in antisommossa che doveva controllarli. E oltre al fatto di criminalizzarli, questo va contro la Corte Europea per i diritti dell'uomo, è un diritto fondamentale dell'imputato avere la possibilità di parlare con i propri legali durante il processo e durante la permanenza in carcere, e questo è stato molte volte negato. E dobbiamo sempre considerare che 4 dei 5 imputati non sono di nazionalità tedesca ed è quindi fondamentale durante un processo avere qualcuno accanto che può spiegare cosa stia succedendo. La giudice ha risposto in modo kafkiano che era possibile farlo tramite i microfoni, anche se non ha mai attivato i microfoni, quindi potevi parlare a un microfono che rimaneva spento perché non li ha mai attivati. E questo è stato il risultato della prima udienza, dove a questo punto i legali e i cinque attivisti si sono rifiutati di sedersi e dopo che la giudice ha provato a richiamare l'ordine, ha indotto una pausa prima di 14 minuti che sono diventati 2 ore. Dopo questa pausa, il
il team legale è rientrato e si è rifiutato di sedersi ai loro posti, ma si è seduto con i loro assistiti nella gabbia di vetro antiproiettile. E qui, provando di nuovo a richiamare l'ordine, la giudice, e vedendo che il team legale non avrebbe fatto iniziare il processo se non avesse avuto accesso ai propri assistiti, ha chiamato la final della prima udienza. Dopo di questo sono state cancellate altre due udienze, perché più o meno c'è una cadenza settimanale, c'è stata cancellata l'udienza del 4 e del 5 maggio, e però se possibile io vorrei provare a leggere una dichiarazione del team legale. Sì. Perché secondo me è abbastanza importante. Il team legale vuole provare a dire che questa azione è stata fatta tramite uno stato di necessità giustificante, quando qualcuno compie un atto che sarebbe illegale ma mira a scongiurare un atto più grave, per esempio per salvare vite umane. Questa è la giustificante dell'azione, quindi il pericolo

0: moltissimo tempo, quindi vedi tu, scusaci, come organizzarla. Da un punto di vista di opinione pubblica, insomma, il resto della società, se come sta accogliendo più o meno questa campagna di solidarietà, se se ne parla, non se ne parla, se c'è uno schieramento.
1: Allora, i cinque sono stati separati in cinque carceri diversi. Deve far sapere che in Germania ogni carcere può applicare delle proprie regole arbitrarie. Quindi in generale tutti gli attivisti sono in isolamento dalle 23 alle 20, dalle 23 alle 22 ore giornalmente. Alcuni anche in cella singola, quindi si tratta di fatto di un isolamento in tutti i sensi. Il processo in questo momento si sta eseguendo nell'aula di Stanheim, che è un'aula bunker che è stata fatta costruire apposta per i processi alle RAF. Le RAF, che è Rotermé, si tratta, ha detto a parole povere, delle Brigate Rosse tedesche durante gli anni 70. Questo è un po' per dare ancora un segnale in più all'opinione pubblica. Perché è come se si riutilizzasse, faccio un esempio all'italiana, l'aula bunker. Esatto. Scusa, non ho sentito.
0: No, no, vai, vai.
1: Ah, ok. Si tratta quindi come se si portasse avanti un procedimento penale nell'aula bunker che avevano fatto costruire Falcone e Borsellino per i boss mafiosi. Questo è il livello che sta dando l'opinione pubblica alla procura tedesca. E quindi le situazioni in carcere sono molto arbitrarie. Si tratta, per esempio, che le prime 2 settimane, oltre al fatto che sono stati rifiutati i legali, la polizia ha continuamente cercato di far firmare agli assistiti negandogli l'assistenza legale o lasciandoli solo un avvocato scelto dalle forze di polizia. Certe persone sono state fatte rimanere in delle gabbie di vetro quando finalmente, dopo varie emozioni, sono state lasciate le famiglie entrare in carcere e vedere i propri familiari che erano in carcere, oppure sono state rifiutate assolutamente qualsiasi tipo di visita che non fosse in tedesco. Quindi anche lì c'era bisogno di un traduttore. Il problema è che il traduttore lo dava la procura e se. Si tratta sempre di un'ora al mese di visita o di chiamata. Se questo traduttore non arrivava o arrivava in ritardo, la visita saltava. Quindi queste sono le situazioni di queste persone che stanno vivendo da 9 mesi in carcere, che è tutto molto grave e viola i diritti dell'uomo in qualsiasi modo per un paese che si vanta di essere una delle migliori democrazie dell'Europa e che difende i diritti umani e dovrebbe essere tutela di questi diritti umani. Quindi questa è la situazione. L'opinione pubblica in questo momento in Germania è da una parte
0: Se ne parla, non se ne parla.
1: inesistente, perché non se ne parla. Infatti noi come Comitato di Solidarietà e vari comitati si sta cercando di portarla a livello internazionale per obbligare anche la stampa mainstream o comunque la stampa in generale tedesca a parlare di questo processo, perché oltre a pochi giornalisti, compagni che stanno seguendo il caso, durante le udienze non è quasi presente la stampa tedesca mainstream. Non se ne parla praticamente mai di questo caso, o non si è parlato neanche della detenzione, non si è parlato del fatto che si è violata la detenzione preventiva, che per un paese come la Germania è abbastanza inaudito e molto grave. Questo tipo, comunque, l'articolo 129 del codice penale è stato applicato negli ultimi anni in maniera arbitraria a tutte quelle situazioni di dissenso e di opposizione, dagli attivisti per l'ambiente, al movimento Antifa, a tutti i vari piccoli anche gruppi che si stanno opponendo in maniera diversa. Non si parla solo del genocidio magari in Palestina, ma si parla anche di tutti gli altri tipi di collettività e attivismo. ed è comunque un codice del sistema penale che arriva dal sistema prussiano e che ne hanno fatto uso tutti, dai nazisti ai democratici a qualsiasi parte di questa procura tedesca dalla creazione della Germania in sé.
0: Certo. Allora, noi ti ringraziamo. Non so se ci sono ad esempio degli appuntamenti prossimamente a riguardo.
1: Sì. Vai. Sì, io richiamerei, cioè, la prossima settimana le udienze saranno di nuovo il 21 e il 22 e forse, perché dipende sempre dalla giudice, sarà la prima volta che sentiremo le testimonianze di questi 5 attivisti che hanno fatto questa azione. E sarà molto importante tenere anche l'attenzione attiva. Non è possibile per tutti recarsi all'udienza, ma anche solo condividere, ascoltare. Tutte le informazioni possono essere trovate sia sulla pagina Instagram The Ulm 5, ma anche sul loro sito internet, e di tenere l'attenzione su questo caso, perché è importante, soprattutto perché ci sono sempre meno casi di dissenso in Germania e il conflitto si sta sempre più abbassando, la criminalizzazione si sta alzando sempre di più. Quindi, anche se non si può essere lì presenti in aula, condividere il post, farlo sapere, parlarne è molto importante, soprattutto perché si parla di 5 persone che sono sotterrate in galera in questo momento.
0: Certo, di cercare di tenere alta l'attenzione appunto con ogni mezzo che si reputa insomma opportuno, di cui si può fare. Va bene, allora noi ti ringraziamo e ci risentiamo senz'altro la settimana prossima per gli aggiornamenti. Grazie.
1: Grazie a voi. Grazie.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao.
0: E allora alle 14:57 stiamo andando in conclusione di questo Ponte Radio e di quest'oggi, che l'abbiamo aperto appunto ricordando la Nakba.
3: Radio Wombat,
4: da sempre
3: e obiettivamente
5: la migliore.

0: al giardino, San Bediop, però insomma il tempo è stato un po' inclemente, ora non piove, però dovevamo portare tante cose, quindi insomma alla fine abbiamo preferito fare così, che comunque era un'altra casa di Adriana, penso, quindi sarebbe contenta lo stesso. Siete in tantissime e tantissimi, bello, non avevo dubbi, nel senso che Adriana comunque nella sua vita ha intessuto così tante reti e relazioni che per forza di cose siamo tutti qua. E, vabbè, a parte personalmente, che non dirò molto, poi se ne parla, insomma, era un momento conviviale tutti insieme per salutarsi, per ricordarla, continueremo a farlo, cioè non si esaurisce sicuramente oggi. Questo oggi davvero è una piccola cosa, secondo me, insomma, era per rincontrarci, farvi vedere a chi non aveva avuto modo, insomma, di mettere un po' insieme tanto del suo lavoro, ce n'è altrettanto, se non infinito di più, quindi non c'era neanche modo di sintetizzarlo in un pomeriggio oggi. E la mostra probabilmente un po' l'avranno vista, comunque sto al primo piano, sono tre delle tante mostre che ha curato Adriana. E, c'è qualche foto, anche, insomma, mi dispiace, insomma, abbiamo cercato di raccogliere, di coinvolgere più persone possibili, ma era anche davvero difficile sapere tutti gli ambiti e tutte le persone che la conoscevano, vedo tante facce che non conosco, quindi sono contenta che sia comunque arrivata la voce. Lascio la parola a Moreno che vi leggerà, insomma, un ricordo che abbiamo scritto, insomma, i giorni successivi alla morte di Adriana, e poi Stefano invece delle parole proprio sue di lei.
1: Bene. Mi è sembrato giusto recuperare quello che scrivemmo come circolo Arci e come rete antifascista quando Adriana ci lasciò. E non tanto ci soffermiamo in questo breve scritto sull'importanza delle sue ricerche, dei suoi scritti di storia, del suo ruolo appunto di insegnante, eccetera, o anche del ruolo che ha avuto nella realizzazione del Museo Audiovisivo della Resistenza a Fosdinovo, situato nella terra da cui lei proveniva. E vorremmo invece soffermarci sul suo impegno di cittadina in iniziative rivolte alla collettività nel quartiere in cui abitava. Sono passati alcuni anni da quando, insieme ad altri, promosse le manifestazioni molto partecipate che si opponevano all'insediamento di Casa Pound nella zona. E fu in quell'occasione proprio che nacque la rete antifascista di San Jacopino Puccini Porta al Prato. Casa Pound se n'è andata dal quartiere, anche se è andata da un'altra parte e continua a inquinare la vita della città, ma la rete continuò la sua attività anche al di là di questo primo impegno, riunendosi al circolo fra lavoratori di Porta a Prato e organizzando incontri, dibattiti, presentazioni di libri e di film. È stata Adriana a pensare a condurre molti di questi interventi, a dare continuità alla rete, portandoci tra l'altro anche in trasferta a Carrara, in Piazza delle Erbe, dove le donne di quella città si erano opposte nel 1944 all'evacuazione della città ordinata dal comando tedesco perché voleva creare una zona cuscinetto per rafforzare le linee contro le truppe alleate. E queste donne, appunto, lei, come ci raccontò lei facendoci vedere i luoghi dove si erano svolte le manifestazioni, erano riuscite a spuntarla. Naturalmente il filo conduttore delle iniziative della rete era ed è la resistenza al fascismo di ieri e di oggi, ma in diverse occasioni, sulla spinta di Adriana, che aveva le idee chiare su come Firenze dovrebbe essere, sono stati affrontati anche in collaborazione con l'altra città ed altri soggetti impegnati su questi temi i problemi cittadini odierni, dello sviluppo urbanistico a vantaggio della speculazione edilizia, della mancanza di aree verdi e di spazi sociali, dell'iperturismo che avvantaggia pochi e danneggia moltissimi, allontanando dal centro storico le residenti e riempiendolo di strutture per i turisti, studentati che poi diventano alberghi, eccetera. Si può dire che Adriana sia stata l'anima della rete e che al momento non si riesce a pensare come questa possa continuare ad esistere senza di lei. Eppure, e proprio anche per onorare la sua memoria,

0: che dovremmo tenerla ancora in vita, per onorare la sua memoria, certo, ma anche perché i fascismi risorgenti ed imperanti in Italia e in varie parti del mondo ce lo impongono. Adriana, nonostante la sua scarsa simpatia da comunista libertaria, come lei si definiva, per le istituzioni, anche quelle associative, era entrata in sintonia, frequentandolo per le riunioni della rete antifascista, con il circolo ACI di Porta a Prato, tanto che infine aveva scelto di far parte del suo organismo dirigente, partecipandovi attivamente con proposte, suggerimenti, indicazioni. Una particolare attenzione l'Adriana la rivolta ai e alle migranti, tenendo i corsi per le donne immigrate, ed è stata sua l'idea di intitolare a San Modou, Modou e Amor Diop i senegalesi assassinati in piazza Dalmazia, il giardino di via Maragliano, appunto, è stato intitolato a loro. C'era qui Papdiò che è dovuto andare, che avrebbe dovuto portare un saluto da parte dell'Associazione dei Senegalesi, appunto ricordando questa cosa, che è dovuto andare via per motivi di lavoro. Adriana è stata quindi una compagna esemplare nelle lotte, nelle iniziative, nelle attività del quartiere, una compagna attenta e sensibile nei rapporti quotidiani, una cara amica per molte e molti di noi. Come Circolo Arci, come rete antifascista, dovremmo promuovere, appunto, abbiamo il compito di ricordarla e di promuovere iniziative, appunto, che tra l'altro si dovrebbe anche raccogliere i suoi scritti che riguardano il quartiere e la città, perché da lì si possono prendere molti spunti. La memoria di persone come lei è molto importante perché ci dispone a continuare a impegnarci in una realtà che va sempre di più in senso contrario, contro il fascismo e il razzismo, per un mondo diverso in cui si resti umani e si coltivi anche l'utopia. È per questo che siamo oggi a ricordarla, ma vorremmo anche proseguire, diciamo, con le iniziative che ho accennato, che sarebbe importante la raccolta dei suoi scritti, eccetera, e che, insomma, ci dovremmo impegnare a portare avanti perché la sua memoria ci può essere veramente di sprone a continuare la lotta in senso antifascista e antirazzista. Grazie.
1: Il 5 dicembre dell'anno scorso, l'ultima cosa probabilmente ha fatto Adriana è stata quella di organizzare un'assemblea qui al Circolo di Porta al Prato, dal titolo Giù le mani dalla città. E qui c'è anche qualcuno che ha partecipato sicuramente a quella cosa. Fu un grosso successo. Si parlò appunto di quello che è la speculazione in questo quartiere e anche magari qui vicino a questo quartiere, che purtroppo vede Firenze come qualcosa che è un po' in vendita e come possiamo noi opporci a questa svendita di Firenze. E purtroppo, nonostante che Adriana l'avesse organizzata e costruita, e nonostante appunto il successo che ha avuto, insomma, come iniziativa, Adriana aveva già dei problemi appunto di salute e non poté partecipare. Mandò quindi un messaggio, un intervento che fu letto a quell'assemblea. Ve lo rileggo anche perché Adriana appunto con la sua umanità racconta il suo rapporto con il quartiere e perché ha deciso appunto di fare tante di quelle cose che ha fatto. Nell'aprile 1998 mi trasferii dal centro storico di Firenze a Rione San Jacopino. La casa che mi aveva entusiasmata, tutta sgarrupata da rimettere, era in via Spontini ed affacciava sul giardino di via Maragliano, ora giardino San Bedio. Appena messi i mobili in casa, mi affacciai alla finestra e vidi una vicina di casa che mi salutò cordialmente. Ricambiai dicendo della mia felicità di essere arrivata in una zona della città con affaccio su uno spazio con tanto bel verde. Risposta: guardi che questo verde
2: L'abbiamo conquistato con anni di lotte, strappando la speculazione selvaggia del costruttore Pontello, che, come vede, non aveva intenzione di lasciare neppure un centimetro di spazio pubblico. «Allora è proprio corrispondente al mio modo di vivere e pensare», risposi. Lei, la Mirella Bartoli, proseguì: «E guardi bene che dai nostri tetti abbiamo sparato ai cecchini fascisti per poterci liberare dai nazifascisti. Allora sono proprio a casa mia», fu la risposta entusiasta. E negli anni successivi godetti di questa bella situazione, condividendo con molte altre persone questi spazi di socialità, di vita all'aria aperta, di lotte per migliorare la vivibilità. Nacque l'Associazione Giardino San Jacopino. Ci legammo con una scuola molto valida, il Complesso Verdi. Nacque un libro, un murales, la storia della conquista di questo spazio con le lotte. Fu fatta la richiesta e ottenemmo di avere il giardino intitolato a Samba e Diop, due compagni uccisi da mano assassina dichiaratamente di destra, e nacquero belle iniziative come Mangia come parli. Il rione si rafforzò come base sociale e partecipazione, ma la crescita degli abitanti, dei ragazzi scolarizzati, di chi chiedeva più spazi verdi, più aria pulita, più piste ciclabili, insomma, di allargare la vivibilità, andò via via restringendosi. Nell'intero rione mancò anche la manutenzione ordinaria, per cui gli spazi verdi si restrinsero, la possibilità di fare iniziativa politico-sociale si ridussero, fino all'attuale stato di degrado del giardino e di molti altri spazi del rione, tangibile ad occhio. Intanto crescevano gli spazi dei mostri, prodotti dalla speculazione edilizia, imperante su tutta la città, particolarmente evidente in questo rettangolo delimitato da Viale Belfiore e Fosso Macinante Mugnone. La popolazione a lamentarsi e l'amministrazione comunale insensibile, se non alle richieste dei grandi capitali che si stanno mangiando ormai tutta la città.
1: Ecco, questo è l'ultima cosa che ha scritto Adriana prima di lasciarci.

0: Natuzzo.
1: Brava, che hai mentito.
0: Signore de me. Io mi sono liberata da una corda, adesso tocca un'altra a Palaserva. La sola sposa, senza invidia, auguri, sono libera, sono libera.
2: Auguri, i vistosi.

Thank you.

0: Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il Ventesimo Secolo e poi Il Resto del Carlino.
1: Giornale Ridio. Casal Pustellengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi parare, Teresa.

miseria. Spezzare ossa, appiccare fuochi, soffocare un nemico, fatti scoppiare le viscere. Nessuno deve andare contro la parola di Dio. La tua parola porterà la morte eterna.

vostro tempo è finito. Sta arrivando una tempesta, la nostra tempesta. E quando arriverà scuoterà l'intero.

le birre così a casa, in una casa di un amico. E poi questo mio amico ha aperto il Menaresta a Carate Brianza, un birrificio, e io l'ho aperto giù a Potenza, più o meno negli stessi anni, 2007. Al 2007, al 2013 ho prodotto a San Nicola e le prime birre erano con il marchio Brant, che in dialetto lucano significa brigante, e ogni birra aveva un nome di un brigante, quindi c'era la Croccola, l'Inconanco, la Chitarrido. Volevamo fare pure le quote rosa, ma non ci siamo riusciti perché dopo nel 2013 ci siamo fermati per varie questioni. Uno, un po' di famiglia, cioè stava nascendo Demetrio, il primo bambino, e ora ce ne sono due. E poi abbiamo fatto un cambio di impianto, di luogo, cioè da San Nicola ci siamo trasferiti qua a Potenza, in una contrada, in una campagna, molto vicino alla città, però siamo... E quindi da qui, quando ho ripreso la produzione nel 2013, il mondo era già tutto cambiato sulla birra artigianale. Molte persone già sapevano gli stili, chiedevano le IPA, si interessavano di che luppolo c'era nella birra. Erano nati nel contempo anche programmi dagli home brewing, cioè quelli che fanno la birra a casa. Magari era un programmatore, aveva fatto un programma super tecnico, utile per l'attività anche artigianale, produttiva, non solo hobbistica di casa. Insomma, tutte queste cose, insomma, era proprio un mondo in esplosione. Quindi dal 2013 produciamo qui a Contrada Dragonara, che poi è diventata via Poggio d'Oro. Poi il successivo passo dell'attività è che abbiamo iniziato a collaborare prima insieme con un birrificio di Napoli, Malto Libero, dove un po' si cercavano anche ambienti un po' diversi di commercializzazione, dove trovi un po' più rapporti sociali prima di rapporto economico, quindi più attività collaborative. Che è solo e unicamente di scambio di prodotto, beni e servizi. Da qui questo birrificio di Napoli poi ha anche chiuso, ci siamo uniti insieme e quindi abbiamo prima creato il marchio Alba Sauder Brewery, Alba perché azienda lucana birra artigianale è sempre stata la ragione sociale dell'attività. E Sauder Brewery Company perché riunisce un po' i birrifici. Però poi dopo è arrivato il Covid, siamo fermati un po', non funzionava questa cosa e abbiamo tramutato tutto la nostra parte comunicativa come birrificio lucano, troverete il sito.it e con il cane diventa il logo e anche quello che sta in tutte le etichette nelle varie forme. Quindi, dalla Potenza meridionale, una birra del territorio, fatta è un'Imperial Stout, cioè una nera con alta gradazione Imperial, 8 gradi fa, però ci stanno come essenze peperone dolce, peperone piccante e finocchietto, un po' pensare alla salsiccia lucana, quindi che sono gli aromi che si mettono. Naturalmente non abbiamo messo la carne dentro la birra, ma almeno gli aromi. Quindi c'è questa piccantezza, questa balsamicità anche del finocchietto e un po' del peperone dolce, lo spice, la spezia.

0: La scelta di tornare da Milano in Basilicata, no?
1: Sì.
0: Di questo ritorno normalmente non è un ritorno che fanno un po' tutti i ragazzi che vanno a studiare. Qual è stata?
1: Vari fattori. Uno, perché classe 77, 30 anni avevo, è la libertà. La Basilicata, gli spazi, l'agricoltura, che è il mio settore, no? È proprio la libertà. La mancanza di questa cosa, la mancanza della birra artigianale, pur avendo un sistema produttivo di malto, di produzione di orzo in Basilicata, che è unico in regione. Cioè, c'è stata un'altra Latina, zona Lazio, però di strutture grandi industriali. Poi negli anni sono nate le micromalterie, quindi consorzi che si fanno coltivazione, e anche in Basilicata stanno continuando a creare. C'è a Lucera un'altra micromalteria, so a Lavello stanno vedendo. Insomma, comunque siamo dedicati alla cerealicoltura, alla birra e cereale. Quindi questo è stato. E poi la grandezza del territorio e la voglia di anche di avere quella libertà di, sì, lavori nel birrificio, però hai il tuo orto, magari degli animaletti, però sono tante le cose che la Basilicata può dare, natura,
0: Che Milano non dava.
1: certo sì.
0: E invece, girando qui in azienda, non vedo soltanto birra. In realtà, cosa c'è dietro la birra?
1: Sì, ci sono diverse cose, sia cercare di utilizzare lo spazio del birrificio, partire dalla public house, quindi creare la tap room, un luogo di ritrovo. Però da questo luogo di ritrovo sociale cercare di arrivare a coltivare valori che possono essere la mobilità sostenibile, come la ciclofficina, una corretta, l'abbiamo chiamato il valore dell'autodeterminazione alimentare. Cioè, qui facciamo dei mercatini, abbiamo fatti in varie formule, stiamo continuando a riproporre, rifare, però cercando di far capire che è importante trovarsi il proprio cibo, che il cibo è salute, il cibo, coltivare il proprio cibo. Scambio di, una delle cose, delle attività che abbiamo fatto, lo scambio di semi. Stiamo parlando di una contrada, tutti quanti hanno un pezzo di terra, però è anche vero che tutti quanti stanno più lavorando come professionisti, quindi non hanno mai il tempo di coltivare. Però non è una questione in effetti di tempo, è più di voglia, forse. Però, vabbè, dare degli strumenti, dire esiste, cioè scambiare, mantenere un seme locale del vecchietto che se l'è conservato, sarebbe proprio l'ideale. Quindi, comunque, dare dei valori, lavorare sui valori. Poi ci sarà una struttura di acrobatica aerea, dove si allenano, con uno spogliatoio esterno, quindi sono indipendenti dal birrificio. È sempre lo spazio esterno. Abbiamo fatto pure un campeggio di una settimana è arrivato un mastro della terra cruda, e abbiamo costruito un forno in terra cruda all'esterno, impastando la stessa terra del birrificio, del giardino, con la sabbia e paglia. È uscito
0: Con la
1: bello.
0: tradizionale africana.
1: Sì, vuoto a perdere, cioè, quindi la sabbia diventa la camera del forno, e poi dopo si.
0: Quindi in realtà il birrificio negli anni è diventato anche un centro di ritrovo per la borgata.
1: Sì, questo è proprio ultimamente, è da 2 anni che stiamo lavorando come associazione di quartiere, associazione Poggio d'Oro, che facciamo qui le riunioni del direttivo, e ora prossimamente faremo la prima festa del quartiere. È stranissima potenza, ve la racconto un poco. Cioè, questo quartiere, questa borgata, questa contrada è proprio alle porte di tutto dove sta la regione, ma stiamo parlando di 1 chilometro, cioè di una strada comoda che si arriva, e centri commerciali ci sono. Però tutti i giorni davanti al birrificio passa la transumanza di un pastore con una centinaia di capi, tra veramente pecore, capre, vacche, cavalli. Una volta, vabbè, si fanno tipo 1 chilometrino dalla sua azienda, vanno verso la parte più meno costruita, cioè sono tutte villette, però vanno verso, e lì vanno a pascolare. E una volta, cioè, in periodo d'aprile, ho visto che andavano insieme al gregge anche tre maialini piccini, piccini. Stupenda sta cosa. Comunque, stando vicino, vicinissimo proprio alla città, no? Nel senso E poi c'è sta una chiesetta, una Dragonara, in sé, beh, è una zona un po' di campagna, però di chiesa, perché questi qui era tutto i francescani che avevano i terreni qua storicamente. E quindi questa chiesetta è gestita da preti, però non si è mai creato un centro socio, un'attività di oratorio. Quindi la contrada è rimasta abbastanza senza una struttura associativa, cioè di comunità, ecco. E mi farebbe piacere nel tempo creare questo nello spazio del birrificio. Divido sempre l'attività dello spazio e spazio esterno, abbastanza grande, sui 2000 metri quadrati, non è esagerato, però vicino alla città si possono creare alcune cose interessanti e carine. Dall'attività birraia, no, l'attività birraia è laboratorio, quindi anche strutturalmente lo spazio esterno può lavorare anche se il birrificio è chiuso, la struttura, perché ha un bagno esterno, ha delle situazioni di appunto la struttura di acrobatica, alcune cose che sono all'esterno. E questo mi farebbe proprio piacere nell'autogestione, no? Lasciare le chiavi, cioè, al responsabile dell'attività del valore e poi insomma, cioè, farlo lavorare, diffondere questa idea ideale.

0: Quindi il birrificio non è soltanto produzione di birra, no? E di alcol contenuto nella birra, ma è soprattutto produzione di valori.
1: Sì, ho anche ricerche, ad esempio sull'alimentare, una cosa che abbiamo fatto per 2 o 3 volte è lavorare sui fermentati, delle verdure fermentate, che a mio avviso arrivano pure alle bevande fermentate, che non è solo birra, cioè la birra sì, o il vino, bevanda fermentata, però esistono dei fermentati poco, pochissimo alcolici come il kombucha o il kefir d'acqua. Ma io sono quasi sicuro, vedendo l'evoluzione della birra, arriverà lo stesso anche su queste, cioè le troveremo in tutti i bar, perché magari qualcuno non vuole più bere solo alcol, ma e anche le verdure fermentate è la stessa identica cosa, cioè la nostra cultura si ferma un po' ai crauti. Vabbè, questo ci tengo proprio a dirlo, perché sono cose proprio innovative che arriveranno in una maniera un po' più divulgativa in un futuro.
0: E il birrificio invece è anche al centro di relazioni con il mondo agricolo regionale, con tante realtà regionali che poi si incontrano qui attraverso il mercato, no? Attraverso lo scambio del cibo.
1: Sì, rete, è una cosa che da quando sono venuto a Potenza, sinceramente, dagli anni di Cancellara, vabbè. Cioè, sempre la rete sud-sud, oppure ci sono state tante attività, gruppo di acquisto, sempre seguiti sia a Matera che a Potenza. È strano che non si riesce mai ad avere un gruppo di acquisto stabile, sempre ci sono degli andamenti che si attivano e poi dopo un anno finiscono. Però, cioè, lo scambio, creare la rete, questa è la cosa più che ci interessa. E cerchiamo di fare. Poi devo dire un'altra cosa, che cioè ho visto comunque che c'è una classe di età, i ragazzi tra i 25 e i 30 anni, 32 anni, che vogliono tornare in Basilicata. Forse è la stessa voglia, cioè, dicevo, della libertà, e vogliono creare agricoltura. E io questa energia al birrificio è stata, vabbè, captata, trovata persone, e vedo che è in continua crescita. Persone che ritornano in luoghi un po' più, dove la cultura è ancora cultura contadina, è ancora esistente. Cioè, in effetti, qua in Basilicata troviamo ancora la signora che ti dice che fa tutto. In altri regioni, cioè, c'è sempre agricoltura, però è anche vero che la cultura agricola forse sta scomparendo, la cultura agricola tradizionale sta un po' scomparendo. Quindi trovare spazi e anche cultura in questo senso, la Basilicata un pochetto ci dà qualcosa.

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Buona questa Skype Cola. Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
1: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
2: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
3: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
4: Controllo E132. Spione di gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
2: Succo di delega.
5: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna. Un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
6: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali e corporation. Utilizza servizi autogestiti.
7: Bevi, non fatte bere.

0: Con voi tutte le tecnologie vecchie, nuove, no? E quindi abbiamo la dama, la vostra Pamela e
1: E la Grebano, siamo tutte e tre in diretta per questo finale di stagione, se ce la facciamo, perché come avete sentito siamo un po' già in vacanza.
2: magari se ci volete dare un rimando, ci state sentendo? Dateci un segno. Potete scrivere a www.radiocontado@insimeria.net oppure al pad della diretta che è sul sito di Wonda.
1: Vado.lì.
2: Esatto, che ovviamente funziona, perfetto. E
0: Insomma, ci potete anche mandare un caro vecchio messaggino che a questo punto sembra una cosa così desueta, però anche questo fa parte
2: perché hai
0: delle
2: preziosissimi
0: ostiche.
2: nostri numeri di telefono, che ci scriva? Ci stai sentendo?
0: Dateci un feedback.
2: E abbiamo qua con noi già un ospite che si è puppato tutto questo disagio tecnico. Meno male che gli avevamo chiesto di venire in anticipo. Ci scuserai, Michael, ci scuserai, perché il primo argomento di oggi, ma ve lo anticipiamo, poi mandiamo un pezzettino musicale.
1: Esatto, perché visto che siamo in anticipo, ora vi sentite anche un brano museale bellissimo perché abbiamo fatto una selezione speciale per voi per quest'ultima puntata.
2: Meravigliosa, ma parleremo di trazione animale perché, come avrete capito, siamo stanchi della tecnologia, non la sopportiamo più, non riusciamo a farla funzionare. Capiremo se è più facile con gli animali. E a voi un

0: E prima di passare all'intervista vorrei dedicare questa canzone a Christian del mercato di Piazza Tasso.
1: Bene, ci è piaciuta, devo dire, qua in radio, ma sentiamo, Michael, tu che sei un esperto di animali e di trazione animale, avevi mai sentito un canto così spumeggiante delle tue
2: No,
1: galline?
2: no, bellissimo.
1: Quindi lo vorrei rifare?
2: Proverò a farglielo fare alle mie.
1: Comunque, scherzi a parte, noi siamo qua perché ormai 2 sabati fa, o
2: Domenica.
1: sabato, do domenica, 2 domeniche fa. Insomma, abbiamo assistito a questo corso, insomma, questa giornata gratuita nei vostri poderi, in cui insomma, avete raccontato un po' che cosa vuol dire, insomma, lavorare proprio utilizzando la forza dell'animale invece che i grandi macchinari che di solito utilizziamo per lavorare la terra, quali sono i pro e i contro, le difficoltà che avete riscontrato, le bellezze e la fattibilità. Quindi, non so, raccontaci un po', cioè, innanzitutto come si fa uno per gli animali si mette a lavorare? No, immagino di no.
2: No, no, certo che no. Allora, io in realtà ho iniziato un pochino così. Siamo stati ormai quasi 10 anni fa con la Sofia, la mia compagna. Siamo stati in Portogallo tramite Woofer e da questi ragazzi che usavano il mulo per lavorare nel campo. E noi ci siamo rimasti, era la prima volta che vedevo dal vivo questa cosa e dissi, cavolo. Non è che ci vuole poi tutta questa fatica, no? Ho detto, pensavo peggio, invece sembrava abbastanza. E quindi mi è rimasta nella testa questa cosa fino a ormai 4 anni fa, che si prese una vitellina nuova e conoscevo un nostro amico che fa trazione animale, insegna trazione animale, gli dissi, guarda, stavo pensando di prendere un cavallo, volevo provare, e lui mi disse, guarda, io per tanti anni ho usato la mucca, prova.
1: Tu ce l'hai già la
2: Ce
1: mucca?
2: l'hai già le mucche prima di prendere un cavallo, quindi avevamo questa vitellina, abbiamo iniziato fin da subito, diciamo, di creare un rapporto, un contatto con l'animale per far sì che fosse un pochino più docile,
1: Perché magari, soprattutto la mucca, ma immagino
2: ecco.
1: anche con gli altri
2: Se
1: animali, non è che
2: non puoi
1: poi
2: andare di prepotenza, ecco. Cioè, la potenza te ce l'hai sicuramente meno, quindi
1: devi creare un
2: devi creare un
1: contratto di fiducia.
2: rapporto di fiducia soprattutto e lavorarci, la quotidianità, la costanza.
1: E come si crea questo rapporto?
2: E come se standoci insieme, accarezzandolo, facendogli carezze, facendoti sentire soprattutto, perché loro sentono le emozioni e se ti sentono arrabbiato e nervosito ti guardano un po' storti, si allontanano magari, quindi è bene. Serve a tutti e due questo lavoro di relazione, esatto. E abbiamo iniziato un po' con semplici comandi di andare, di fermarsi, e abbiamo visto che in realtà si rispondeva molto bene a questa cosa, quindi, però era piccina ancora, quindi non avevamo fatto nessun lavoro, ecco. Poi nel tempo, piano piano, ci siamo procurati anche degli attrezzi, questo nostro amico ci ha seguiti e lui è un formatore riguardo la trazione animale e abbiamo provato più nell'orto piccoli lavori, tipo sarchiature, roba più leggera e abbiamo visto che è fattibile, certo. Se devi fare lavori grossi, come può essere arare un ettaro di terra, magari sicuramente il trattore va più veloce, quello sì. Però
1: Forse è proprio un'altra dimensione,
2: è
1: no?
2: un'altra
1: Cioè.
2: dimensione, cioè poi puoi fare anche un ettaro, pigli una coppia d'animali, li metti insieme, lavori, ci vuole un po' più tempo, ma lo fai. Però per lavori, secondo me, su piccola scala, con un'agricoltura familiare, un'agricoltura comunque più piccola, appezzamenti più stretti, terrazzamenti, roba che con un trattore magari è più difficile, con un animale che può essere una mucca, nel nostro caso, ma un cavallo, un asino, qualsiasi cosa, cioè lo fai tranquillamente e forse anche più veloce, cioè non c'è bisogno di buttare giù alberi per far posto.
1: Diciamo, l'animale passa in uno
2: Passa in uno
1: spazio.
2: spazio molto più piccolo,
1: Una domanda, a livello di peso, l'impatto con la terra, forse anche quello è diverso
2: Quello è
1: rispetto.
2: diverso, certo. Sicuramente sul compattare il suolo l'animale lo compatta molto meno perché è molto più piccolo, penso massimo possono arrivare proprio i cavalli più grossi a 1 tonnellata, però cioè, non è che poggiano tutto il peso tutto insieme. E sì, quindi da un punto di vista di compattamento del suolo, da un punto di vista secondo me anche ecologico, se così possiamo chiamarlo, cioè un animale mangia quello che può autoprodurti sul terreno, può riprodursi, al contrario di un trattore, può darti latte, può darti carne, può darti trasporto se vuoi. Quindi sì, secondo me anche dal punto di vista ecologico se ne potrebbe parlare, perché soprattutto se uno pensa a fare discorsi sull'autonomia, su... sì, il trattore ha i suoi pro, però puoi andare in vacanza, ecco, con gli animali magari un po' meno.
1: Quello sicuramente.
2: Però sei comunque legato a tutto un sistema di sfruttamento, insomma, sei dipendente dalla benzina, il gasolio, quello che è. Quello sì.
1: Ma è una cosa che pesa tanto all'animale, secondo te? Cioè, ci vuole uno sforzo sia per l'animale che per la persona che guida o devono essere più persone? Come funziona un po', che so, una lavorazione?
2: Sì, ma secondo me... No, certo, la cosa è che deve iniziare piano piano, come un essere umano che va in palestra, non è che può andare e tirare su 100 kg tutti insieme, ti viene un'ernia e torni a casa. Anche un animale inizi piano piano, gli fa fare lavori più leggeri, cioè deve mettere su una massa comunque muscolare. Cioè, un animale tende a essere pigro, magari a stare lì, che gliene frega a lui di lavorare come noi. Però mi sono reso conto che più la portavo fuori a fare cose, più comunque ti cercano, cioè vogliono fare cose. Cioè, ogni volta che passavo lì veniva lì alla rete, voleva uscire, voleva. Cioè, secondo me si sentono anche loro partecipi e gli fa piacere se hai un legame, appunto, una relazione di fiducia, di parità, ecco, ci vuole. Se lo tratti male sicuramente non c'ha voglia di uscire fuori a lavorare, quello no.
1: Cioè, basta essere una persona con l'animale o bisogna essere in due, cioè, nel momento in cui poi proprio lavori, no? Cioè, tipo una sarchiatura,
2: E dipende, sicuramente essere in due aiuta per tanti lavori, poi dipende anche come è abituato l'animale, da quanto lo fa, col tempo magari si abitua, ho fatto anche cose da sole dove magari c'hai più margine di spazio, in caso magari nell'orto ancora andiamo in due, uno la tiene davanti, uno la tiene l'attrezzo dietro, almeno hai più meno possibilità di andare addosso alle piante o roba così, però è fattibile anche, diciamo, nel tempo da soli, sì, quello sì. All'inizio essere in di più aiuta, sì. E aiuta anche secondo me noi, crea più gruppo, diciamo,
1: vabbè, sicuramente più
2: comunità. È
1: divertente.
2: divertente, ma anche aiuta a stare insieme, che non è una cosa da poco.
0: Ma posso chiederti una cosa? Gli attrezzi che li agganciate all'animale, li avete costruiti voi? Che tipo di cose trascina?
2: Allora, in realtà il primo attrezzo che ha trascinato era una transenna stradale con cui abbiamo ricoperto dei semi, un campo d'avena, di favino, di orzo che avevamo seminato. Abbiamo semplicemente passato una transenna con un tronco per fare peso, l'abbiamo passato tutto il campo e abbiamo interrato il seme. Poi in realtà alcuni attrezzi ce li siamo, li abbiamo trovati su internet, in realtà da un signore che li vendeva, che non li usava più ormai di suo padre, ce l'aveva lì in giardino, li vendeva in realtà per bellezza, da mettere in giardino tipo per un bed and breakfast. E io gli ho scritto e ho detto, in realtà io sarei intenzionato a usarli, abbiamo preso questi attrezzi e quindi abbiamo recuperato attrezzi vecchi. Un po', devo dire, essendo vecchi erano fatti con metalli un po' pesanti, ultimamente ci stiamo. Questo nostro amico, appunto, di cui parlavo prima, ci ha prestato attrezzi un po' più moderni, più leggeri e fanno lo stesso lavoro. Quindi esistono, purtroppo qui in Italia poco, però esistono.
3: Secondo me sicuramente Atelier Paysan ha qualche,
2: Esatto, sì,
3: no?
2: quello sì,
3: Qualche
2: sto studiando,
3: progettino,
2: sì.
3: certo.
2: Però esistono attrezzi moderni più leggeri anche per l'animale, fa meno.
0: Infatti ci incuriosiva, ma cioè, è difficile reperirli però questi attrezzi, quanti ce ne sono a giro? Da dire io li sto cercando, non è così semplice trovare qualcuno che
2: No,
0: ce li ha.
2: no,
0: No.
2: non penso. Appunto conosco questo Roberto, che lui è un formatore di trazione animale, lui ha un po' di attrezzi, conosce un po' di gente in giro perché lui gira un po' per fare le lezioni e cose. Però sì, trovare attrezzi non è semplice, cioè trovi roba vecchia, vecchia, cioè roba moderna, qui ne trovi poca. O invece in altre parti del mondo dove
3: Scusa, cosa
2: ancora.
3: intendi per moderna? Cioè dell'inizio del Novecento, no? Di quando? Moderna
2: Moderna, che ancora oggi
3: attuale, nel senso
2: sviluppano
3: che
2: attrezzi e
3: per
2: vanno
3: la trazione animale.
2: migliorandoli, sì, esatto.
1: Quindi
2: Cioè,
1: diciamo che è una cosa che non va più in voga
2: qui
1: ormai
2: non
1: da
2: va più,
1: anni,
2: sì.
1: però c'è qualcuno, oltre a te e a questo Roberto che ancora la pratica, e qualcuno che costruisce degli attrezzi
2: Sì.
1: rivisitati anche in fase più
2: Esatto, sì.
1: attuale.
2: Sì.
1: Ma tu porti una mucca nell'orto, ma non te le mangia le cose? Non è golosa?
2: All'inizio magari un pochino ci prova, con l'abitudine, però comunque prima di portarla fuori è bene che abbia mangiato, cioè non è che vai giù, prendi, la porti fuori, inizi a fare le cose, cioè c'è tutta una preparazione, l'animale deve aver mangiato, deve essere tranquillo, lo porti fuori, inizi piano piano, lo fai camminare, poi nel tempo comunque capisce che fuori quando è a lavorare non si mangia e non mangia,
1: Vabbè.
2: sì, quindi.
1: Quindi anche lì è tutto uno studio e una preparazione, insomma, non
2: Esatto, sì.
1: è come un trattore si deve riscaldare, no?
2: Sì.
1: Prima di mettersi in moto, l'animale ha bisogno di una sua
2: Sì, di
1: routine.
2: concentrazione, sì.
1: E quali sono, oltre alla mucca, gli animali da lavoro potenzialmente?
2: Cavalli, asini, muli, cioè chi usa, in India usano gli elefanti, i cammelli, ce ne sono tanti. Qui per il clima penso bovini. E quindi cavalli, asini, muli, sì. Per portare la legna nel bosco, per trasportare carichi.
1: Ma c'è magari qualcuno più indicato per tipo di giro di lavoro secondo te? O tipo immagino magari legno nel bosco, magari non è che mi ci immagino proprio una mucca. Però anche sì.
2: Cioè, sì, dipende. Poi anche lì ci sono mucche e mucche più piccole, più grosse, però. Più o meno diciamo che certo fare un lavoro di aratura a un asinello piccino magari poverino cioè la potenza comunque anche proporzionata al peso dell'animale quindi uno guarda anche quello però sì perché no puoi andare in un bosco con una mucca legargli un tronco e tirarlo fuori dal bosco senza dover pulire o farti strada ecco.
1: Bene, bene. E la giornata in sé per sé com'è andata? C'era un po' di interesse, c'è stata un po' di
2: C'è stato
1: partecipazione?
2: avvenuto un po' di gente, ci siamo visti lì la mattina perché iniziava a essere caldo, per non fare troppo tardi. E abbiamo iniziato facendo due chiacchiere con questo Roberto e poi, appunto, per approfittare delle ore fresche, siamo andati subito nell'orto. Prima abbiamo tirato fuori la mucca, abbiamo fatto una passeggiata, gli si è legato un piccolo tronco, si è fatto un po' su in giù col tronco per farla riscaldare. E poi siamo entrati nell'orto, siamo passati con un sarchiatore, un piccolo sarchiatore, siamo andati leggeri, giusto per pulire dalle erbe, in mezzo alle file di pomodoro, siamo passati in mezzo alle zucchine, fagiolini. E poi abbiamo messo anche un rincalzatore e siamo passati nelle file di patate, per rincalzare le patate. E poi dopo abbiamo montato una treggia, che è una sorta di slitta fatta di legno, e siamo andati in un campo lì vicino, abbiamo fatto un carico d'erba che avevamo tagliato prima la mattina e l'abbiamo portata lì, tutto in 2 o 3 ore. Quindi.
0: Ma quanto spazio gli serve? Cioè, quanto spazio dovete lasciare tra fila e fila perché lei ci passi?
2: Allora, le patate, i pomodori sono lasciati un po' più larghi anche per il fatto dopo. Ci si entra male noi a raccoglierli. Però tipo le patate sono a 90 centimetri e L'avevo messo larghe per sicurezza, ma potevano essere forse anche 80, sì.
0: Quindi passa in posti molto stretti, eh?
2: Sì. E il cavallo passerebbe in posti ancora più stretti, perché la mucca ha un passo più aperto, eh? Sì. Invece il cavallo cammina con le zampe una davanti all'altra, quindi cavalli, asini vanno in
3: Anche
2: file
3: l'asinello, no?
2: ancora più strette, sì. Per
3: Sì, infatti
2: esempio,
3: l'asino
2: per un
3: anche.
2: orto, un asino, cioè, fa un lavoro, secondo me, perfetto, cioè, non c'è bisogno di...
3: Sì, l'asino pratica anche sentieri molto molto
2: Sì,
3: stretti, quindi.
2: sì. Bene,
3: Bello.
1: noi ti ringraziamo, è stato molto interessante.
2: Grazie a
1: E
2: voi.
1: speriamo, insomma, se qualcuno che all'ascolto è interessato a
2: Sarebbe
1: sapere di più
2: meglio,
1: di
2: sì.
1: trazione animale, ci scriva a radiocontatto@siberia.net e noi avremo il permesso di dare il tuo contatto, Michael, va
2: Sì, a
1: bene?
2: voglia, sì, volentieri.
1: Bene, così anche per scambio di informazioni o per gioire di queste cose. Grazie.
2: Grazie a voi.
1: Vi mettiamo un altro bel pezzaccio musicale. Cosa ci proponete ora?
3: Il prossimo brano anticipa il nostro prossimo ospite e abbiamo dato un po' un'accelerata perché questi problemi tecnici ci hanno portato via un po' di tempo e quindi salutando Michael introduciamo Cafisguè con caffè.
4: Caffè sguè.

0: Frank, vuoi raccontarci un po' tu rispetto a questa funzione molto antipsichiatrica, ecco, che noi stiamo cercando di intercettare nei diversi territori, come ti collochi? Intanto tu dove sei fisicamente e cosa
1: Allora,
0: fai?
1: io sono di Prato, nello specifico Montemurlo, e appunto sono capitato, tra virgolette, in questo contesto per vicissitudini appunto di eventi. La prima di tutte è che comunque io sono un musicista diciamo da generazione, perché anche mio babbo è un musicista, quindi mi ha trasmesso la passione. E negli anni appunto ho sempre suonato in tutte le situazioni, in vari contesti, fino a che poi a un certo punto c'è avuto un mio musicista per l'appunto che lavorava come OS in una struttura, quindi mi ha detto perché no, se mandava di... perché comunque già avevo dei contatti con i suoi ragazzi, perché mi capitava che magari me li portava nelle mattinate che era a giro, così me li portava a trovarmeli, che appunto è la fortuna di avere questo magazzino a Montemurlo, che è una sorta di art factory, ovvero uno spazio dedicato principalmente alle arti. Quindi noi si fa musica, arte terapia, teatrino, anche un po' di tutto all'interno di questo spazio. E niente, iniziando così, quasi per, ora non dico per scherzo, neanche per gioco, dico proprio per sperimentare con dei ragazzi, ho visto che sia io che gli operatori, che i ragazzi stessi, che si trovavano bene nel tipo di attività che si andava a fare insieme. E allora da lì nulla, poi ho intrapreso una triennale di musicoterapia giusto per avere la certezza di quello che stessi facendo fosse effettivamente corretto o in linea con quello che poteva essere un percorso anche di guarigione, tra virgolette, insomma, come dire, un percorso, cioè se stavo facendo bene quello che stavo facendo. E quindi niente, dopo questa triennale che per fortuna mi ha solamente confermato quello che stavo già facendo, quindi insomma, diciamo un po' a livello di empatia, è un lavoro che mi sono trovato addosso, che mi veniva bene, e poi appunto con degli insegnanti, dei professori, ho affinato certe tecniche, insomma, certe dinamiche. Principalmente noi si fa musica con tutti i ragazzi che mi vengono a trovare appunto nei laboratori, e la musica appunto essendo un ampio spettro, sì che ci sia cantarla, suonarla, scriverla, ma anche ballarla oppure andare ad ascoltarla. C'è tutto un insieme di cose. Anche l'aspetto tecnico, tipo dei ragazzi che magari sono proprio affezionati alla strumentazione, quindi magari sono proprio mixer, casse per fare DJ oppure per creare canzoni, è tutto insomma un indotto in questa direzione.
0: Diciamo che un po' le tue competenze ti rendono molto versatile, nel senso che ti trovi
1: Sì.
0: sia a ballare che a suonare che a
1: Allora,
0: comporre,
1: guarda,
0: no?
1: purtroppo
0: Se ho capito bene.
1: la
0: O ci sono
1: danza.
0: anche altre persone assieme a te a gestire questo progetto?
1: Allora, principalmente sono io, e ora negli ultimi anni ho avuto la fortuna che ho il mio cugino praticamente, che è un ragazzo di 27 anni, cioè ora è cresciuto, ce n'ho 26, però quando ha iniziato, già 4 anni fa, lui ha iniziato a fare il producer, quindi a registrare, sempre a scrivere pezzi, eccetera, fino a che poi, essendo lì tutti e due insieme, è capitato che mi sono venuto anche a me a fare dei laboratori dei ragazzi molto giovani, e quindi gliel'ho passati a lui naturalmente, perché è più giovane, quindi anche i generi musicali più moderni sono più inclini verso, cioè diciamo la comunicazione tra i giovani è più immediata,
0: Certo.
1: mentre tra noi comunque siamo una generazione più vecchia e cioè, mi trovo magari meglio con le persone. Cioè, anche perché a livello di storico musicale, cioè io magari ti conosco roba più vecchia che conoscano anche degli utenti di una certa un'età più avanzata. Magari roba dei giovani è più difficile entrare in risonanza non conoscendo spesso i cantanti di eventi.
0: E questo Caffis Guè che ci hai consigliato, insomma, che poi tra l'altro volevo anche dire che il nostro Trade Union, il punto, il nodo della rete che ci accomuna è Lorenzo Maso, che è lui che mi ha fatto sentire Caffis Guè e quindi poi di
1: Grande.
0: conseguenza anche conoscere te, questa è anche la bellezza, no, della rete che si
1: Certo.
0: intreccia. Ma i Caffis Guè fa parte della schiera giovanile o della schiera, insomma, di
1: Allora,
0: Teo? O sta a metà metà.
1: lui diciamo sarebbe adatto per i miei, cioè glielo potrei passare al mio cugino dentro tra di noi. Però ormai siccome da tanto che lui si lavora insieme, quindi siamo squadra io e lui, quindi noi quando ci vediamo o scriviamo pezzi, perché poi lui è uno dei pochi che ha messo le canzoni online.

0: Certo, sì,
1: E
0: le abbiamo
1: quindi
0: trovate su YouTube.
1: sì, lui tra l'altro poi casino perché poi gli account non ce l'aveva neanche lui, ma li avevano dei suoi amici che hanno aperto le password, che le canzoni sono sull'internet così in libertà.
0: Sì, non era proprio voluta, non è stata pensata così.
1: No, lui sì, allora, perché cioè, ogni ragazzo ha dei punti forti, dei punti deboli, delle caratteristiche, eccetera. Cioè, Niccolò, questo ragazzo avete sentito, lui è fortissimo dal vivo, ma qualcosa di incredibile, perché noi si è fatto appunto delle scene insieme all'associazione e tutto, e quindi ho avuto io il compito di preparare una sorta di spettacolino da fare con tutti i ragazzi. E Niccolò è uno che non solo si era pubblicizzato, aveva portato tipo, più di 50 persone, tutti amici, ragazzette, eccetera, ma sul palco c'ha un mostro da palco, proprio, cioè, tutte le caratteristiche per intrattenere il pubblico al meglio, è proprio un fenomeno da questo punto di vista.
0: Certo, abilità nascoste, no?
1: Sì,
0: Magari.
1: no, perché comunque è uno molto irruento, sfacciato, quindi non si vergogna, c'ha tutte le mosse giuste imparate dai cantanti che vedono in televisione, sicché è uno spettacolo.
0: E invece l'altro brano che ci hai
1: Allora, l'altro
0: consigliato?
1: brano
0: Di
1: che ho
0: chi
1: consigliato
0: è?
1: invece, guarda,
0: Jet
1: questo è un.
0: Jetter.
1: Sì, è un ragazzo che si chiama Eno, e lui invece ha iniziato a lavorare con il mio cugino. Quindi ho voluto prendere un artista, diciamo. E il mio cugino si chiama Luca, e niente, quello è un altro brano, un altro modo di lavorare, perché comunque generi musicali non troppo distanti. Poi delle volte capita anche che si fanno dei video, piccoli video con questi ragazzi, insomma tutte attività incentrate sulla musica, l'espressività e comunque fare una cosa che ti fa stare bene, sì, ma anche ti dà la possibilità nel mondo esterno di entrare, perché comunque tipo, io vedo in Cafisgué, questi video gli servono anche per comunicare, cioè lui vuole conoscere un ragazzo, così, perché comunque è un ragazzo molto intraprendente, se cioè, vuole conoscere gente, lui c'ha già il biglietto da visita, cioè gli fa, oh, io sono questo, vamo a guardare su internet, c'ho più di 7.000 visualizzazioni.
0: Certo, succede anche noi con Radio Contado quando vogliamo conoscere qualcuno, diciamo, oh guarda che io faccio parte della redazione Radio Contado, mica. Cioè, e quindi certo, i biglietti da
1: Esatto, il
0: visita sono
1: curriculum.
0: fondamentali, no?
1: Certo.
0: Per connettersi comunque con
1: Sì,
0: persone, con
1: con gente
0: gruppi
1: di. Esatto, del tuo
0: affini.
1: interesse. Esatto, sì.
0: Ecco, perché poi anche questo è l'intento di
1: Certo,
0: tutto questo dispendio di
1: sì.
0: energia, no? Di
1: No, no,
0: cercare
1: anche
0: di
1: perché.
0: costruire
1: Esatto.
0: connessioni, questa cosa tu vedi che è efficace.
1: Certo, più che altro perché ti dà dei mezzi per entrare in comunicazione con gli altri. Cioè, l'esempio appunto è la musica in questo caso. Cioè, se lui canta, non gli vieta nessuno di entrare a far parte di un progetto che sta facendo musica, dei musicisti, lui può cantare. Quindi è un. Come dire, imparare una lingua per poter comunicare con tutti coloro che parlano quella lingua. Infatti io, cioè, appunto in questo magazzino mi capita ragazzi di tutte le nature, ora sia con problemi o senza problemi, diciamo, generalizzando così, però li vedo che comunque tra di loro parlano tranquillamente, cioè poi della serie. Per me che li registro spesso e volentieri non c'è alcuna differenza tra i normodotati e i ragazzi con problematiche. Quindi, cioè, non, è tutto un mondo. Io c'è una frase che ho attaccata a distanza che è molto bellina, che dice: le uniche persone normali sono quelle che non si conoscono a fondo.
0: Certo,
1: Perché alla
0: beh,
1: fine.
0: questo è un tema che emerge spesso, in questi incontri che noi abbiamo
1: Certo.
0: iniziato a fare rispetto al tema dell'antipsichiatria, cioè in realtà la compatibilità con la comunità è data dal
1: Ma
0: fatto
1: sì.
0: che la normalità non esiste, ognuno di noi ha
1: Esatto.
0: delle problematiche e trovare dei contesti in cui queste problematiche non debbano essere rimosse, ma
1: Esatto,
0: proprio
1: non
0: po possano
1: peso,
0: trovare
1: certo.
0: spazio e
1: Esatto.
0: significa potersi dare l'opportunità di prendersi cura gli uni degli altri, no?
1: Certo. Oltretutto, cioè io mi rendo conto, vivendo questi ragazzi, che in un contesto attuale di intrattenimento soprattutto, sarebbero perfetti tutti con le loro caratteristiche a intrattenere in maniera molto spontanea. Cioè, ora vedo ci sono anche altre società che stanno lavorando con i ragazzi con problemi, eccetera. Però cioè, alcuni di loro hanno una simpatia talmente, cioè, talmente pura, come dire, senza filtri, che ti fanno buttare via. Cioè, sono proprio degli intrattenitori nati, a certi punti di vista, perché hanno questa naturalezza che delle volte, come bambini, via. Quella naturalezza che ti fanno fare delle risate delle volte che non ti aspetti, hanno delle uscite incredibili.
2: Senti, ma una curiosità che avevamo era da un punto di vista più burocratico, tra virgolette, cioè questi laboratori come nascono? Nel senso che partecipi a dei bandi, sono delle cose comunali, regionali, cioè com'è che riesci a attivare questi laboratori? Perché sappiamo che di solito non è che proprio diano questi grandi soldi a laboratori del genere, diciamo.
1: Allora, dipende le varie associazioni come sono impostate. Allora, ci sono appunto quelle associazioni dove, diciamo, nella retta della struttura ci sono delle attività laterali, collaterali da fare. Quindi poi ogni utente va a scegliere quelle che più gli interessano e quelle che gli risuonano. Quindi magari ci può rientrare il laboratorio di musica, come ci può rientrare un'attività sportiva o cose di vario genere. Altrimenti spesso mi capita che proprio i ragazzi me le chiedono e quindi insieme alle famiglie, niente, si fissa un calendario di laboratori e si procede così, pari passo. Proprio come delle lezioni di musica che uno può prendere, poi andare a segnarsi a fare dei corsi, ecco.
0: Bene, beh, anche questo è interessante, no? Che comunque all'interno delle rette che vengono date alle strutture ci siano anche
1: Sì,
0: delle quote, no? Per partecipare a
1: certo.
0: qualcosa, poi vuol dire che questo qualcosa va fatto all'interno di contesti che devono sensibilizzarsi, no? Perché sennò è
1: Certo,
0: ovvio che
1: sì.
0: se tu non
1: No,
0: hai
1: sì.
0: posti dove rivolgerti, quei soldi magari rimangono anche là, no? Non vengono
1: No, no,
0: spesi.
1: sì, ma o magari vengono spesi, magari non che il ragazzo è contento di spendere perché magari va a fare delle attività che non gli piacciono. Io invece, per dire, la mia soddisfazione è che spesso e volentieri i ragazzi, soprattutto che vengono da soli, magari che ci danno la libertà anche di andare a giro in autobus, eccetera, ma arrivano molto prima, cioè
0: Certo.
1: proprio anche 1 o 2 ore prima delle volte. Ma se arriva un po' prima, tanto mi fa piacere, sa che qualcosa ha vento,
0: Certo,
1: capito?
0: anche
1: Che
0: questo è un
1: diventa anche.
0: classico, no? Che
1: Esatto,
0: comunque
1: sì.
0: quando diventi un punto importante, un po' prescinde, no? L'azione in sé, perché è un
1: Certo.
0: posto in cui si sta bene, a prescindere da quello che si fa. Questo anche è anche un
1: Sì.
0: bellissimo rimando.
1: Un'altra cosa bella, guarda, mi è capitato l'altro giorno, c'è un ragazzo che mi viene e lui suona la chitarra e la porta sempre con sé, anche se tante, spesso e volentieri non la utilizziamo e delle volte anche quando l'utilizziamo magari si usa una chitarra mia, se gli ho detto guarda, se vuoi puoi non portarla e tanto ce l'ho io qui gli strumenti e lui mi fa no, no, io lo porto perché a giro quando trovo gente che mi veda con la chitarra. C'ho già un argomento per attaccabottone con la gente, capito?
0: Certo.
1: Anche questo cioè, mi ha fatto riflettere quando glielo dicevo. Comunque è uno scomodo perché la chitarra ha una custodia rigida, si porta tutto. Invece no, mi ha proprio detto: no, no, mi serve proprio agire perché a me l'attaccabottone con la gente che ho
0: Certo,
1: un
0: che
1: pretesto.
0: tra l'altro come questo è stato anche un pretesto di Fabrizio De André, nel senso che
1: Ah.
0: io in uno dei numerosi documentari che ho visto su di lui, proprio è lui che dice testualmente questo, io nelle serate. E ho iniziato a suonare la chitarra così per cercare di rimorchiare donne, uomini, cioè persone con cui
1: Certo.
0: dialogare, cosa che non mi veniva particolarmente facile. Invece suonando era un po' una.
1: Sì, c'hai già un appiglio, via.
0: Questo per dire appunto, sempre
1: Sì.
0: chi è normale, chi è no, psichiatrico,
1: Ma
0: siamo
1: guarda, cioè,
0: tutti
1: diciamo
0: uguali,
1: così,
0: no?
1: la fortuna a questo mondo è di avere una passione, qualunque essa sia. La forte passione poi ovviamente ti porta a aggregarti con persone che hanno la tua stessa passione. Quindi ora io, nel mio caso, io ho la fortuna di essere un appassionato di musica, infatti sono un polistrumentista, sono tanti strumenti, colleziono, insomma, diciamo la mia vita è incentrata sulla musica, il 99%. Quindi anche a me mi capita quando vai a giro e parli con gente, se entri in quell'argomento lì, in un secondo ti ritrovi a essere amico di queste persone a parlare come se ti conoscessi da tutta
0: certo,
1: la vita.
0: Certo, ma è proprio questo, è il minimo comune denominatore delle passioni.
1: Esatto.
0: Perché...
1: per le passioni, qualsiasi se siano, potrebbe certo. essere la pesca, le moto, le macchine d'epoca. No?
0: Certo.
1: Non c'è. L'importante è avere la fortuna di avere passione, perché purtroppo la passione è una cosa che... cioè ti si deve attaccare addosso, non è una cosa che uno può indursi.
0: Come ti capisco, caro Frank. Senti, allora, niente, io lascerei spazio a questo secondo brano che tu ci hai inviato di Jet Jetter. Prima
1: sì,
0: di...
1: Eno.
0: E, prima di salutarti, comunque ti invito al prossimo incontro che ci sarà sul tema dell'antipsichiatria, dove ci sarà anche in visione un documentario su Mark Fisher, e che comunque di cui uscirà la locandina, ti inoltrerò la locandina, e che sarà alla Casa del Popolo di Grassina il 9 luglio per continuare appunto questi discorsi sul territorio, nei contesti del territorio che possono e sono, ma di fatto già contesti accoglienti, e per mettere appunto in connessione diversi nodi di una rete d'aiuto a questo tipo di problematiche. Ti ringrazio molto. E...
1: ci mancherebbe, grazie a voi per la possibilità, insomma, di questa chiacchierata.
2: Grazie.
0: Grazie, ci aggiorneremo, non escludiamo di risentirci. Grazie mille,
1: speriamo,
0: Frank.
1: Vai, spero di venire a trovare anche una volta. Poi
0: grazie, ti aspettiamo in Piazza Tasso al nostro mercato.
2: Ci aiuterai sicuramente con la gestione del mixer, penso.
1: Perfetto, perfetto.
0: Ciao, ciao.
1: Grazie infinite, a prestissimo. Ciao, grazie.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
3: Sai perché si valgono i limiti? Per avere come normalità un limite non raggiunto in precedenza. Yeah, yeah, yeah.

aspettavo con amore in quella casa piccolina. Come hai fatto, mia cara mamma? Come hai fatto? Per me sarebbe come morire. Infestato d'odio, ho visto l'amore di papà marcire. Come quando da piccolino.

0: te fantasmi, te fantasmi. T'han cullato da bambino, t'han guardato da vicino. Ti hanno detto ti amo, ma lo stesso ti rovino.
1: Ti amo.
0: La mamma pensa ancora che l'Europa l'ho vista in solitario. Ma
1: no,
0: i miei fantasmi direbbero il contrario.
1: Tutti quanti.
0: Ho fatto il bagno in tanti mari in giro per la Francia.
1: Tanta roba.
0: Ho conosciuto tante madame baciate sulla guancia.
1: Stupendo.
0: Ho provato

0: Manco se domani dovessi morire.
1: Vaffanculo.
0: La vita è infinita, la vita senza vita. La vita è infinita, la vita senza vita.
1: Sai perché si varchiano i limiti? Per avere come normalità un limite non raggiunto in precedenza. La vita è infinita, la vita senza...
2: E senti che pezzacci in questa ultima puntata della stagione numero 8 di Radio Contado.
3: Che roba.
2: Guarda, è quasi uno smacco, perché non riusciamo per un pelo a arrivare alla puntata 200, perché questa è la 195.
4: Per un pelo, mannaggia, insomma, diciamo che ci vorrà un altro anno per arrivare alla 200, conoscendo i nostri ritmi, però...
3: No, diciamo, dai, secondo me entro la fine di quest'anno
2: ce la possiamo fare. Con le nostre griottose guadagniamo puntate. L'abbiamo fatto apposta per guadagnare puntate. Ma allora, non poteva mancare ovviamente in conclusione di stagione il nostro tema più caro di tutti quest'ultimo anno.
5: Attenzione, gli organismi geneticamente modificati sono tornati sui nostri scaffali. Si chiamano TEA e sono nocivi per l'uomo e per l'ambiente.
2: Esatto, parliamo ancora tristemente una volta di TEA, perché cosa succederà? Il prossimo mercoledì 17 giugno purtroppo siamo arrivati alla votazione definitiva al Parlamento Europeo, quindi a Strasburgo, proprio sulla questione TEA, quindi accettazione di TEA, e sembra, cioè la proposta diciamo alla fine per ora passerebbe in toto, cioè passano le TEA, passa la non tracciabilità, passa la non etichettatura, passa tutta la storia dei brevetti, insomma una debacle completa. Però vediamo, non è ancora detto nulla, perché appunto la votazione non c'è ancora stata, anche se sembra che comunque diciamo la tendenza sia molto propositiva, siamo tutti molto felici, ovviamente combattiamo come sempre il cambiamento climatico, eccetera eccetera eccetera. Però niente, noi puntiamo comunque al fatto che sono stati presentati vari emendamenti da alcuni gruppi diciamo più verdi tra virgolette, e la questione mi sa proprio a livello burocratico sarebbe che se qualcuno di questi emendamenti passa, loro sono obbligati a bloccare e a tornare indietro sull'iter burocratico, e quindi si ripartirebbe un po' indietro, e quindi diciamo non è che non sarebbe proprio un blocco, però insomma si romperebbe molto le scatole. E quindi appunto all'interno di questi emendamenti penso sia stata messa proprio tutta la questione quantomeno dell'etichettatura e della tracciabilità, che potrebbe essere effettivamente una delle poche cose su cui far leva per bloccare tutta questa tristissima tiritera. Quindi noi attendiamo, non immobili, perché ci muoveremo quantomeno con dei volantinaggi alla nostra amata COP, come avete sentito dallo spottino, perché comunque COP, differentemente, come abbiamo già detto varie volte, dai primi anni 2000, a questo giro ha accettato di buon grado tutta la questione TEA, non avvisando ovviamente minimamente consumatori né nessuno. All'inizio è stata molto zitta, testa bassa, poi alla fine però sappiamo che comunque è propositiva al riguardo, e quindi ci interessa comunque quantomeno che i soci e le socie siano a conoscenza di tutto questo.
3: Si informino.
2: Poi rilanciamo, anche se non so se da Strasburgo ci ascoltano, comunque diciamo se qualsiasi agricoltore, agricoltrice, cercatore, cercatrice di semi in tutta Europa ha tempo e voglia, il 16 giugno è stata lanciata quindi diciamo una manifestazione davanti al Parlamento, e per chi è più interessato può leggere sul sito di Crocevia quali sono tutte le varie associazioni che per ora hanno già dato la loro adesione. Ovviamente c'è tipo anche la Confederazione Paesan, poi appunto c'è il centro di Crocevia, insomma sono molte le organizzazioni da tutta Europa che hanno fissato questo appuntamento per far sentire in ultima istanza diciamo la voce, e vediamo cosa succederà. Poi come minimo chissà, magari lo rinviano per l'ennesima volta, ma siccome siamo già nell'estate ci sta che invece colgano la palla, perché comunque l'estate
4: di solito
2: è disattenti quando vogliono far passare qualcosa.
4: In Italia era giugno, vedi
2: come era il decreto siccità di cui nessuno si è accorto di nulla. Comunque vabbè, noi staremo a vedere. E nel frattempo però cosa succede adesso in radio, perché ora vi lascio, smetto il mio pippone e vi lascio ascoltare un piccolo pezzo teatrale che in realtà noi abbiamo già mandato in onda, ma è andato in onda su un ponte radio, e siccome sappiamo benissimo che voi pessimi ascoltatori, ascoltatrici di radio Contado, non ascolterete mai i ponti radio, rimandiamo solo per voi In onda adesso la banana aumentata, era un piccolo spettacolo non pensato in maniera radiofonica, ma che abbiamo provato un po' a riadattare con le nostre scarse doti attoriali. Era uno spettacolo creato in origine dal Teatro Contadino Libertario, che abbiamo riadattato e con l'aiuto del Ruvido abbiamo provato, diciamo, a trasformare in una prima prova di versione radiofonica. Andrebbe un po' sistemata, ma per voi, visto che è fine stagione, visti i nostri tempi biblici, intanto ve la mandiamo così. E quindi niente, buon ascolto, cari.
3: Buon ascolto.
5: Ormai più di 20 anni fa, il tentativo da parte del capitale finanziario di appropriarsi dell'intero genoma con gli OGM, gli organismi geneticamente modificati, almeno in Europa, fu stoppato dai movimenti ambientalisti supportati dal marketing politico dei sindacati agricoli e dal marketing economico, vendita di prodotti OGM free, messo in opera dalla grande distribuzione organizzata. Oggi, quello che allora fu messo alla porta sta rientrando dalla finestra. Il nuovo attacco alla privatizzazione del genoma attraverso i brevetti sulle piante di interesse agricolo sta proponendo una deregolamentazione alla normativa vigente in materia di OGM per i nuovi gioielli della biochimica molecolare. NBT, New Breeding Techniques in Europa, TEA, tecniche di evoluzione assistita in Italia. Le nuove piante ingegnerizzate si sostiene che non siano OGM in modo del tutto strumentale e antiscientifico, e si sta di nuovo tentando di aggirare il principio di precauzione attualmente in vigore, evitando il dibattito pubblico. Questa volta i grandi sindacati agricoli applaudono. La grande distribuzione organizzata guarda da altre parti, l'informazione tace e la politica non interviene, fingendo di ignorare la questione ed evitando ogni responsabilità. Secondo i proponenti, sostenuti da una parte della ricerca accademica, a sua volta sostenuta economicamente dal capitale finanziario delle multinazionali del settore sementiero, i colossi Monsanto, Bayer, Syngenta, BASF e Corteva in primis sono già pronti con più di 150 brevetti per invadere il mercato europeo. È pronta, ed in alcuni contesti è già in atto, una strategia di mistificazione e di vero e proprio inganno all'opinione pubblica, con falsi proclami che parlano addirittura di maggior sostenibilità, efficienza e aumento delle caratteristiche positive dei vegetali geneticamente modificati. Deregolamentare significa libertà di coltivazione diffusa e nessun obbligo di tracciabilità. Non sapremo se quello che mangeremo sarà OGM oppure no. Vecchia storia, disagi e rischi per tutti e vantaggi per pochi. Dimenticavo, una parte del testo di questa pièce, portata interamente da uno dei personaggi, è completamente estratta pari pari da uno dei programmi di propaganda dell'ETEA, ottenuta con il nuovo metodo CRISPR-Cas9, che ne vanta i meravigliosi vantaggi. Come ormai spesso avviene, la realtà supera abbondantemente anche la più distopica immaginazione.

0: No, no, no. O dove mi metto? O dove mi metterò? Ma qui è tutto fradicio. Ma Madonna, se non si rimette sto tempo, meno male stamani c'è il sole, ma le è venuta un po' e via l'acqua. L'è tutto bagnato. Via, mi metterò al sole, dai. Dai, dai, mettiamoci al sole, vai. Almeno ci si riscalda un po' dai. Che giornata, guarda, io ho una cassetta giusto giusto per poggiare il culo perché sennò mi bagno. Allora, ai ai ai, anche sta mezza giornata l'è finita, dai, vai, avanti, avanti, ancora un qualche ora e poi arriva la sera, tanto fa buio presto, almeno mi riposo, c'ho da leggere, guarda, via. Però sono contento, guarda, sono contento perché sta avvenendo un bel lavoro, mi piace, guarda, sta avvenendo pulito per bene. La terra la si scioglie, è friabile, viene un orto meraviglioso. Guarda, se si va avanti così, viene una bella semina. Oh, finalmente. Allora, via, mangiamo un po'. Eccolo lì. Ecco il cestino. L'ho preparato io ieri sera, però io mi piace sempre sorprendermi. E dentro, vediamo che c'è dentro. C'ho una fame. Madonna, è fame, c'ho. Via. Oh, guardiamo un po'. Allora. Senti il profumo, il pane. Che pane, che pane, questo è il pane nostro, pane fatto da noi nel nostro forno a legna, cotto con la legna nostra, con il macinato, il mulino nostro, il grano nostro. Oh, questo sì che è il pane come si deve. Senti i miei pani che non sanno di nulla, che vendano. Senti come è questo, senti il profumo. Poi che c'è, vediamo, vediamo il dito. Eccolo lì, con il pane ci vuole il formaggio. Ma senti il profumo, questo non è formaggio, questa è una poesia. Ma senti, oddio, non ci ho nessuno a farglielo sentire, me lo annuncio da me e godo. Questo sì che è il formaggio. Oh, formaggio fatto con il nostro latte, delle nostre pecore, ovviamente. E poi dopo il pane e il formaggio che si mangia? C'è un po' di frutta, via. Ci ho messo una mela, eccola lì. Questa è una mela del nostro Meleto. Guarda come è rossa. Bella, profumata, senti il profumino c'ha sta mela. Quelle si comprano non sanno di nulla, ma senti sta mela. Sì, magari c'hai il bao, ma che vuol dire? Questa è una mela meravigliosa. Tutta roba nostra, tutta roba nostra, dall'inizio alla fine. Sì, però che palle, sempre la stessa roba, eh. E si mangia sempre la stessa roba. Sì, l'è nostra, l'è buona, ma l'è sempre ella, eh. Porca miseria. Ma io mi sono fatto una sorpresa oggi. Guarda, che c'è qua. Eccola là. Una banana. Una banana. Senti il profumo, senti. Profumo di terre lontane. Che meraviglia, questi profumi da noi non ci sono. E poi, guarda il colore, un colore di una frutta gialla, così gialla, che aveva visto una frutta gialla delle nostre? Io non l'ho mai vista. Guarda il colore di sole esotico. Oddio, ieri sera era gialla. O come mai? Eppure l'ho messa dentro ieri sera, l'ho rinvoltata, era gialla. Ora diventa nera. O questa? La profuma, sì, insomma, però non è più gialla. Mo. E ora? O chi c'è laggiù? Madonna, o si può stare in pace nemmeno a mangiare? O chi l'è quella? Sì, guarda, l'avevo proprio io. Sì, sono qua. Buongiorno. Sì. Sì, sono qua. Venga, venga, venga. Guarda che condizioni le quella. Ma. Vuoi che lasciamo? Oh, che sembri in modo di essere vestito in campagna con i tailleur, tutta elegante, con le calze, i tacchi a spillo, ma dove la rete andrà questa? E siamo lì nell'orto alla fonda. O dove va? E poi? Su quella valigia? Che vuole la valigia? C'è una valigia, non sarà mia una degli esattori, no? Ah no, no, c'è scritto, che c'è scritto? Crisp Gas? Boh. Questa vende roba, te lo dico io.
1: Salve!
0: Sì, buongiorno.
1: Oh, ma che bel panorama agreste! Cosa c'è di meglio di un bel pranzo nel fanghiglio? No, aspetti, ma che sta mangiando? Ma non lo vede che quella roba è tutta nera? Ma che schifo, ma lei la chiama banana quella? Via, via! Prenda questa! Lo vede com'è bella? Lo vede com'è perfettamente gialla? Deve sapere che le banane CRISPR debuttano oggi sul mercato. Non si ossidano, durano più a lungo e mantengono il sapore. L'editing genetico al servizio del consumatore. Vi è mai capitato di preparare una macedonia e vedere le banane diventare marroni in pochi minuti? È il classico dramma in cucina che potrebbe presto diventare un ricordo del passato. Le banane CRISPR stanno per fare il loro debutto sul mercato, per mantenere quel bel colore giallo molto più a lungo delle loro antenate. Una startup britannica si prepara a lanciare le super banane aumentate, modificate geneticamente, frutto di anni di ricerca e sviluppo nei nostri laboratori, dove i ricercatori sono dovuti ricorrere all'induzione di variazioni genetiche attraverso mutagenesi e variazione somaclonale. Ma non aspettatevi frutti alieni con poteri magici, hanno la stessa dolcezza, lo stesso sapore, ma molti meno problemi. La notizia è di quelle che potrebbero cambiare la nostra esperienza quotidiana molto più di quanto si possa immaginare. Tropic, azienda britannica di biotecnologia vegetale, ha annunciato il lancio imminente di banane che non si ossidano con una durata più estesa. Due novità che puntano a espandere il mercato della frutta tagliata, ridurre gli sprechi alimentari, aprire nuove opportunità di esportazione e abbattere i costi di spedizione. E non sono affatto due piccole modifiche. Queste banane CRISPR rappresentano un cambio di paradigma per uno dei frutti più consumati al mondo. Il problema dell'ossidazione è sempre stato un limite significativo per l'inclusione delle povere banane nelle macedonie preconfezionate e nei prodotti di frutta tagliata. Ma da oggi, grazie alla banana CRISPR, questa ingiustizia sarà superata per sempre. Evviva la debuttante gialla! Che non diventa mai marrone.
0: Oh, ma questa sta morendo. Aiuto! Aiuto! C'è qualcuno? C'è qualcuno che mi può aiutare? Aiuto, sta morendo! C'è qualcuno in sala? C'è un dottore, per favore!
2: Chi mi ha chiamata? Chi ha richiesto il mio intervento?
0: Io, venga qua. Se non sta morendo, anzi, secondo me è già morta.
2: Si faccia da parte, mi lasci lavorare. Lo dico io che è morto se è morto. Anzi, mi passi lo stetoscopio, per favore? Il soggetto è deceduto. C'è qualcosa che è ancora in bocca? Cos'è? Cosa stava mangiando?
0: Stava mangiando una banana.
2: Lei è stato testimone dell'accaduto?
0: Certo, c'era qui io e lei, certo, ero qui. Ha mangiato quella banana, vedi la buccia in terra? Una me l'ha data a me, una l'ha mangiata lei. E quella banana lì
2: E la banana gliel'ha data lei?
0: No, lei l'ha data a me. Io ce l'avevo la mia. E lei mi ha dato la sua, ce l'aveva la valigia piena.
2: Quindi lei mi sta dicendo, con una banana in mano, che il soggetto è morto per colpa di una banana, ma che non gliel'ha data lei, unico presente nella scena, ma che altresì il soggetto stesso fosse arrivato addirittura con una valigetta piena di banane?
0: Sì, aumentate.
2: Come, scusi?
0: Le banane sono aumentate.
2: E questo che diavolo c'entra? Tutta la frutta è aumentata, non si muore mica per questo. Forse lei mi vuole dire che, visto l'aumento delle banane, il soggetto è testé deceduto?
0: Ma chi?
2: Il soggetto morto! Visto l'aumento delle banane, il soggetto stava praticando del contrabbando?
0: Ma che ne so io? Ma senta, per piacere, lì c'è la buccia e là c'è la valigia. Come vedete, io ho detto la verità.
2: Allora, intanto mettiamo questo reperto in una busta insacchettata e... Ah, quindi lì c'è quella valigetta aperta che lei diceva. C'è scritto CRISPR. Ai ai ai. Qua c'è un sostanziale cambio di programma. Io no, noi non siamo attrezzati in questo momento per fare questo protocollo. Cioè, bisogna anche capire che protocollo bisogna fare, perché questo non è un cadavere, è un rifiuto. È un rifiuto e noi non sappiamo come smaltirlo.
0: Ma io non so, capisco che sta dicendo. Per me questa è morta, c'è poco da fare.
2: No, lei non capisce. Questo qui c'è un problema di smaltimento. Non esiste una procedura per questo. Dove lo mettiamo? Cioè, che cosa si fa? Allora, facciamo così, senta, lei si allontani dal soggetto e non lo tocchi per nessun motivo. E io vado, mi informo, telefono e poi capiamo cosa fare. Rimanga lì, non tocchi nulla, anzi si allontani.
0: Ma ora ci voleva anche questa. Mamma mia, guarda che giornata è questa. Certo, mi capita di certe... Me ne capita di tutte, io non lo so, o questa, o chi l'avrebbe mai detto? O povera donna, così giovane, elegante, così moderna, ma sembrava così, con quelle belle parole, tutta spigliata, così piena di energia, poi un attimo, e dopo, sa, morta. E poi perché? Per avere mangiare una banana? Una banana come questa? Una banana come questa? Stava l'ha data lei? No. Non è la mia. Dove l'ha buttata? L'ha buttata via? Eccola lì. Ma... Oddio. È un po' nera. Ma che... Insomma, ossidata. È matura, via!

E quindi arriva l'estate, Macedonia, diffidate delle Macedonie dove ci sono le banane, diffidate del crisp grass. E ora vi lasciamo con un pezzo musicale di Simone Mussoni, che è delle nostre amiche che lavorano in educazione in natura, hanno scoperto domenica scorsa. E a noi questa canzone ci è piaciuta perché, insomma, un po' a livello di contadinanza ci risuona.

0: Rieccoci a Radio Contado e subito, c'è un microfono che fischia, scusate, subito con noi c'è una compagna del CPA che insomma, a cui abbiamo chiesto di farci un intervento in radio per capire che cosa accadrà il 19 giugno a Gavinana in questa iniziativa. Loro hanno nominato Gavinana Partigiana perché ci sarà una passeggiata identitaria di quelle che noi insomma non è che ci fanno veramente impazzire, quindi vuoi dirci qualcosa?
1: Sì, allora intanto prima di quello che succederà il 19 giugno, direi quello che succede stasera, in cui noi abbiamo chiamato un'assemblea cittadina e appena abbiamo saputo della mobilitazione di Vannacci, che come sappiamo Firenze è piccola, quindi è una quindicina di giorni che si sa, abbiamo lanciato un'assemblea cittadina in cui mette al centro la partecipazione della cittadinanza degli abitanti del quartiere 3, piuttosto che di tutta la Firenze antifascista, per fare una mobilitazione che abbia caratteristica popolare, che vuol dire la partecipazione appunto attiva della cittadinanza, prendendola come occasione in cui la cittadinanza possa esprimersi alla propria contrarietà a interventi come questi di Futuro Nazionale e alle passeggiate fasciste indette dal General Vannacci. E
0: Perfetto, e
1: quindi
0: come si svolgerà
1: intanto
0: stasera?
1: stasera abbiamo organizzato questa assemblea che si pensa sia partecipata a vedere i comunicati che ci stanno arrivando in generale, sia da realtà politiche che da singoli e singole cittadine. E stasera organizziamo un po' le forme della mobilitazione, ci auspichiamo un corteo molto numeroso e appunto che abbia caratteristiche popolari, che tiri fuori la Gavinana partigiana e la Firenze antifascista.
0: Perfetto, quindi chi vuole partecipare all'assemblea ci può dire a che ora e dove?
1: Allora, l'assemblea sarà alle 21 nel parco del CPA Firenze Sud, alle 19.30 abbiamo preparato un aperitivo cena e alle 21 c'è l'assemblea aperta a tutte e tutti. E daremo appunto un po' di precedenza a quelli che sono i cittadini del quartiere 3 piuttosto che alle realtà politiche e chiunque vuole potrà intervenire, il microfono è aperto. E da lì costruiamo quella che sarà la mobilitazione del 19.
0: Perfetto, e quindi volete insomma, la mobilitazione 19 la costruite proprio stasera o avete già in mente
1: Allora, vabbè,
0: qualcosa?
1: noi faremo le nostre proposte, la costruiamo stasera perché è nostra intenzione costruirla a livello popolare e si pensa che sarà una manifestazione appunto partecipata che probabilmente sfilerà per le vie del quartiere e questo è quello che noi pensiamo. Riteniamo quella di Futuro Nazionale una provocazione verso il CPA che comunque da 40 anni sta nel quartiere, una provocazione che tra l'altro viene da, virgolettato, da stranieri, perché è evidente che non conoscono il quartiere che noi conosciamo le dinamiche, rispettiamo e con cui facciamo le cose. Un mese fa siamo stati all'Anconella portando fuori tutti i laboratori del CPA, un'iniziativa bellissima, super partecipata dal quartiere, il quartiere ci conosce e da sempre il CPA nasce con la battaglia sull'eroina nell'89, quindi noi abbiamo recuperato degli spazi e ripuliti da quelli che erano l'eroina, il degrado e la strumentalizzazione nel lasciarli abbandonati.
0: Esatto, tutto il contrario di quello che purtroppo il nostro Vannacci
1: Sì.
0: scrive o va dicendo in
1: Certo,
0: giro, insomma.
1: certo. E il giochino della destra, ed è una dinamica che conosciamo da tempo, è chiaramente provocazione fascista, disordini, ripristino dell'ordine e derive autoritarie piuttosto che repressive. Questa è una dinamica che ormai conosciamo, diciamo siamo palestrati, e noi non cadiamo in questa trappola, questo è il loro giochino, non accettiamo questo genere di provocazioni nel nostro quartiere e per nostro intendo nostro di cittadine e cittadini, abitanti anche nel quartiere, che frequentiamo il quartiere, frequentiamo le scuole del quartiere, piuttosto che quello che è il tessuto sociale che conosciamo, E quindi mi pare evidente, ripeto, che gli stranieri sono loro.
0: Perfetto, quindi rinnoviamo l'invito stasera alle 21 o per chi vuole prima anche per questo apericena insieme, perché credo sia veramente importante la costruzione dal basso e quindi da chi è proprio del
1: Sì.
0: quartiere, da chi vive, per far sì che sia una manifestazione ancora più vera e sentita.
1: Sì,
0: Grazie,
1: grazie a
0: grazie
1: voi e
0: e
1: buonasera a tutte e tutti.
0: a
1: A
0: presto.
1: presto.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Musica.
2: Get off the street, sir. Get off the street. Everybody, I'm telling you right now, get off the street now.
3: Get your foot in there.

0: twice until you get back. That's twice. Get off the street. Get off the street, sir. Get off the street.
1: I'm telling you right now. Get off the street now.
2: E siamo sempre qui. E a proposito di 19, ora il tutto è in forse visto quello che appunto accadrà in quel di Gavinana, però in teoria in previsione ci sarebbe al mercato contadino di Piazza Tasso uno spettacolo di teatro giornale, che è una tecnica del teatro dell'oppresso, che è un particolare tipo di teatro nato in Brasile negli anni 80 da Augusto Boal, e per parlare di del nuovo decreto, della nuova legge sulla sicurezza, quello il DDL sicurezza tanto bocciato dal CSM e da altri organi, ma comunque alla fine approvato e riapprovato, che è diventato legge, che doveva avere però delle modifiche che non sono mai state fatte e che comunque a noi preoccupa molto. Quindi se qualcuno è interessato a saperne, a capirne di più o a discutere, perché comunque se adesso tocca a te e se te la pigli te ora una multa o se te fermano per dissenso, siamo un po' tutti nella merda, vi invitiamo venerdì 19 alle 18 al mercato contadino di Piazza Tasso. In cambio programma, perché comunque parte del nostro spettacolo è tratto anche da articoli di giornale che ci narrano delle ingenti multe dai 5.000 ai 10.000 euro di coloro che contestarono in piazza Iannucci proprio l'apertura della sede di Vannacci, che sarà per l'appunto il 19 e che vorrà contestare il CPA o altre realtà così. Visto che parliamo anche di questo e prendiamo ispirazione anche dai fatti accaduti lì, purtroppo non è detto e non siamo sicure che lo faremo, anche noi ci riuniremo in assemblea in questi giorni.
3: Seguiteci
2: un po' col mercato, un po' col mercato contadino e un po' con le persone che vorrebbero comunque magari anche andare ad Armanforte agli abitanti di Gavinana, e capiremo come fare. Comunque restiamo per ora che questo spettacolo che c'è, che si parlerà del nuovo decreto legge sicurezza, della nuova legge sicurezza, del nuovo decreto, ed è importante confrontarci per capire davvero cosa fare, perché tutto quello che ormai è diventato dissenso rischia di essere multato e anche bene, e non solo. E niente, ora
4: passiamo a un argomento un po' più sobrio, leggero.
3: Esatto, la nostra rubrica
2: ci piace, un po' di leggerezza ci vuole.
4: Insomma, Cinemela è sempre pesta, sempre, non è che anche questa volta non ha degli argomenti così molto, molto semplici, però intanto è un'altra voce, un altro mondo, e purtroppo esistente. Partiamo, vai.

0: Per Radio Contado e Radio Wombat, il movimento che per la sua stessa esistenza e resistenza sbugiarda la narrazione del Made in Italy. Sovranità alimentare, GC, GC, genuina e clandestina, GC, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, meglio di col diretto di Slow Food, GC, GC, sovranità alimentare, GC, GC, genuina e clandestina, GC, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, meglio di col diretto di Slow Food, GC, GC.
1: Cinenera, la rubrica cinematografica di Radio Contado.

Benvenute a tutte e a tutti a Cinemela, ultima puntata della stagione 8 di Radio Contado, puntata numero 11. But in his mind he was a man of great virtue.

delle escursioni nel mondo sentimentale, sessuale, nel bisogno comunque di dialogare su questi temi in maniera aperta, riflessiva, profonda. È un film che è ambientato a Oslo ed ha dei personaggi che dialogano tra loro come amici, come conoscenti o come perfetti sconosciuti. Dialogano attorno a temi vari, nel senso che la protagonista e il coprotagonista sono rispettivamente la dottoressa e l'infermiere di una clinica dove si curano i tumori, in particolare loro due i tumori alla prostata, e quindi c'è anche tutto il rapporto con i pazienti, però al di là del rapporto con i pazienti è più un rapporto con i sentimenti umani e il bisogno di corpo, di sentire il corpo dell'altro in questa nostra società contemporanea. Ecco, il tono è un tono disteso, meditativo, e quindi è un film molto riflessivo. Quindi, siccome io vi invito comunque a trascorrere un'estate molto molto riflessiva, mi sembrava un film da consigliarvi.

Veniamo ora al secondo film, che è anche il pezzo forte di questa puntata e di cui vedrete anche la recensione, penso, su Rivista Contadina. Si tratta di The Teacher, è un film del 2023, è un dramma, la regista donna è Farah Nabulsi, e già vincitrice, produttrice, insomma, e realizzatrice, regista di un cortometraggio che si chiama The Present, che prese un sacco di premi per il suo sguardo che è rivolto alla Palestina e al vivere, ecco, in Palestina in questi anni. È una testimonianza dell'ingiustizia, insomma, sempre, sia il cortometraggio che questo che vi consiglio, The Teacher. Vi ripeto il titolo perché è veramente un film meraviglioso, meraviglioso. È la storia di un professore che in Cisgiordania e continua ad insegnare ai suoi allievi, a cui succedono delle cose che non vi racconto perché la trama è veramente particolare. E è anche la sua umanità, l'umanità del suo personaggio, il suo modo di porsi, ma soprattutto lui che è Saleh Bakri, che già conoscete perché io ve ne ho parlato quando vi ho consigliato Il Caftano Blu. Lui è già protagonista del Caftano Blu, questo film che racconta la storia di un sarto iraniano che in Iran ha questo negozio di produzione di abiti, ed è lui omosessuale, come lui vive l'omosessualità nel regime. Quindi anche quello è un film molto tormentato, ma questo veramente è un capolavoro di interpretazione. Lui è bravissimo, è un attore che si sente che arriva dal mondo del teatro, un attore, insomma, di enorme spessore. Saleh Bakri è una persona da ricordare, ecco. E ha vinto tra l'altro un premio come miglior attore per questo film, che si chiama, un premio che si chiama l'Arancio d'Oro, un riconoscimento che viene dato in Turchia nella città di Adalia. E questo, sì, mi sembra un'altra particolarità, ecco, da sottolinearvi. Comunque, insomma, questo film, che è drammatico, The Teacher, però molto molto molto umano, è un film secondo me imprescindibile. Appunto, raccontavo, è ambientato in Cisgiordania, quindi lo scenario è quello dei coloni che vanno e violano ogni diritto, ogni bene, ogni qualsiasi cosa dei palestinesi che vivono là, e questa convivenza assurda, allucinante, di cui abbiamo notizie adesso con la guerra, ma che dura da anni. E come questa cosa entra nella quotidianità, nelle dinamiche dei sogni, delle speranze delle persone normali che non c'entrano niente e che si trovano a vivere dinamiche e agire dinamiche serve di un meccanismo di guerra. Film meraviglioso, imperdibile, The Teacher 2023 di Farah Nabulsi.

0: Noi nella magia ci crediamo e quindi
1: Esatto.
0: confideremo che entro la
1: Ma
0: fine
1: soprattutto
0: dell'anno
1: anche
0: arriveremo.
1: negli spottini o nelle frequenze sbagliate
0: Esatto.
1: della nostra
0: Nella
1: gioventù.
0: magia, non nella frequenza. Poi chi lo sa, la frequenza non ne sta mai non so forte in tutti i sensi.
1: No, noi ci risentiremo in autunno, data da definirsi, perché come sempre potrebbe
0: Surprise,
1: variare tra
0: surprise.
1: settembre e novembre, a seconda ovviamente delle nostre vacanze, se andiamo in Perù o no, quindi ci risentiremo e lo scopriremo solo vivendo, ma vi vogliamo lasciare ovviamente con un pezzo trashissimo, perché non possiamo concludere con un pezzo sobrio, e siccome, ahimè, farò questo outing, io a fine giugno andrò a sentire Salmo, ora vi beccate, come canzone finale, una canzone proprio adatta,
0: Estate,
1: tamarrissima,
0: estate
1: estate di
0: di
1: merda.
0: merda.
1: Ve
0: Ve
1: la meritate tutta.
0: buona estate.
1: Ciao ciao.
0: Ciao.
2: Yeah. 40 gradi all'ombra, sta macchina è una tomba, faccio un giro di ronda, il sole picchia come ronda, farò una vasca addosso, traccio l'estate addosso, quindi levatevi dal cazzo che mi state addosso. Odio il fanatismo, odio il gran turismo, psicoterrorismo, vaccini, autismo.

avere paura, non restare nell'ombra, allaccia la cintura, sto concerto una bomba. Dicono là è grande, ma noi che ne sappiamo, chi di lui Arianna che facciamo? Vabbè balliamo.

Non avere paura, non restare nell'ombra, allaccia la cintura, sto concerto una bomba. Dicono là è grande, ma noi che ne sappiamo, chi di Arianna che facciamo? Vabbè, balliamo.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che se ne guardi?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cance.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no, no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

0: ma comunque ne vale la pena. Ne vale la pena perché per la radio, per Radio Wombat, questo ed altro.
1: Vabbè, abbiamo sentito climi ben peggiori,
0: Sì,
1: eh.
0: è vero, siamo solo all'inizio, in effetti. Quindi basta, questi erano i nostri 10 secondi di lamentazioni, ora basta, non ci lamenteremo più del caldo.
1: Bene, allora diciamo di cosa parliamo oggi.
0: Allora, oggi parliamo di aggeggi fantascientifici. Questo è il nome che abbiamo trovato perché in effetti non sapevamo bene come definirli, strumenti, aggeggi, via. Anche perché si avvicina a Hack Meeting,
1: Già,
0: 12,
1: già, già.
0: 13, 14 giugno a Firenze, dalle nostre parti, al Next Emerson, e quindi quale occasione migliore per poter provare, sperimentare i vostri aggeggi, costruirne di nuovi, imparare a come funzionano. Ecco, Hack Meeting sicuramente è un momento che vale la pena di visitare, anzi, più che visitare, partecipare con tutte le zampe. E Tannhäuser ovviamente ci sarà e Radio Wombat in
1: Wombat.
0: generale la seguirà. E quindi, come dire, non era voluto, non era pensato, ma questo effettivamente può essere un ponte, un warm-up di Hack Meeting.
1: Giusto, giusto.
0: Perché parliamo di aggeggi, di tecnologia fantascientifica. D'altra parte, le scorse due puntate vi avevamo parlato di viaggi nel tempo e quindi un po' di macchine del tempo vi abbiamo parlato. Ora, in realtà, mettiamo da parte le macchine del tempo perché, insomma, se no saremmo monotone
1: Sì.
0: e parliamo di altri aggeggi.
1: Sì, diciamo è chiaro che no, l'argomento è infinito. Abbiamo scelto un po' di esempini, qualcosa per dare il là alla discussione, chiaramente niente di esaustivo, però un po' di spunti magari che vi fanno venire voglia di leggere dove o vedere o ascoltare, insomma,
0: Saperne di più.
1: saperne di più di questi oggetti appunto di cui parleremo in questa puntata.
0: Potete sempre a commentare,
1: Esatto.
0: aggiungere, dire la vostra su direttawombat.vado.li, il pad dove potete lasciarci i vostri, no, ve li lasciamo già per le lettere. I vostri pensieri, se ci beccate mentre siamo in diretta, come in questo momento, bene, vi leggiamo e vi possiamo anche rispondere, altrimenti li leggeremo poi con calma più avanti. E quindi diteci anche i vostri suggerimenti riguardo agli aggeggi tecnologici, fantascientifici, perché sicuramente ce ne staremo dimenticando milioni, ecco, perché, come dicevi giustamente, è una piccola infarinata.
1: Sì, esatto. E senti, pezzo d'apertura e poi partiamo a bomba. Il primo argomento è invece il primo oggetto è il più semplice di tutti, però ci sta di parlarne, che è il teletrasporto, chiaramente che è un oggetto
0: Oggetto dei nostri
1: dei nostri
0: desideri.
1: oggettivamente dei nostri
0: Lo
1: desideri.
0: vorrei tantissimo.
1: Anch'io.

0: Eccoci qua, per chi si fosse appena messo in collegamento, sono le porte di Tannhäuser qui su Radio Wombat e oggi parliamo di oggetti fantascientifici strani, no, particolari.
1: Sì, questa musichina, guarda, me la immagino proprio bene dentro la cabina del teletrasporto, come quella d'ascensore,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: La musica d'ascensore.
0: Certo.
1: Immagino questa pipipi, un po' così. Perché bisogna essere comunque rilassate dentro il teletrasporto, perché sennò si fa un casino, se uno si agita poi le molecole, ah, un casino. E, allora, io pensavo, a dire il vero, vi confesso, che la menzione del teletrasporto fosse molto molto dopo, cioè che ce la fossimo inventata molto dopo, invece no. Pare che la prima menzione di un sistema di teletrasporto in un'opera di fantascienza, perlomeno, è presente in questo racconto The Man Without a Body di Edward Page Mitchell del 1877, quindi un bel po' di tempo fa, dove c'era il solito scienziato tipico che scopre un modo per disassemblare gli atomi di un gatto e trasmetterli via telegrafo. Mi sembra che questo piano abbia molte falle, se posso dire. Però in primis riuscire a catturare il gatto senza farsi completamente graffiare. E comunque ci avrebbe ragione il gatto, cioè, ma tra tutti gli animali, ma proprio il gatto, poraccio, devi... Vabbè, fatto sta. E in realtà poi questo concetto del teletrasporto viene ripreso della fantascienza anche poco dopo, nel primo Novecento, e uno dei primi autori che descrive un sistema che trasmette i corpi, questa volta umani, via etere, da una cabina di partenza a una ricevente. Ricordiamoci che insomma siamo all'inizio del Novecento e Marconi insomma aveva un po' da avvenire. E, il primo a parlarne, pare, o perlomeno uno dei primi, è Ettore Santi, con questo racconto che si chiama L'esperienza di Donati, pubblicato nella Domenica del Corriere, che come sappiamo era una di quelle riviste che pubblicavano racconti di letteratura fantastica,
0: sì,
1: di gotico, di horror e poi anche più che altro in seguito di fantascienza. Ed è questo racconto dell'11 marzo del 1906, quindi siamo proprio all'inizio, inizio.
0: Sì.
1: Invece passa del tempo, l'idea chiaramente a Letta piace, perché come dicevamo in apertura è come dire, forse uno dei gadget più che sogniamo di più. Tra l'altro mi sembra non ci stiamo lavorando abbastanza,
0: no.
1: Cioè, stiamo investendo su un sacco di cazzate, se posso dire, e il teletrasporto non ci stiamo lavorando. Eppure si diceva anche fuori dai microfoni, quando ci troviamo in ingorgo, quando ti frana la strada sotto casa, quando ti chiudono per cantieri, cioè, sarebbe utilissimo il teletrasporto. La benzina che costa un botto, insomma, tanti vantaggi. E andiamo avanti nel tempo, e nel 1957, quindi un bel po' dopo, viene scritto il famoso racconto The Fly di George Langlan. Langlan, bravo,
0: come
1: grazie.
0: Perché non la, i filamenti di Langlan. No.
1: Da cui verranno poi tratti i film, due film sono stati tratti da questo racconto, L'esperimento del dottor K e La Mosca di Cronenberg, film bellissimo che vi consiglio, e appunto entrambi che raccontano del teletrasporto. E poi questa idea viene usata e abusata e strausata da Star Trek, probabilmente uno degli esempi più noti, dove fondamentalmente vi ricorderete, di base le persone vanno e vengono sempre con questo teletrasporto, sta cabina che porta via l'equipaggio della nave e le porta altrove e le riporta. E poi è stato anche ripreso anche con il telefilm Stargate, altre serie correlate, insomma poi da lì in poi è stato un po' sdoganato e si trova veramente un po' ovunque. I modi di teletrasporto utilizzati nella fantascienza di base sono di due tipi: per scomposizione e riassemblaggio, come per esempio nella Mosca, banalmente.
0: Infatti.
1: Infatti va male, infatti va male, perché vi ricorderete, la mosca, c'è questo problema che Jeff Goldblum, l'attore protagonista, entra dentro la cabina, in questo caso è la cavia di se stesso, perché sì, è lui che inventa questa cabina di teletrasporto, la sperimenta su di sé, ma il caso vuole, la sfiga vuole che in quel momento una mosca entra insieme a lui, quindi il meccanismo funzionava che loro, che questa macchina scomponeva tutti i componenti del corpo umano e li ricomponeva da un'altra parte. Però questo, facendolo con due corpi, la cosa va male,
0: mischi,
1: perché mischia l'essere umano con la mosca. E da lì casino, perché
0: va bene,
1: lì si entra bellissimo, si entra in una specie di Kafka fantascientifico.
0: Sì, sì, di fatto è Kafka fantascientifico.
1: Un grande omaggio. L'altro modo invece è con dei portali. Quindi questi portali con o senza passaggio attraverso una dimensione intermedia, cioè a volte
0: Stargate è quello, è un portale.
1: Sì, e di base tu entri in questa dimensione un po' come Narnia, potremmo dire. L'armadio.
0: Ora non lo so, dovrei approfondire, non c'è una spiegazione scientifica, pseudoscientifica
1: no,
0: all'interno dei film che io ho visto, la serie.
1: No, forse no.
0: Portale si apre grazie a una tecnologia che loro non conoscono già, perché è una tecnologia aliena, dunque tutto sommato non la conoscono fino in fondo.
1: Bravi, cioè così te la cavi facilmente.
0: Invece un altro esempio dell'altra cosa che dicevi te, invece è il teletrasporto all'interno del mondo di Dan Simmons e di Hyperion. Dove lì invece c'è una sorta di dimensione intermedia, dove vivono le macchine che fanno funzionare questi portali di teletrasporto, per cui diventa una roba usatissima, per cui uno magari in casa c'ha quattro porte di teletrasporto, una ti porta direttamente in mare, una ti porta nella tua casa in montagna, questi ricchi chiaramente, oppure comunque semplicemente ti metti in fila, entri e ti teletrasporti. Poi
1: molto
0: chiaramente
1: bello.
0: Molto figo, chiaramente le macchine in qualche modo hanno fatto un patto, no, con gli uomini, però la cosa bella, la cosa divertente è che a un certo punto nella grande saga, a un certo punto le macchine per vari motivi staccano tutto. Quindi pensa te che te eri abituata ad avere la teletrasporto per andare a fare, cioè uno ce l'aveva la porta e gli uscivano, forse quello non è, no, quello è Rick e Morty che c'ha il teletrasporto per cagare
1: certo,
0: sulla distesa di un pianeta alieno, bellissimo, e sei abituata a teletrasportarti ovunque, all'improvviso non ti puoi teletrasportare da nessuna parte.
1: Ora a piedi
0: esatto, cioè esatto, cioè, c'era questo fiume che attraversava tutti i portali, per cui tu su questa barca entravi in vari pianeti. Nulla, stai nel tuo.
1: Hai visto essere dipendenti dalle tecnologie? Noi
0: esatto,
1: è anni che lo diciamo.
0: Lo dice il Papa.
1: Niente, e facciamo affidamento sui nostri piedi. E un altro aggeggio che ci piacerebbe molto avere, almeno a me piacerebbe molto avere, data la mia scarsissima conoscenza di lingue che non sono quella italiana, è il traduttore universale. E devo dire, il traduttore universale c'è un po' dappertutto. Cioè, perché chiaramente nella fantascienza si parla molto spesso di mondi alieni, è uno dei primi problemi, ma come comunichiamo?
0: Esatto.
1: E questa è una delle problematiche, a volte però è anche il problema tra popolazioni umane, quindi insomma in ogni caso il problema si pone spesso e quindi molto molto di frequente viene utilizzato questo aggeggio che è un traduttore universale. Per esempio nella Guida Galattica per Autostoppisti, chiaramente è la nostra,
0: l'esempio per antonomasia,
1: sì, la nostra bibbia di riferimento, anche lì ovviamente c'è questo traduttore universale che è reso possibile attraverso, cioè in questo caso l'aggeggio è un pesce di base, non è una macchina ma è un pesce, un piccolo pesce che si chiama Bubblefish non a caso, e che viene inserito nel canale uditivo, dentro il padiglione auricolare, dentro l'orecchio, e in quella maniera, cioè lui si praticamente
0: si nutre
1: di frequenze che riceve dall'orecchio di fatto,
0: sì.
1: E poi in quella maniera riparla all'ospite e gli traduce evidentemente le frequenze che ha appena ricevuto. E gliele traduce direttamente nel cervello. Ora, questa cosa, tra l'altro, è ovviamente una cazzata bellissima, ma non è così buttata fuori. Ora, ovviamente, non il pesce, però effettivamente il meccanismo dell'udito funziona così. Cioè, nel senso, è vero che si tratta di trasformare impulsi elettrici e frequenze in qualcosa che il tuo cervello possa interpretare, e quindi di fatto si tratta di tradurre frequenze, onde sonore in impulsi elettrici. Quindi diciamo che appunto non era così completamente di fuori, anche se chiaramente non c'è nessun pesce, purtroppo.
0: Purtroppo non l'abbiamo ancora scoperto, perché ci sarà da qualche parte.
1: Meno. Tra l'altro, la guida galattica per autostoppisti ci dice anche che questo bellissimo e noto modo di tradursi, insomma, e di parlarsi universalmente, tutto bello, ma purtroppo è anche noto per aver creato questo traduttore più guerre che qualsiasi altro.
0: Certo.
1: Perché questa cosa è molto sottile e bellissima, secondo me. Quando non ti capisci, nella comunicazione non funziona, non ti capisci a una certa, vabbè. E il problema sorge quando invece proprio ti capisci. Ti capisci, sorge un casino e scoppiano le guerre. E niente. Invece in Neuromante di Gibson,
0: altro grande esempio.
1: Esatto, ma fra l'altro anche in altri racconti della trilogia dello Sprawl, per esempio in Mona Lisa Cyberpunk, insomma, diversi. Ci sono questi dispositivi che si chiamano Microsoft. Attenzione, perché chiaramente il nome è antecedente alla Microsoft, quindi non è stato copiato. E sono dei piccoli chip che vengono...
0: Piccoli software, di fatto.
1: Di fatto, sì, che vengono... Sì, infatti il nome non è così incredibile, cioè no. Proprio didascalico. E vengono inseriti in dei socket, degli alloggiamenti, chiamiamoli in italiano, dietro l'orecchio delle persone, e che gli danno l'abilità, diciamo, di riuscire a tradurre in tempo reale quello che sentono e di parlare, evidentemente, quindi in un'altra lingua. O meglio, te parli nella tua, ma gli altri ti capiscono.
0: E viceversa.
1: Sì. E niente, e questo a Gibson. E poi di nuovo, sempre in Star Trek, anche lì c'è un altro traduttore universale che viene usato dall'ufficiale delle comunicazioni, vabbè, per comunicare con chiaramente tutte le varie razze aliene che l'Enterprise si ritrova a dover
0: per forza,
1: incontrare.
0: Sono degli esploratori loro, non dei conquistatori in teoria. E quindi deve poter comunicare con chiunque.
1: Esatto, e quindi anche loro lo usano. E questo è il traduttore. Andiamo avanti sempre nella nostra...
0: Sì, mi si è spento il computer.
1: Ah, che bello.
0: Ora l'ho riacceso per ora. Per fortuna la volta prossima non avremo più questo problema.
1: È una serata di blackout questa.
0: Sì, sì.
1: No, ci sono altri ottimi aggeggi, tra cui, ora vi cito, ve la citiamo un po' così, perché insomma su questi non andrei troppo nel dettaglio, però
0: arrivo.
1: Sono comunque gustosi.
0: Sorpresa, ora cosa?
1: Lo zaino protonico.
0: Lo zaino protonico,
1: dei
0: invece.
1: Ghostbusters.
0: No, lo zaino protonico è importante.
1: Che è, allora, in maniera super scientifica e accurata, è un acceleratore di protoni nucleari che hanno inventato i Ghostbusters nell'84. Vabbè, palesemente non è vero che un acceleratore di protoni nucleari può acchiappare i fantasmi. Ma vabbè, ma che ci frega.
0: Ma perché no?
1: Ma infatti, ma che ne so io. Mi sembrava un po' poco plausibile, ma forse invece so io che non le so le cose.
0: D'altronde esula dalle tue competenze.
1: Assolutamente,
0: no? Quantomeno la parte ectoplasmatica, no?
1: Assolutamente. Potrei studiarmela. E quindi loro, sì, sostanzialmente, ve lo ricorderete, i Ghostbusters hanno questo zainone con che è una sorta di un incrocio, assomiglia un po' a un aspirapolvere, ma anche un po' a quegli zaini per dare il ramato o il diserbante alle piante.
0: Certo.
1: Non so se ci avete presente. Ecco. E c'hanno questi zainoni, e questi zainoni sostanzialmente acchiappano i fantasmi di base. Questo è tutto quello che vi so dire di questo zaino, che comunque può sempre rivelarsi utile. Insomma, io lo terrei anche questo, non proprio tra le invenzioni più importanti, ma comunque c'ha senso.
0: Allora.
1: Soprattutto se vi trovate in una casa stregata, perché in quel caso, insomma, potrebbe rivelarsi utile. Poi, altro aggeggio fondamentale di cui vi so dire poco, ma che vi ricorderete, è l'overboard di Ritorno al Futuro 2. Perché se vi ricordate, io me lo ricordo come tipo il gadget più importante.
0: Certo, assolutamente.
1: Una delle cose
0: iconico di quegli anni, e tutti sì. Ancora lo aspettiamo. Abbiamo visto quella versione ad acqua.
1: È vero, un po' ci provava.
0: Ma che ricorda in qualche modo, ma non è paragonabile.
1: Ma perché anche lì, no? Tutti lo sognano.
0: Quello,
1: non è palesemente impossibile.
0: Dai.
1: È una roba che sembra la portata, eppure non c'è. Dobbiamo dirlo, non c'è l'overboard. Se vi ricordate, era quella specie di skate che tra l'altro loro usavano esattamente come uno skate, e niente, su cui potevi andare in giro sostanzialmente a pochi centimetri da terra, quindi senza toccare terra, cioè sta tavoletta su cui stai con i piedi e boh. È affascinante, però anche lì non mi pare che non ci stiamo lavorando, questa è la verità.
0: No, ma molto male, molto male. Cioè, due cose avevamo chiesto, e te trasporto. Ma che
1: cazzata dell'intelligenza artificiale, ma ci potevamo fare questo? Cioè, era meglio.
0: Allora, per rimanere in tema, c'è il flusso canalizzatore, altra invenzione di Ritorno al Futuro.
1: È vero.
0: Invenzione ipotetica, che fondamentalmente è il centro della macchina della DeLorean che fa...
1: Ma infatti,
0: viaggiare.
1: Com'è che faceva quello?
0: Allora, aspetta, allora, il flusso analizzatore è un incrocio di tubi luminosi a forma di Y sistemati in una scatola metallica rettangolare posta dietro i sedili.
1: Ah, è vero!
0: Praticamente Doc ne concepisce l'idea per caso, no?
1: Certo.
0: Durante un incidente domestico nel 55... dopo 30 anni di lavoro riesce a realizzare e a concretizzare questa invenzione. È alimentato da una pila atomica al plutonio, pila atomica al plutonio,
1: certo,
0: no? Che è
1: sì,
0: veribile.
1: Chiaro. Le migliori ferramenta.
0: Esatto. La cui reazione nucleare permette di sviluppare gli 1,21 gigawatt di potenza necessaria per viaggiare nel tempo. Il flusso però si attiva solo quando l'auto raggiunge le 88 miglia orarie, cioè 140 km orari, e niente, questo è il funzionamento. Raggiunta quella velocità, allora la pila dà energia alla Y e...
1: Cioè, quindi anche lì abbiamo parlato al Ponte Radio di questioni energetiche, di domanda energetica...
0: gli serve il fulmine, infatti.
1: Vogliate. Casino. Casino, perché in tempi anche di siccità è problematico. Però...
0: Infatti in Star Wars, no, a parte no, no, non pigliano i fulmini, pigliano il gas nell'aria, no, non è la stessa cosa. Va bene.
1: Vabbè. Anyway, e invece continuando su questa carrellata arriviamo al re, direi, degli aggeggi, che è Batman. Cioè.
0: Batman è il suo superpotere, come dicono tutti, è la ricchezza.
1: Esatto.
0: Che però, riciclandola in gadget, alla fine ci piace in qualche modo.
1: Beh, è un geek, chiaramente.
0: Esatto, esattamente. Un geek. Esattamente.
1: Eh sì, c'ha un sacco di aggeggi. E ora, anche qui, apriamo un capitolo e sicuramente io già so che un sacco di nerd ci scriveranno rimproverandoci del fatto che ci stiamo dimenticando quell'incredibile gadget che Batman ha e che noi non ci siamo ricordate. E vabbè, noi vi diciamo quelle che ci ricordiamo noi. Il Batarang, che a dire il vero è apparso abbastanza in là nel tempo, non è uno dei primi gadget, perché appare per la prima volta nel 1996, quindi insomma già abbastanza evoluto. Ed è fondamentalmente un boomerang Sì. Però affilatissimo.
0: A forma di pipistrello.
1: A forma di pipistrello. In effetti il pipistrello assomiglia un po' a un boomer. Cioè, se ci pensi, no? Cioè, ce l'ha un po' quell'arcata,
0: sì, sì,
1: alare.
0: Sì, è vero.
1: Vabbè.
0: È vero, non ce l'ha dritte.
1: Non ha rondi. Oddio, forse anche la rondi. Vabbè, fatto sta.
0: Certo, anche la rondi.
1: Fatto sta che niente, che c'è questo boomerang e il cavaliere ce l'ha attaccato, il cavaliere nero ce l'ha attaccato sulla cintura. E trac, lo sgancia agilmente e con un gesto proprio atletico e lo lancia.
0: A un certo punto ce l'ha forse sul petto anche in qualche film.
1: Ah, è vero! Hai ragione, c'ha la piastrina.
0: Sì, forse uno degli ultimi, non so.
1: Somiglia un po' a una stelletta ninja.
0: Sì, ma infatti mi sa che è il Cavaliere Oscuro nella trilogia. E lui infatti di fatto si allena per essere un ninja.
1: Dai. Va bene. Poi c'ha una pistola spara rampini.
0: Che... nel senso, nei primissimi film che scalava, no? quello i palazzi, quella... che poi in realtà era l'immagine girata, ma lui stava ammirando, bellissimo.
1: Certo, ce lo ricordiamo, con quella calzamaglia adorabile.
0: Fantastico.
1: E lui sparava rampini con questa pistola e lui fondamentalmente, sì, a Gotham faceva su e giù, faceva parkour tra i vari edifici grazie a questa cosa e anche grazie al cappello. Ah, sì, al cappello.
0: Salve.
1: Cappello, no. Quello per salutare.
0: Bat, buonasera.
1: No, grazie al mantello.
0: Al mantello, certo.
1: Il mantello ce l'aveva di tutte.
0: È l'uomo pipistrello, l'uomo col mantello.
1: Esatto, l'uomo col mantello, il mantello ne faceva di ogni, cioè francamente...
0: No, allora, quella è la parte figa.
1: Sì.
0: Che ti fa planare, ti fa sembrare davvero un...
1: Sì, pipistrello, ma poi ce n'ha 2000. Cioè, chiaramente è in un tessuto memory form. Cioè,
0: certo.
1: Perché quello che è come il cuscino. E dice puoi puoi rigidirsi se serve, perché a quel punto appunto puoi volare, lo puoi usare per planare, oppure può anche avvolgere nemici, capito?
0: Ti, sì, ti, certo,
1: ti intrappolo,
0: certo.
1: Cioè, fa mille col mantello. Addirittura in Batman Begins c'è tutte tecnologie, viene praticamente elettrificato, diventa un mantello elettrico, che secondo me non è comodissimo, se posso dire.
0: Devi saperlo usare, via. Sbaglio un attimo.
1: Devi saper portare, come si dice.
0: Esatto.
1: E poi, cioè, comunque, se cioè, questioni temporali, pioggia, Gotham City, ricordiamolo, piove sempre.
0: Piove sempre.
1: Potrebbe non essere comodo avere una roba addosso...
0: elettrificata.
1: No.
0: Però magari il resto della tuta è come si dice, non ignifugo, ma...
1: quell'altro, sì.
0: Quell'altro contro l'elettricità.
1: Potrebbe anche essere. Potrebbe,
0: cioè,
1: anche
0: alla
1: essere.
0: Fine la sua tecnologia è il top, no?
1: Cioè,
0: quindi
1: ce l'avranno sperimentato.
0: Non ci ha pensato.
1: Ci avranno pensato, sì. Chiaro.
0: No, poi, tra l'altro, la tuta, come dicevi, si evolve nel tempo e quindi passiamo al cappuccio.
1: La battuta.
0: Esatto, vabbè, classico. E il cappuccio barra maschera, che poi no, di fatto è la maschera che nasconde la sua identità.
1: C'è appunto, tutta roba.
0: Quello diventa, no, a un certo punto ipertecnologico, per cui vede, scannerizza, dagli occhi.
1: Allora c'ha la visione notturna.
0: È quello.
1: Le lenti o la visione notturna.
0: Esatto.
1: Poi c'ha è termica.
0: Per forza.
1: Poi c'ha un sistema di comunicazione cifrato che lo tiene in contatto con la Batcaverna e i suoi alleati. Ora, questo non si sa bene come funziona, ma niente è spiegato, perché sennò poi lo copiamo.
0: Vabbè, sarà un...
1: sì.
0: Cioè, nel senso...
1: GPG, non so. Sì,
0: esatto, c'è cioè qualcosa di criptato, via, fine.
1: Non so. E poi c'ha un modulatore vocale.
0: Quello
1: è bombissimo.
0: Cioè, perché alla fine, no, Superman si eleva e si mette gli occhiali, non cambia nulla. Invece qui almeno lui si impegna e cambia la voce.
1: Sì, perché c'ha sta voce, se vi ricordate, che è un po' un ringhio, no? Un po' tracheotomico, dobbiamo dire. E c'ha... che questo come lo fa? No, con la sua potenti corde vocali, no, c'ha un modulatore, c'ha un effettone, dai. C'ha un effetto. Io vi posso dire, occupandomi di musica estrema, che comunque è come quei metallari che invece di fare il growl lo fanno con la macchinetta. È un pochino un truffare, se posso dire.
0: Certo. E non è assimilabile all'autotunes.
1: È una specie.
0: Nel senso autotunes, però no, cioè sono dei generi musicali e sono fatti su quello. Se lo usi bene, si può ragionare sulla validità dell'artista.
1: No,
0: in questo caso forse no, è barare, punto.
1: È proprio barare, sì, dai, sinceramente. Ma questo ring, sono Batman.
0: A meno che tu non sia Batman, allora in quel caso va bene. Non hai barato, va bene.
1: Dai, lo puoi fare, ma infatti, ma Batman può fare che gli pare. E niente, va bene. Poi il mantello l'abbiamo detto. E i guanti c'hanno queste lame affilate per il combattimento ravvicinato. Io non me la ricordavo sta roba, però si è trovata.
0: Sì, certo, certo.
1: Sì, vabbè.
0: C'ha di tutto, poi in alcune versioni c'ha le lame laterali, in altre
1: quelle
0: no.
1: Quelle di più. Però sì, su gomiti.
0: Esatto, ce ne stati talmente tanti che...
1: Ma infatti. E poi c'ha questi sensori nei guanti per analizzare le scene del crimine. Anche quelle sono comodi, perché comunque anziché portarti tutte le volte in laboratorio, no? Te c'hai direttamente nel guanto, c'hai tutte cose. E niente, comodo, senza parlare, ovviamente non siamo entrati nel dettaglio, ma sennò veramente ci siamo tutta la puntata della Batcaverna. C'è la Batcaverna, c'è un po' di tutto. Cioè, c'è tutta roba.
0: C'è tutto e all'infinito di tutto. Anche la Batmobile, che è l'altro grandissimo gadget,
1: certo.
0: Cambia nel tempo fino ad arrivare appunto all'ultimo. A parte l'ultimo, in realtà io mi ricordo da piccino i miei amici ricchi che avevano gli omini belli, no? Gli omini giocattolo belli di Batman, che dalla macchina si trasformava poi in una moto già negli anni 90. Cioè non c'era bisogno di arrivare poi ai film, già il modellini, insomma, però ce l'avevano gli amici ricchi, stanno tanti soldi.
1: Lo so, infatti anche
0: io a casa, che mio babbo che con la colla a caldo e gli stuzzicadenti ricostruivamo gli arti agli omini che si rompevano,
1: ecco.
0: E quindi poi dopo io a un certo punto avevo un esercito di cyborg, per cui giocavo con i cyborg e devo dire, forse sono qui per questo.
1: Mi sa che a me, guarda, mi sa che tra tutti abbiamo questi ricordi di infanzia un po'. Vabbè, alla Dickens.
0: Sì, esatto.
1: Va bene, quindi questo era Batman. Non lo so se vogliamo...
0: Allora, concludiamo con gli occhiali a raggi X, che in qualche modo... Allora. No, sono...
1: Sì, gli occhiali a raggi X, devo dire, è una cosa meravigliosa, perché io me li ricordo... Cioè, io ammetto che ricordo questa cosa. Cioè... Nonostante sia una roba sostanzialmente degli anni 60-70, per cui io, per quanto vecchia, ma non sono così vecchia, però ammetto che probabilmente devo aver visto i postumi, roba copiata. Comunque, c'era questa ditta che si chiamava Same, che era una ditta che produceva tutta una serie di cagate. No, ma nel mondo reale, non a Gotham City, cioè nel nostro mondo umano. C'erano questi prodotti che venivano di base pubblicizzati su queste riviste improbabili, su questi cataloghi, riviste, e c'erano questi gadget che io penso che ve li ricorderete perché sono piuttosto famosi, insomma.
0: Sì, io me li ricordo, pur non avendoli vissuti in prima persona, l'ho vista la pubblicità.
1: Ma sì, ce n'erano 2000, di base erano strumentazioni per le spie. Per chiaramente io mi ricordo, avevo tipo 8 anni, era una roba che mi faceva impazzire tutta questa cosa dei kit da grandi spie, eccetera. Poi andavi a vedere, erano di base grandi truffe, tra cui c'era gli occhiali RGX, che era il famoso occhiali che venivano pubblicizzati proprio nella stessa pubblicità per guardare sotto la maglietta, sotto la gonna alle donne.
0: Ah, gli anni 60.
1: Capito?
0: Ah.
1: E c'era questa cosa con questi occhiali con la spirale sopra, che quindi faceva proprio pervertito, anche solo appena la vedevi, sembrava Carletto, no, come si chiamava quello. E la pubblicità ti diceva proprio che lo scopo era quello, no? Che finalmente, e quindi io immagino i nerd sfiga di tutto il mondo che dicono: ah, finalmente vedo le donne. E però sta roba era vero, cioè te gli mandavi questa cosa, cioè era una pubblicità, te scrivevi alla ditta, proprio all'indirizzo fisico, gli mandavi una lettera, gli dicevi: mi mandi questi occhiali, gli mandavi, non so se un vaglia postale, insomma.
0: Sì, perché era una ditta di vendite per corrispondenza.
1: Sì, quindi... E tu in qualche maniera poi gli facevi arrivare i soldi e loro ti mandavano a casa questi occhiali raggi X, che sostanzialmente erano, ahimè, cioè una roba un po' brutta, perché erano una roba di pare che fossero delle lenti di cartone. E aspetta, ora vi leggo di preciso. Allora, avevano due lenti di cartone con un buchino al centro, coperto da una pellicola rossa attraversata da una piuma che creava una distorsione. Questa è la descrizione che ho trovato su internet. Francamente mi sembra un po' strano che una piuma possa creare una distorsione. Mi sembra una cazzata. Vabbè.
0: Ma lo è, credo.
1: Sì, ma non penso che manco crei una distorsione. Fatto sta che comunque faceva un effetto, diciamo, che unito all'ombra generata dagli altri elementi di lenti assurde, poteva dare l'impressione di vedere lo scheletro della persona su cui si puntava lo sguardo.
0: Certo. Cioè, di fatto ti offuscano la vista e vedi che puoi vedere.
1: Infila un dito in un occhio esatto. E vedi. Sì, più o meno il concetto mi sa che era quello. Fatto sta che chiaramente tu, a parte c'avevi questi occhiali che erano fondamentalmente queste lenti di cartone con una spirale disegnata e sembravi deficiente. Quindi...
0: Sì, poi nel senso ti scuccano subito.
1: E beh, direi, cioè già insomma è un po' che comunque non ci avrai più una vita. Cioè già se comunque la tua aspettativa era fa quello nella vita, già insomma probabilmente una vita sociale non ce l'avevi, ma con quegli occhiali ancora meno. E questi erano gli occhiali a raggi X. Francamente un po' una delusione, non hanno mai funzionato. Vi devo infrangere questo mito.
0: Ma vuoi che non esistano?
1: Magari esistono, ma se li tengono.
0: Se li tengono per loro.
1: Le elite.
0: Brutti porci. Guarda, Trump ce n'ha, tutti i colori. Sai, in poi, figurati, a 360 gradi. Comunque, insomma, la ditta truffaldina poi vendeva tutti... erano kit per agenti segreti. Poi, di fatto, era per gli allocchi. Per cui potevi richiedere, per esempio, il disegnorama, un proiettore di disegni su carta, e quello vabbè. La micromacchina fotografica, figa, quello si sa che
1: bella.
0: Esiste, ganzo. La penna a gas. Ecco, la penna a gas, interessante, che però ora non
1: che
0: c'è
1: per spiegare. Neutralizzare le persone, cioè era una roba che ti dava tipo il gas nervino,
0: nervino no, perché no, sennò muori pure te.
1: No, un gas.
0: Magari c'era l'urticante, mi chiamano spray.
1: Può essere. Cosa oppure c'è? Quello soporifero.
0: Ma ribadisco, ti tappi o
1: Vabbè, ma non è che davvero poi ti davano quella.
0: A parte tutti scemi.
1: Era finto. No, ma perché mi sa che in James Bond c'è sta roba, no?
0: Certo, James Bond è tutta roba presa da James Bond, di fatto. C'era a un certo punto anche nell'andare avanti nella truffaldinaggine la pomata Hercolex.
1: Oddio!
0: Per la crescita muscolare, passando per prodotti più ortodossi come le erici trasmittenti, fucili. Però insomma, la Hercolex a un certo punto. No, vabbè, poi...
1: Prodotti per incel.
0: Sì, esatto, esattamente. Prodotti per incel. Esatto.
1: Molto bello.
0: E nella grande cosa ci sono anche le scimmie di mare. Le scimmie di mare, per

0: Grazie.
1: Oh.

0: E va bene, non siamo mai andati via. Va bene così.
1: Ora sapete cosa voglio regalare per il compleanno a mia madre.
0: No? Sì, esatto. Vabbè. E vabbè, va bene così, va bene così.
1: Speriamo non mi ascolti, sennò gli ha rovinato la sorpresa.
0: Oh no! Vabbè, magari nel pezzo è coperto. Vedremo. Lo scopriremo riascoltando.
1: Ma infatti.
0: Allora, siamo alle porte di Tannhäuser, parliamo di oggetti fantascientifici, incredibili, non incredibili, truffaldini o reali, e passiamo alla spada laser. La spada laser...
1: Oh.
0: L'ho detto, appena abbiamo detto facciamo una puntata
1: perché
0: dedicata.
1: Infatti prima quando hai detto la roba che si incrociano i flussi io subito ho pensato
0: certo,
1: dai.
0: Hai ragione. Allora, la spada laser come se, non so se lo sanno tutti, insomma, è un'arma, quindi è una spada di cui la lama è fatta di laser. Non c'è solo in Guerre Stellari, è chiaramente un'arma che si vede anche in altre tipologie di, sia di fumetti che di racconti, però chiaramente ha trovato grande e largo distribuzione e conoscenza tramite Guerre Stellari, e che è l'arma specifica dei Jedi, specifica perché solo loro di fatto possono costruirla, perché c'è un legame profondo tra la costruzione della spada stessa e la forza, appunto,

0: questa energia che circonda e pervade tutto e che è alla base appunto dei poteri che i Jedi riescono ad utilizzare proprio attraverso un legame con la forza e quindi col tutto. Tutto inizia da è una sorta di una delle ultime prove per i Padawan, cioè gli allievi Jedi, per diventare effettivamente, definitivamente dei Jedi. Prima
1: Non
0: hai
1: è
0: una,
1: che
0: no, te la danno una spada laser, prima,
1: giocattolo.
0: sì, insomma, per allenarti, però tu devi farla tua.
1: Sì.
0: Prima di tutto devi trovare, quindi prendi appunti, devi
1: Sì.
0: trovare un cristallo Kyber.
1: Ah, dove?
0: Questo cristallo può essere
1: Su
0: trovato.
1: internet?
0: No, no, no,
1: No.
0: no, no, no, no, te lo devi
1: No.
0: andare a cercare a te, non si trova a giro, è in luoghi remoti e pericolosi.
1: Certo, ci mancherebbe.
0: Però, se vuoi qualche indizio, puoi provare o sul pianeta Ilium, oppure nel deserto di Jeddah, anche, volendo. Sono due posti particolarmente,
1: Ok,
0: insomma,
1: se ne trova.
0: ma è un pochino più facile
1: Ok,
0: trovarli.
1: vabbè,
0: Bene.
1: vabbè. Tanto abbiamo il teletrasporto, quindi.
0: Ci abbiamo il
1: A
0: teletrasporto, quindi va
1: posto.
0: bene. Ci abbiamo l'iperspazio, tutto quello
1: Bomba.
0: che è. Ma soprattutto, comunque, abbiamo la forza. Nel senso, è chiaro che se si va e si trova. Prima
1: Ah, e quindi prima devo avere la forza.
0: devi essere, devi imparare a percepire, e quindi purtroppo devi essere un po' predisposto. Predisposta, purtroppo, un
1: Pure.
0: pochino sì. O
1: Vabbè.
0: almeno così dice la lobby Jedi, perché
1: Ah,
0: magari
1: tu
0: non è
1: dici
0: vero.
1: magari
0: Non
1: vogliono
0: lo so.
1: conservare la poltrona.
0: Esatto. No, perché? Perché ci deve essere una forte connessione con la forza per sentire il richiamo del cristallo. E allora lo trovi, se no non lo trovi.
1: Ah, perché sennò come un
0: Non lo
1: cretino, se stai nel
0: so.
1: deserto a
0: Deserto di Jeddah lì, sì,
1: fagare.
0: no, come balle spaziali col megapettine, ma
1: Esatto.
0: non trovi nulla.
1: Pensavo proprio a quello.
0: Quindi, se il cristallo e il Jedi sono allineati, in qualche modo riesci a trovarlo. Chiaramente la spada laser non è formata solo
1: Ma
0: cioè,
1: no, ma certo.
0: se no basta fare l'anello sempre come balle spaziali, se lo sparmi, no, lo batti sui genitali e ti esce la
1: E via.
0: spada. Ma invece no,
1: No.
0: la Jedi
1: No.
0: deve avere un'elsa, un'impugnatura di vario genere, la costruisci te, cioè è un hack, lo fai da te, prendi i pezzi, ti costruisci l'elsa, l'impugnatura, la...
1: Anche perché sennò se c'è solo il laser, come la tieni in mano? Cioè,
0: Esatto, cioè
1: ti fa male.
0: non va bene la
1: No.
0: forza, ma la scella, anzi, no, in realtà se c'hai la forza la puoi tenere, perché per esempio sto giocando ora a un videogioco su Guerre
1: Dove
0: Stellari,
1: c'è la forza?
0: no, dove c'è un... Sì, certo c'è la forza, però c'è un
1: Certo.
0: nemico che è un Jedi passato al lato oscuro, chiaramente, che ha un solo braccio per vari motivi, e riesce ad usare due spade. Una
1: Ah.
0: con la mano e l'altra la tiene con la forza.
1: Col pensiero
0: Beh, sì, col pensiero che c'è la forza, riesci a. La telecinesi e quindi combatte in due, però alla fine è anche abbastanza scarso, devo dire,
1: No,
0: non ho avuto molta difficoltà a combattere contro di lui.
1: Oh.
0: Non lo so, però in teoria però
1: Capivo,
0: è il cattivo, forse ci sarà qualcuno dietro, non lo so. Vabbè.
1: Vabbè.
0: Quindi, dicevo lei, poi ti ci vuole la cella energetica di Diatium che possa contenere appunto il cristallo Kyber.
1: Ah, quindi, ma è portatile questa cella?
0: Sì, è
1: Cioè, tipo
0: pieno.
1: un frigo bar, cioè tu ti porti dietro un
0: No, è una roba
1: carretto.
0: minuscola, cioè
1: Ah,
0: il
1: è
0: cristallo
1: piccola.
0: Kyber è una roba così, quindi
1: Ah, è
0: un
1: piccina.
0: diametro di 2 cm, va bene?
1: Ah,
0: E
1: qui è
0: quindi
1: una
0: la cella è una
1: scatoletta.
0: scatoletta, una piccola
1: Ah, va
0: scatoletta da
1: bene.
0: inserire all'interno dell'elsa. Poi ti ci vuole un emettitore, chiaramente, perché il cristallo emette, cioè l'emettitore,
1: Ah,
0: no?
1: tipo trasmettitore in onde medie.
0: Sì,
1: Tipo,
0: esatto, cioè
1: ok.
0: invece di fare da tutte le parti, no,
1: Ah,
0: te lo indirizza nella spada
1: è
0: dritta.
1: certo, sennò tu fai un casino.
0: Esatto. Insieme questo però ha lenti e cristalli di messa a fuoco, che quindi, diciamo, dentro la cella energetica dà l'energia, passa dentro il cristallo Kyber, e esce il fascio laser e l'emettitore. E le lenti e i cristalli rimessi a fuoco ti fanno uscire la spada. Il cristallo può essere di tanti colori, non è per forza verde e blu come avevamo visto nella prima trilogia, ma
1: No,
0: nella seconda trilogia, che in realtà è ambientata prima, vabbè, ma lo sai, vediamo altre spade, vediamo viole, vediamo gialle, ma in realtà ne esistono tantissimissimi colori, tutti tranne il rosso.
1: no,
0: Il rosso
1: certo.
0: non va bene.
1: No, no.
0: Il rosso non va bene perché è il colore
1: Ambulanze. Dell'ambulanza.
0: L'ambulanza, no, è il colore del lato scuro, cioè nel momento in cui tu ti corrompi il tuo rapporto con la forza e quindi passi al lato scuro, anche il cristallo Kyber cambia perché c'ha la connessione con te.
1: Certo,
0: e quindi cambia di colore, perché i Sith non ce l'hanno di tante colori, i cattivi, ma ce l'hanno solo rosse. Perché è l'odio, è la rabbia.
1: Sono accecati.
0: Esatto, e quindi il cristallo diventa rosso e la tua spada diventa rossa.
1: Vabbè, no, capisco. Va bene, quindi ora ho preso molti appunti. Sì, ci sono due o tre cosette che ancora non so se posso padroneggiare, però penso aver capito.
0: Ah, vedi, l'emettitore sul retro dell'Elsa consente all'energia di allontanarsi dal cristallo Kyber. Ecco, scusami.
1: Per ritrarsi, per quando vuoi.
0: Esatto. Serve una sorta di scarico. Inoltre, assicura che il plasma della spada laser sia diretto in modo tale da assumere la forma riconoscibile della spada laser. Sì, sì, quindi va bene, avevo detto bene, meno male.
1: Ma
0: non so se
1: si
0: è capito, ma intendevo questo.
1: Ma anche perché, cioè, non è che ti vuoi sempre averci sta spada, no? Sguainata, cioè, se poi vai in autobus, vai.
0: Certo.
1: È un po'. Cioè...
0: La paura di tutte e tutti è che ti si apra mentre ce l'hai attaccata alla cintola e ti
1: fai
0: tagli.
1: Casino.
0: Esatto.
1: Non mi sembra il caso.
0: Che poi, appunto, ci sono le noi abbiamo visto, insomma, soprattutto nella prima trilogia, spada singola. Ma ci sono quelle doppie.
1: Pure.
0: Cioè, con la lama che esce sia sopra e sotto, no? Come c'ha.
1: È vero, certo.
0: Darth
1: certo,
0: Maul
1: certo.
0: È il primo che vediamo con la spada doppia nella Minaccia Fantasma. Ma non solo, esistono anche gli spadoni laser.
1: E qua
0: gli spadoni laser che sono che lo vediamo perché è una sorta di spadone laser, quello nell'ultima trilogia che è uscita, quindi è ambientata dopo. Il Kylo Ren c'ha quella spada, hai visto che gli escono anche i laser dai lati, c'è cioè una specie di crochet.
1: Ma guardavo sta roba.
0: Quella è la versione spadona, diciamo.
1: Ok. Sa un cristallone.
0: Probabilmente come è funziona, probabilmente in questo articolo c'è scritto, ma
1: però mi sembra eccessivo.
0: Esatto. Se volete, se vi interessa, kenjosabers.com, io ho trovato questa ricetta. Tra l'altro, se scrivi come costruire una spada laser, ti esce una quantità di roba, cioè fattiva.
1: Cioè, quindi tu ci stai dicendo che più ancora del teletrasporto è desiderata la spada laser?
0: No, imbattibile. No. Il teletrasporto
1: è comunque meglio. Il teletrasporto.
0: Sì, va bene.
1: Okay. Va bene. No, la perché sennò mi preoccupavo.
0: Cioè,
1: bella la spada laser, però.
0: È l'idea, è figa. La notte se la accendi nel buio ti diverti, ma al massimo è come in Intergalattica, no? Che ci tosta il pane, allora lì. Lì potrebbe piacere, ma
1: è vero.
0: Di fatto non vorrei fare la guerra, per cui.
1: Ma infatti. Va bene.
0: Comunque, diciamo, queste sono le basi.
1: Ma dici, la Leonardo le sta costruendo la spada laser?
0: Ma di sicuro, l'ha già costruita. Leader nelle lenti, no, spaziali, poi, no. Boh.
1: Maledetti. Va bene. E quindi questa era la spada laser.
0: Questa era la spada laser. Cosa abbiamo dopo? Ecco, un'altra grande macchina che non vorremmo assolutamente, ma che è famosa, cioè Blade Runner è un altro, no? Di quei grandi film, libri/film
1: sì.
0: Che sono entrati nel nostro immaginario, la macchina Esper, quella macchina, no? Che ti va che usa per capire se sei un replicante o meno.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: È un replicante,
1: sì, un replicante.
0: No, sì, è giusto. E ora io avevo
1: quel test di come si chiamava, e ora non me lo sono segnato, però quel test là, che fondamentalmente devi reagire a delle immagini. In base a come reagisci guardando quelle immagini, oppure quando ti sottopongono delle situazioni, dei racconti, e tu in base a come reagisci e come la tua pupilla si dilata, insomma, come il tuo corpo reagisce, da lì si capisce se sei un replicante oppure no.
0: Esatto, non ce l'ho più, ma avevo guardato un po' il funzionamento della macchina, però di fatto non è niente di incredibile.
1: No.
0: Cioè, di fatto è una macchina che riesce a zoomare talmente tanto e a fotografare cose che all'epoca erano impensabili. Però mi ha ricordato in realtà, non lo so, un po'. Hai visto l'ecografo che puoi sì. zoomare poi.
1: Perché infatti non è il test la macchina Esper, sono due cose diverse.
0: È vero, è vero.
1: Il test è il test, che non mi sto ricordando come si chiama.
0: È vero, sì.
1: E poi c'è la macchina Esper che sì, effettivamente è questo zoomone che ti zooma sulle foto, sui video, che sì, vista adesso dici vabbè, sì, ok.
0: Sì, esatto, non è.
1: Ma guarda, se dobbiamo dirla tutta, anche le altre macchine Blade Runner, libro e film, che non mi sognerei mai di contestare o di criticare, però effettivamente a livello tecnologico è un po' così, cioè, diciamo non era il fulcro della questione, giustamente, e in effetti, per esempio, anche le macchine, che ora non mi sto ricordando come si chiamano, le macchine quelle degli sbirri, c'erano queste macchinone che viaggiavano, che di fatto erano macchine volanti, però non è che fossero questa gran cosa, insomma, no? Così, sì, queste macchinone, tipo dei grossi taxi sembrano,
0: sì,
1: che volano, ok.
0: Vabbè, la macchina volante, alla fine banale.
1: Cioè Batman, voglio dire, ne aveva molti di più,
0: esatto,
1: via.
0: Esatto.
1: Vabbè.
0: Allora, non vado in fila, ma inserisco qui, invece, visto che siamo a dire cosa vorrei, mi ha sempre super fatto gola, in Quinto Elemento, il pollo in grani. Cioè, te metti due o tre granetti grandi come i grani del pepe, li metti in microonde e te esce un pollo arrosto.
1: È vero, cazzo, questa cosa me l'ero completamente dimenticata.
0: Quello mi piacerebbe.
1: Bellissimo. Che io associo sempre, allora non so se è un'esperienza solo mia, o gli asciugamani.
0: Ah certo, quelli
1: da mare,
0: certo.
1: Quelli liofilizzati, certo. Mi chiamano quelli
0: assurdi, non lo so, sì. Incredibili sono. Però io non li sopporto quelli invece.
1: No, vabbè.
0: Cioè, one shot sono.
1: Sì, sì.
0: A me la roba one shot non.
1: Sì, è vero. Però su quel momento mentre trasformi quel pallotto lì in un asciugamano, comunque ti sembra di posti del mondo. Dici, guarda.
0: Vero.
1: Poi vabbè. Poi è vero, fa schifo, è tutto deludente.
0: Allora, abbiamo parlato di teletrasporto, quindi di possibilità di spostarsi immediatamente in qualsiasi parte del mondo, ma noi diamo per scontato che oggigiorno che noi possiamo comunicare con chiunque ovunque, ma in realtà, a parte che non è vero, perché ci sono posti che non sono coperti dalle reti, ora sì, con i satelliti chiaramente puoi arrivare molto più in là,
1: però
0: quando devi parlare nello spazio... Su grandi distanze, cioè sì, lo puoi fare, certo, le onde
1: arrivi anni dopo.
0: Però, esatto, se parli e ti arriva tre anni dopo è inutile.
1: La notizia è vecchia.
0: Esatto, e nella fantascienza si sono inventati tante tipologie di oggetti di comunicazione. Molta fantascienza di base non è che si prestasse a spiegarlo, era un dato di fatto. Mentre nel mondo dell'Ursula Le Guin invece ha un oggetto, perché è antropologia appunto, e invece se ne dà un'importanza fondamentale, appunto questo Ansible, che è di fatto un telefono che riesce a parlare istantaneamente con qualcuno che è magari in un'altra galassia. La cosa interessante di questo oggetto, appunto, è come sempre non è la sua presenza quanto la sua assenza. Cioè, nel momento in cui tu hai, come il teletrasporto, no? Come si diceva prima,
1: cioè,
0: nel momento in cui tu ci fai affidamento, puoi parlare con chiunque è, nel momento in cui non ti funziona più, come fai? Perché sì, va bene, vai, manda le tue informazioni, arriveranno dopo due o tre anni a seconda della distanza, e poi la risposta ci mette 2 o 3 anni. E allora come si fa? Male, di fatto male, e quindi però insomma almeno un po' lo spiega, non me lo ricordo, lo descriveva, ora non sono andato a ricercarmi, lo descrive, comunque alla fine è un telefonone, non, scientificamente non gli interessa l'Ursula, quindi spiegarti come
1: no funziona. Ma infatti, come per Blade Runner, non è la questione, cioè non è il fulcro, cioè c'è chi sì, nella fantascienza, parlando un po' più seriamente, c'è chi trova molto gusto e molto divertimento,
0: esatto,
1: a ipotizzare, descrivere nel minimo dettaglio delle tecnologie e degli oggetti, perché giustamente si diverte e va bene così.
0: Tipo Asimov, no?
1: Per esempio.
0: Era uno scienziato, ma insomma un...
1: Verne. Cioè giustamente, senza nulla togliere, sono solo visioni diverse, e effettivamente quella roba là è fatta, l'hanno fatta in tanti. tanti e tante. C'è chi invece non gli interessa stare a ipotizzare così nel dettaglio questi oggetti e spesso magari li usa nel racconto per parlare d'altro.
0: Esatto,
1: come
0: esatto.
1: Scamotage, ma... Chiaramente Ursula Le Guin ci tiene molto alla comunicazione, al linguaggio, è una delle sue insomma, cavalli di battaglia. Però non è che gli interessa davvero stare a spiegare come funziona.
0: Esatto, invece per esempio Asimov, no, che si inventa l'astronave gravitazionale, che era qualcosa che non si era ancora mai visto, ci spiega come funziona, no? La Far Star, che era, no, se ti ricordi, la nave di Golan Trevise, nel suo viaggio alla ricerca del pianeta madre, mm-hmm. Non è il classico razzo, no? Che va dritto, è un'astronave che riesce a fluttuare durante la sua marcia grazie a un complesso equilibrio di campi elettromagnetici che riducono le forze gravitazionali.
1: Oh.
0: E infatti è una roba che gira.
1: È un'esperienza interessante starci dentro.
0: No, dentro te ne accorgi,
1: perché tanto ci sei anche te, certo.
0: Esatto. Appunto la usa con la cosa interessante è che è una delle prime ad avere l'interfaccia, un'interfaccia di comunicazione diretta tra il pilota e il computer di bordo. Cioè il computer di bordo ti parla e gli puoi dire che fare parlando. È uno dei primi esempi nella letteratura. O almeno a quello che ho trovato io su questa cosa qua. Teletrasporto, ok. C'è una cosa invece che in qualche modo forse esiste, non nei termini descritti da
1: da
0: Herbert, che è la tuta distillante.
1: Allora, è vero, qualcosa forse esiste.
0: La tuta di... c'è un rientro di... ah, ecco. La tuta distillante, che è un capo d'abbigliamento usato dai Fremen nel pianeta di Arrakis, stiamo parlando chiaramente di Dune, il complesso dispositivo interno della tuta permette appunto ai Fremen di sopravvivere al clima arido, cioè un pianeta desertico, fatto di dune. Da lì il nome, non solo da lì, ma insomma. La tuta filtra il sudore e altri liquidi corporei, estraendone l'acqua e rimettendola in circolazione grazie a due mantici situati sotto i talloni, che vengono azionati camminando. Quindi cammini e sudi e in automatico attivi la tuta che ti fa rientrare in circolo.
1: Bella sta cosa.
0: Figa.
1: Da non usare in accoppiata con l'overboard, che se no non funziona più.
0: No, esatto. Cioè, oppure sì, battendo, poi diventa ancora più difficile starci in equilibrio sopra. Nei film lo descrive anche nei libri, ma nei film abbiamo visto, no, che c'hanno dei tubicini come se ci avessero la bombola d'ossigeno.
1: Sì.
0: Attraverso il naso inspirano ed espirano, grazie a un boccaglio, appunto, limitando al minimo la dispersione dell'umidità che si avrebbe attraverso l'emissione del fiato. Quindi respirano a bocca chiusa.
1: Certo.
0: E con i tubicini nel naso di fatto non esce quasi niente, pochissimo. Si può resistere appunto in pieno deserto senza scorte d'acqua, lascia fare.
1: Ma allora, questa cosa penso che esista non così chiaramente come l'hai descritta, però esiste, so che esiste, si sta perfezionando e non so in che misura siamo arrivati a un qualcosa di soddisfacente. Del vestiario che si adatta, per esempio, alla temperatura e al clima. Non è quello che dicevi te, che è un'altra roba, perché lì chiaramente stiamo parlando di risorse, in questo caso di acqua. E vabbè, però è simile, nel senso che ci sono dei capi d'abbigliamento che in qualche maniera diventano più o meno termici a seconda del clima che trovano. Quindi chiaramente ci sono delle sonde, dei sensori che analizzano la temperatura, il clima, il grado di umidità, eccetera, e si adattano di conseguenza. Questa roba so che esiste già, o quantomeno sperimentalmente, poi non so quanto davvero sia stata perfezionata. Io la trovo una roba strabella, cioè la metterei insieme al teletrasporto, francamente.
0: Ma certo, ma scherzi?
1: Però, boh, chissà a che punto siamo e quanto pianeta ci tocca distruggere per averlo, ecco, perché poi è sempre un po' quello. Cioè, gli aggeggi fantascientifici poi hanno un costo spesso che viene glissato, non viene detto.
0: Esatto, esatto. Cioè, proprio come oggi noi stiamo vivendo l'intelligenza artificiale che ha dei costi occulti, perché insomma, la persona media non ne ha proprio idea, chi non si interessa, chi non si fa domande sulle cose, perché poi è la stessa che compra le cose a poco senza chiedersi come mai costino così poco,
1: esatto.
0: Pur arrivando dall'altra parte del mondo. Ebbene, è anche in tanta fantascienza c'è sempre una dietrologia, c'è un costo da qualche parte, la materia non si distrugge ma muta, potremmo stare ore a
1: i famosi usare... costi nascosti.
0: I costi nascosti. Allora, avevo messo nella lista i vari tipi di motori, l'iperspazio, la curvatura, ora vabbè.
1: Ce n'è 2000.
0: Esatto, quindi magari ne parliamo in un altro momento.
1: Tra l'altro anche Guida Galattica ci regala delle perle su quello.
0: Assoluta perle, cioè le migliori perle, perché sono quelle divertenti. Magari potremmo parlare uno delle tipologie, forse un po' l'abbiamo accennato comunque in vari modi, soprattutto nei viaggi, quello sui viaggi forse.
1: Su come si viaggia.
0: Sulle esplorazioni, sì, non mi ricordo. Quindi quello lo lasciamo. Allora, ho un paio di cose. Una è... però io non ti posso far... Ce l'hai il link, no? Io ho messo un link sotto... Dopo la nave gravitazionale c'è un link e sotto ancora c'è un titolo...
1: Le armi buffe senzienti.
0: Esattamente.
1: Ce l'ho, è un video di YouTube.
0: Esatto, allora intanto proviamo questa cosa. Vediamo se YouTube davvero non ci occupa la scheda audio. Perché lo vorrei mettere in diretta. Passiamo un attimino ai videogiochi. Perché in questo videogioco è piuttosto incredibile dal punto di vista della tipologia di armi. Allora aspetta,
1: se devi fare una magia.
0: Lives, il titolo del gioco. L'hai già messo?
1: No.
0: Bene. Qual è che ho messo? No, quello sotto, questo. Allora, stoppiamo la musica e mettiamo... Qual è? Ah, no, l'ho già stoppata. Sì, arriva da altre parti questa musica. Perfetto. Bene, mandiamo il trailer e gustatelo in diretta insieme a noi. Perché c'è la musica ganza. Lo vedi? in questo videogioco in prima persona, quindi non si vede non ti vedi il corpo. Il full del gioco, cioè lo vedi, i personaggi sono...
1: È molto bello.
0: Ci sono queste armi e sono senzienti. Cosa vuol dire le armi senzienti? Che di fatto sono una specie di esserini, di insetti, di... Sono animali che sparano dal culo, di fatto.
1: Bello!
0: E però parlano, quindi te nel mentre che giochi... ci parli con le armi. Cioè le armi a un certo punto ti ragionano con te. Ti dicono basta, o prendono in giro nemici o...
1: Cioè è come se stesse lavorando in gruppo, ecco.
0: Esatto, è come se...
1: Un gioco di squadra.
0: È un gioco di squadra. Dice gioco molto ironico, molto divertente. Ma soprattutto, sì, appunto, guarda. Cioè a un certo punto per ricaricare gli apri la bocca e gli prendi dallo stomaco la roba. Cioè una roba assurda. Però insomma era da citare fra gli oggetti particolari, perché non avevo mai visto
1: un'altra, visto che mi ci fai pensare, c'è l'altra arma sempre, devo dire sulle armi purtroppo c'è sempre un grande così uno snocciolare di fantasia, e c'è l'arma di Cronenberg
0: Existence.
1: Per Dio,
0: la migliore, certo,
1: bellissima quella pistola fatta con materiale organico, nel senso, per evitare di essere beccati al metal detector. Di base si costruiscono queste pistole fatte di ossa di base, sì, ossa, cartilagini, comunque pezzi di corpi umani. forse non solo umani, comunque.
0: No, vabbè. No, no, perché pigliano, no, il piatto è un, una sorta di pollo e tutte le ossa le incastrano, vero. Poi dopo aver mangiato e tirano fuori la pistola.
1: E i proiettili sono i denti.
0: Esatto, è una delle cose che mi sono rimaste più impresse.
1: Bellissimo,
0: devo dire,
1: sì,
0: di
1: è
0: Existence.
1: Vero.
0: Allora, ultima a concludere invece, grande consiglio di lettura. In realtà siamo è uscito solo il primo volume, stiamo parlando di un manga che si intitola Un mondo bizzarro. Protagonista due, stranamente, due liceali,
1: tipiche.
0: Due ragazze liceali. La cosa interessante di questa opera di Tsubana, come ti chiami? L'autrice Tsubana, non c'è, è solo Tsubana, non c'è un cognome. Ah, è il nome d'arte, ecco, perché è il nome d'arte. Okay. Giapponese.
1: Chissà che vorrà dire Tsubana. Vabbè.
0: Boh, non so. La Tsuba è la cosa dell'Elsa.
1: È vero, è vero.
0: Non so se non c'entrerà niente,
1: chissà,
0: sicuramente.
1: Chissà.
0: E fondamentalmente sono piccoli racconti brevi, diciamo, di una ventina di pagine l'uno, sempre con protagoniste... le due ragazze in situazioni normali di scuola, di
1: quotidiane.
0: Fuori, quotidiane, in un mondo uguale al nostro di base, non c'è una tecnologia particolare, cioè non è un mondo futuristico con i palazzi, le macchine che volano, è un mondo normale, ma ci sono all'interno di questo mondo delle tecnologie particolari. Per esempio, ne cito una, il nascondifaccia. Il nascondifaccia è una cosa che se ti vergogni un po', cioè che ti dà fastidio, che ti metti questo coso che ti crea davanti alla faccia una sorta di melma che non fa capire che faccia hai.
1: Bello!
0: Per cui, però il problema è che chiaramente questa cosa è un problema. Può diventare un problema,
1: cioè,
0: perché no?
1: cioè per il DL sicurezza assolutamente sarebbe vietatissimo.
0: Esatto. E così si va avanti. Un viaggio nei ricordi, c'è cioè questo oggetto che tu ti metti e poi, perché se ti sei scordato qualcosa, dici io mi sono scordato, che cavolo,
1: sempre.
0: Vai, entri in questo posto, che è tipo un parrucchiere, una sorta di parrucchiere, okay. Ti metti questo casco e beh, cerchi di tornare indietro e ricordarti... che cosa ti sei scordato? Anche qui potrebbe esserci qualcosa, qualche
1: problema.
0: Esatto. Cosa c'è poi? Era. Ah, no, vabbè, quindi incredibile. Praticamente si chiama Paradiso Digitale. Cioè, in questo mondo futuristico, quando muori. Il corpo muore, ma la mente viene salvata e viene mandata in un paradiso digitale. Cioè, tu vivi in un paradiso digitale e per sempre rimane a quando... Quindi, se muori ragazzo e ragazza...
1: E sei lì.
0: Rimani adolescente, insomma.
1: Sì.
0: E appunto, le storie paradossali sono paradossali perché è tutta vista dalla protagonista che è morta la sua compagna di classe. Mannaggia, non mi ha reso il CD che gli avevo prestato. Bene, ora la vado a trovare in paradiso per farmi rendere il CD.
1: Dove l'hai messo?
0: Esattamente.
1: Maledetta.
0: Questo è il... E sono tutte storie così. La gomma antifame. Te mangi
1: vero?
0: Questa gomma e sa di quello che vuoi. Ma cioè, te la compri che sa già di qualcosa. Quindi, pollo al curry. Però anche, che ne so, stufato di una roba particolare. Te la mangi.
1: Allora, questo secondo me esiste.
0: Allora sì, sicuramente con gli additivi,
1: cioè,
0: esiste qualcosa.
1: Posso testimoniare che ho un'amica vegana che si nutre esclusivamente, cioè adora molti, esclusivamente no, è morta, però adora cibarsi di cibo chimico, sostanzialmente a gusti assolutamente non vegani, ma che in realtà se vai a vedere gli ingredienti sono vegani, cioè quindi tipo il gusto pollo arrosto che non contiene assolutamente niente di animale. Questo
0: pazzesco, un po' sì, futuristico.
1: È molto fattibile farlo ad oggi questo.
0: E ci sono i contraccolpi chiaramente possibili, perché se uno si nutre solo di quella roba lì.
1: Certo, mi immagino, perché antifame fino a un certo punto.
0: Ultime cose, una cosa ganza interessante, uno dei racconti è la scelta dell'amico, perché a scuola fa parte del, come si dice, del programma educativo, ti viene assegnato un amico a inizio anno ed è, e verrai, verrete valutati nella vostra amicizia.
1: Ah.
0: Quindi ti spingono per forza a essere...
1: Cioè, ti viene assegnato... Cioè, non te lo puoi scegliere.
0: Non te lo puoi scegliere.
1: Oh, che palle.
0: Ti viene assegnato, tu prima fai... Una... Eh sì, infatti, in realtà è una...
1: Cosa è terribile, tremendo. Come quando alle, non lo so, alla recita scolastica ti mettono accanto a una persona che non... Cioè...
0: Esattamente.
1: Non lo dico perché mi è capitato. No,
0: esattamente.
1: Assolutamente no.
0: E niente, ce ne sono varie altre. Questo è solo il primo volume. Sono già, sappiamo, 10 volumi. Uno di 10.
1: Ah.
0: Edito da Toshokan. Lo troverete sicuramente nelle scan su internet. Intanto te lo passo così te lo leggi.
1: Evviva!
0: E consigliatissimo, divertentissimo. E ragione, è un po' una Black Mirror divertente.
1: Infatti, finalmente.
0: Finisce sempre male, di fatto.
1: Ah, uffa.
0: Cioè, nel senso, la tecnologia che ti viene proposta, poi di fatto viene fatto capire che
1: fa
0: è una stortura. Sì, sì, esatto.
1: Però almeno non è così angosciante come Black Mirror. Perché diciamocelo, basta con questa cosa.
0: Black Mirror è pesante, è un po' troppo pesante.
1: Perché secondo me, se l'abbiamo detto tante volte, me la pensiamo, ma cioè. È facile fare le cose così, cioè terrorizzando tutte, dicendo
0: sì,
1: tanto,
0: è vero.
1: Invece no, molto più divertente riderne e descrivere le tecnologie come goffe, come poi in fondo...
0: È vero.
1: Che è anche più realistico, sinceramente.
0: Assolutamente.
1: Va bene, quindi abbiamo fatto una lunga carrellata di gadget che non potete non avere... E per quando usciranno, direi. E basta, direi che con questo vi lasciamo una buona serata. Perché insomma,
0: per oggi abbiamo terminato. Ci troveremo. E avevo pensato anche a una roba interessante per la prossima volta, ma me ne sono scordato.
1: Matteo, ora entrerai nel parrucchiere, quello dei ricordi.
0: Ah, brava, già.
1: E da lì capirai.
0: E da lì mi perderò in realtà in un ricordo d'infanzia. E ciao.
1: Vabbè. Parleremo dei tuoi ricordi d'infanzia.
0: Bene, ci ritroviamo nei ricordi d'infanzia, non il prossimo lunedì, ma quello successivo.
1: Ciao.

0: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be. The foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: È sempre efficiente lanciafiamme.
6: Il mio preferito.
5: Benvenuto sulla terra.
7: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.
8: Oh, calmi, tranquilli. State ascoltando Radio Wombat. Da retta al Wombat.

Meta Radio e anche Radio Verità. Ho messo due volte la sigla e ce la lascio. Love is a burning thing. Sì, è giusto. And it makes a fiery ring. Dicevo che Meta Radio e anche Radio Verità. Io sono in ritardo perché in realtà la puntata scorsa è durata molto più di quanto prospettavo. Adesso sta per arrivare a due radio e quindi registro la puntata che segue. Non c'è tempo per farla tutta lunga, quindi sarà un po' più breve della volta scorsa e anche Naki se n'è andato. Molto bene, allora, invece che tenere il solito inizio, andiamo, forza, forza, forza, forza, via.

Questa è la seconda parte della... boh, terza punto, che ne so. Comunque stiamo parlando dei padri della radio. Abbiamo raccontato fino alla fine delle storie legate a Reginald Fessenden, che ci piace parecchio, e tuttavia avevamo promesso un ascolto che non abbiamo fatto sentire perché non avevo preparato il file, e quindi eccolo qua pronto. È la voce di Reginald Fessenden dell'esperimento del 1900, riproposta con le stesse tecnologie, sempre nell'isola di Cobb, nel fiume Potomac, dal nostro ricercatore Bell Rose. Per tutto questo rimando alla scorsa puntata. Ascoltiamo cos'era la registrazione, cos'è la registrazione dell'esperimento. No, ora faccio casino, ci sarà qualche secondo di silenzio.

Ecco, era questa, era... 1, 2, 3, 4, is it snowing where you are, Mr. Thyssen? If it is, telegraph back and let me know. Questa era la frase, e questo era l'audio, la qualità dell'audio con cui era verosimilmente possibile, perché le tecnologie usate da Bell Rose erano le stesse, fosse stata trasmessa la voce di Fessenden. Ora rimetto la base, sì, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, via.

Ma abbiamo detto che vogliamo continuare questa rassegna dei genitori, dei padri della radio. Dopo il canadese Fessenden andiamo avanti e andiamo negli Stati Uniti. Aggiungiamo ancora un paio di padri a questo parto plurigenitoriale che è stata la radio all'inizio del Novecento e alla fine dell'Ottocento. Il primo nome che vogliamo aggiungere adesso è l'inventore statunitense Lee D. Forest, che sottrasse, fra l'altro proponendole come sue, numerose invenzioni ad altri scienziati. Ci riproponiamo degli approfondimenti in futuro. Però che anche realizzò il triodo, preziosa valvola per l'amplificazione audio, e anche su questa davvero un approfondimento speciale in seguito verrà. Lee Forest, che può legittimamente sedersi al fianco degli altri padri della radio per aver dato vita nel 1910 alla prima trasmissione pubblica intenzionale con un uditorio richiamato precedentemente, mentre l'esperimento di Fessenden del 1906, quello che abbiamo raccontato l'altra volta verso le navi di passaggio, puntava alla sorpresa, all'incontro casuale del avvenuto effettivamente o meno. Comunque incontrava la volontà, era quella di procedere verso un ascolto casuale da parte di chi era abituato a sentire punti e linee, improvvisamente avrebbe dovuto captare la voce. Qua c'era invece un annuncio fatto preventivamente di questa trasmissione pubblica, che fu realizzata dal palcoscenico della Metropolitan Opera Company di New York, con arie della Cavalleria Rusticana di Mascagni e dai Pagliacci di Leoncavallo, eseguite da Enrico Caruso e da Emmy Destin. Questa qui è stata la prima trasmissione pubblica organizzata da Lee D. Forest, appunto, a New York. Ma aggiungiamo, dobbiamo andare veloci perché ha due incombe, giustamente, e quindi il secondo nome che aggiungiamo subito, senza altro dire, è quello dell'ingegnere statunitense, nonché radioamatore, Frank Conrad, che dapprima con un trasmettitore autocostruito, poi crescendo, insomma, trasmise con una cadenza fissa, proponendo un piccolo palinsesto e pensando a un pubblico. Quindi siamo già oltre la prima trasmissione fatta occasionalmente, qua il palinsesto era periodico, perché da casa sua a Pittsburgh Conrad metteva in onda dischi col suo fonografo, dischi che gli erano prestati fra l'altro da un negozio di musica che lui ringraziava al microfono, e poi c'era anche musica che veniva eseguita dal vivo, dai figli, dalla nipote, 2 ore al giorno, 2 volte a settimana, sempre agli stessi orari, affinché chiunque si risintonizzasse la potesse ascoltare. Peraltro interessante il fatto che la Pittsburgh Radio Station, se non sbaglio, però ci sarà tempo anche per questo per controllare e raccontarlo, dovrebbe essere ancora esistente. E credo, mi pareva di aver letto, che sia attualmente la più longeva radio esistente al mondo, la Pittsburgh Radio Station, fondata appunto da Frank Conrad nel 1900, negli anni immediatamente dopo, al 10, mi pare verso il 12. Comunque, l'ultimo nome che vogliamo citare è quello di David Sarnoff, nato a Minsk e impiegato alla Marconi Company, il quale ebbe l'idea di costruire degli apparecchi destinati all'ascolto della musica. È interessante questa storia, perché lui venne sdegnato da Marconi, che lo trattò malissimo, mi pare lo licenziò addirittura, sì, anzi, senza mi pare, perché Marconi riteneva, è virgolettata questa cosa, la radio una cosa seria, non un giocattolo per lirica e canzonette, come riteneva invece fosse nell'accezione di David Sarnoff. La radio per Marconi era una cosa seria, bisogna comunicare con quell'altro di là, non far sentire le canzoni. Per capire effettivamente quanto lontana fosse la prima idea di radio rispetto a quella a cui siamo abituati oggi. E quindi, insomma, un'idea come quella di Sarnoff, di costruire degli apparecchi destinati all'ascolto, che poi avrebbero avuto tutta la loro lunga storia che in avanti diremo, è interessante, perché si aggiunge a chi sta pensando in un altro modo all'utilizzo della radio. Anche qui siamo con un discreto spirito imprenditoriale, perché Sarnoff avrebbe costruito le prime radio economiche alimentate elettricamente. Le prime radio comparse nelle case erano le sue, e diventò fra l'altro il titolare di un impero mediatico super gigante di comunicazioni, che comprendeva fra il resto RCA, NBC, eccetera. Ok, inaspettatamente è ripartita Marconi dei Melt, quella abbiamo sentito l'altra volta. Non era previsto, la lascio in sottofondo.
comunque è bella, eh? Gallesi. La lascio in sottofondo mentre vado a concludere questa puntata. Sì, puntata breve. Volevamo finire la storia dei padri della radio. E ecco, la fine me la sono scritta, è questa. C'è un pezzettino virgolettato, però non ho scritto di chi è, ne sono riuscito adesso a ritrovarlo. Quindi azzardo che c'è un pezzettino che ho preso dal libro di Andrea San Giovanni, ma non sono sicuro. Potrebbe essere anche qualcun altro. Dunque, come concludiamo questo capitolo introduttivo sulla storia della radio, che ne introduce la nascita? Direi affermando che la radio non ha un solo padre e che nemmeno è stabilito una volta per tutte che cosa si intenda col termine generico radio. A seconda dell'interpretazione può ricevere il titolo di padre della radio chi ha scoperto che le onde elettromagnetiche possono essere trasmesse attraverso l'aria, oppure chi per la prima volta le ha effettivamente trasmesse, chi ha fatto arrivare i segnali più lontano o chi per primo è stato capace di trasmettere voce o musica, o ancora chi per primo ha ipotizzato che le radio potessero avere un uso non solo bidirezionale, chi ha pensato che potesse diventare uno strumento, un mezzo per intrattenere il pubblico, chi per primo ha intrapreso trasmissioni regolari, chi ha fondato la prima stazione commerciale, e così via.

E ora, nel salutarci, confesso che in realtà la storia della radio da ora si farà in questa trasmissione, soprattutto, ma non solo, in Italia. Perché dalla prossima puntata vedremo la nascita della radio invece in Italia, il suo sviluppo e anzi annuncio che si intitolerà Le Madri della Radio la prossima puntata, proprio perché nasce al femminile la radio in Italia. Sono femminili le prime voci, i primi ruoli ed effettivamente è così, malgrado presto il regime fascista poi si impossessi del mezzo, le escluda del tutto, relegandole, come sappiamo, insomma, a una dimensione casalinga, la figura femminile, mentre invece saranno voci maschie ed autorevoli a prendere largo ai microfoni. Quindi le madri della radio, perché andiamo a vedere quali sono state le prime voci femminili della radio italiana, come nasce la radio in Italia e poi da lì in avanti. Ora vediamo se riesco a non fare troppo casino nel mettere la sigla. Questa è Meta Radio, va in onda ogni settimana su Radio Wombat. Viva Radio Wombat!

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardi?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto cance.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
8: no,
7: no,
8: no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

poi non è vero. E finalmente, lui.

0: che arriva ai giovani in età sempre più precoce.
1: Che è una realtà, come abbiamo detto nella nostra discussione qualche tempo fa, può sembrare magari come una realtà, appunto la realtà digitale e la realtà fisica, no? Quando invece le due realtà magari si potrebbe dire che vivono anche molto in commistione tra di loro, no? Perché, come certo. dicevi, magari le conseguenze non si vedono, magari non si pensano quando si è particolarmente giovani soprattutto, eppure poi queste si riscuotono sulla realtà,
0: certo.
1: sulla realtà vera, no? E allora io farei partire il primo pezzo che magari contestualizza ancora di più.

0: All of the time.
1: Ecco, tutto il tempo, questo è quello che con cui finisce questa canzone che abbiamo ascoltato, che era Welcome to the Internet, e queste tecnologie, come abbiamo detto, abbiamo chiuso poco fa, suggeriscono questa impulsività, no, nei desideri, ma anche nelle relazioni con le persone. E magari potrebbe venire da pensare che questo spazio così diretto, così in tempo reale, insomma, e che effetto può avere in dei ragazzi, delle persone, delle ragazze che crescono proprio con questa realtà a disposizione, questa che sicuramente offre tanti vantaggi, perché possono appunto stare in contatto con gli amici spesso, eccetera, e quant'altro, però con degli incentivi che non sono quelli che ritroviamo nel mondo reale, con tutto un contesto che non è quello che ritroviamo nel mondo reale e che quindi può portare a, soprattutto magari quando ci sono delle discussioni, eccetera, a conseguenze che, come dicevamo prima, sono molto materiali e molto reali, no?
2: Sicuramente questo dà spazio, questo mondo virtuale, questo mondo interconnesso, questo mondo così istantaneo, dà vita quindi anche a un'impulsività, dà spazio a un'impulsività che c'era sicuramente anche prima, ma che in questo momento, quando si esplica sullo spazio virtuale, impedisce, specialmente in giovane età, di comprenderne la reale conseguenza, no? E quindi perché è una realtà filtrata, è una realtà anche meno complessa, no? È molto più incanalata, cioè ha diversi canali, tu puoi scrivere determinate cose ma non potrai mai usare un certo tono, no? Non potrai mai avere uno scambio così complesso come quello reale. Quindi anche
1: esatto.
2: Questo ai ragazzini dà una certa impressione molto diversa da quella che è.
1: Come dicevi, anche è uno spazio così diretto, così anche intimo, che può essere sia in situazioni di gruppo sia uno a uno, che magari appunto i ragazzini e le ragazzine avevano questo spazio come l'avevamo noi, no? Magari quando si iniziava a uscire, quando non si stava né sotto controllo dei genitori magari, o sotto che ne so, le varie attività che i ragazzini e le ragazzine durante la crescita possono fare di gruppo, e si inizia a sperimentare un'autonomia, un'indipendenza in un contesto nuovo, che è quello del mondo, quello reale, che ha in intrinseche delle sue regole, se vogliamo, delle sue costrizioni, eccetera. Queste regole e costrizioni sono completamente diverse, no? Cadono tutte le norme quando arriviamo nel digitale, e quindi magari
2: è molto individuale, no? Ecco, spesso la relazione col mondo virtuale è fatta, è personalissima.
1: Cioè, te dici di relazioni uno a uno?
2: Esattamente, esattamente.
1: Ho capito.
2: Quindi questa cosa qua ha delle conseguenze.
1: Per esempio, voglio dire, durante degli screzi, no? Mi avevi detto che te sei riuscito a entrare a contatto in ambienti giovanili in cui si vedeva, insomma, anche il loro comportamento attraverso i dispositivi digitali. E magari quando ci sono degli screzi, questo screzio si può protrarre nel tempo grazie a una realtà, diciamo, che non è la realtà diretta e contemporanea, cioè insomma che avviene tutto nel contemporaneo, nella realtà fisica, ma ci consente di traslare, diciamo, questa contemporaneità anche in uno spazio in cui non siamo più vicini fisicamente.
2: Esatto.
1: E quindi poter portare l'idea di uno scontro anche nel tempo, durante la giornata, quando magari questi per ragazzini, ragazzine, magari vanno a casa in un luogo magari in cui si sentono sicuri, eccetera, ma questa presenza costante del digitale li sottopone anche a un insomma, delle situazioni difficoltose,
2: certo,
1: in questo senso, no?
2: Il fatto di essere sempre in un certo senso connessi da questi device fa sì che, come poteva venire prima, no? Uno screzio che poteva venire a scuola e che poi inevitabilmente, quando la scuola finiva, si tornava a casa, si aveva tempo di rimuginare, di ripensarci, no? Invece oggi questi ragazzini magari hanno tutti il loro telefonino e possono anche continuare in maniera impulsiva, senza quindi acquisire lucidità, pensarci a mente fredda, no? e continuare magari con un litigio, anche cose un po' più gravi, anche arrivare a minacciare, perché non c'è proprio quel distacco anche dalle relazioni che ci poteva essere prima, e proprio perché siamo sempre connessi.
1: Certo.
2: Sempre il nostro device.
1: E poi appunto questo fatto che avviene, magari che un'offesa o una minaccia poteva anche avvenire prima, no? Quando non c'era il digitale, magari uno se lo diceva fuori dalla scuola oppure in un contesto fuori in centro, eccetera, in cui magari di nuovo sei in gruppo. Adesso questi scambi avvengono uno a uno e ha delle conseguenze che si protraggono, no? Molto nel tempo, perché
2: esatto.
1: La conseguenza sulla vittima che riceve una minaccia magari è... Questa minaccia continua, diciamo, a seguirla fino a che non incontrerà questa persona, no? Nel mondo fisico, no?
2: Sì, perché
1: di fatto rimane registrata sul telefono, lui sa di averla minacciata ed è un po' sempre con lui, mentre la persona che invece fa la minaccia, in un certo senso mi viene da dire che magari anche questo aver fatto la minaccia acquista paradossalmente più materialità con il fatto che questa persona poi... si caca un po', cioè la vittima si caca un po' addosso, la persona che ha fatto la minaccia lo sa, no?
2: Certo.
1: Perché non si è chiuso lì lo scontro, magari come se fosse stato nel mondo fisico, no?
2: Esattamente, quindi c'è una costanza, un'immediatezza e una continuatività con cui avvengono le relazioni, no? Online sono potenzialmente infinite, velocissime, e quindi... quello che prima finiva in 10 minuti in presenza ora continua per giorni, mesi, potenzialmente anche per anni, perché proprio è personalissimo l'uso che ne facciamo, e quindi c'è anche un controllo che prima magari c'era e che ora viene meno, ma un controllo nel senso del fatto che banalmente un litigio che avviene per strada, se supera determinati livelli, si ha quasi sempre qualcuno che interviene, no? Comunque si ha una sorta di controllo anche comunitario di chi ci circonda in diretto, cosa che sul telefono non avviene, non è filtrato da niente.
1: Cioè non c'è nessuna tutela del contesto.
2: È una connessione uno a uno, diretta, istantanea, e anche privatissima finché qualcuno non la condivide con qualcun altro. E quindi potenzialmente...
1: si protrae molto nel tempo, esatto. E i danni poi magari sono maggiori,
2: possono,
1: no?
2: Essere molto maggiori, poi si interviene magari anche troppo tardi, spesso in un'età in cui abbiamo un cervello che è in formazione, dove si impara a diventare adulti, a gestire le proprie emozioni, a gestire le situazioni in un certo modo, e avere una realtà virtuale sempre più complessa e sempre più presente, fa sì che i ragazzini abbiano sempre più difficoltà a gestire cose che prima magari era un po' più semplice gestire, e a sviluppare delle competenze anche forse maggiori rispetto a quelle che dobbiamo sviluppare noi, no? Per
1: certo.
2: Trarne vantaggi da questa connessione,
1: esatto.
2: E solo svantaggi.
1: Esatto, molto interessante infatti questo, perché sì, la vediamo sempre molto come una cosa che ci opprime e basta, no? Però io penso che i ragazzini e le ragazzine che si trovano in questa situazione, che purtroppo magari alcune hanno delle conseguenze che poi si portano avanti per tanto tempo, come magari l'avrà avuto qualcuno della nostra generazione, non lo metto in dubbio, però appunto sono costretti a sviluppare dei meccanismi per riuscire, tanti e tantissime, a riuscire a prendere le cose positive, no?
2: Sì, certo.
1: Di queste tecnologie.
2: A proposito di prendere, no? Quindi si compara, si utilizza qualcosa per fare un paragone, e ecco, il mondo virtuale è anche quello, è anche un paragone costante che hanno, no? Questi ragazzini.
1: Esatto.
2: Diciamo che il paragonarsi agli altri, a giudicarsi in confronto a qualcun altro, è una cosa che probabilmente si fa in età adulta, no? Che si impara a fare mentre si è adolescenti. Questa esposizione costante è un bombardamento continuo di stimoli che ci spingono anche a confrontarci, e questo può portare anche a delle sofferenze che sappiamo, insomma, che i giovani hanno, che forse hanno sempre avuto, ma che ora hanno anche per colpa di questa esposizione.
1: Quel contesto
2: virtuale.
1: Lì di base ci campa, no, su queste cose, perché alla fine mettiamo le foto dove ci sentiamo più belli, belle, o comunque che aiutano anche la nostra autostima, ma non lo dico insomma in maniera critica, questa è la realtà digitale che stiamo vivendo. E adesso nello specifico ci saranno sicuramente, ora non lo so, però le persone immagino che metteranno le foto dove sono tutte belle abbronzate, no? Perché meno male, perché se non c'era nemmeno di poter andare al mare con questo caldo allucinante, allora noi mettiamo abbronzatissima la canzone e poi continuiamo.

0: Vabbè, e quindi abbronzatissimi, abbronzatissime. Speriamo di andarci anche noi al mare tra poco, se continua così. E quindi parlavamo del, diciamo, quel suggerimento che le piattaforme social, la realtà digitale in cui siamo immersi, ci danno nel mostrarci, no? E questo a maggior ragione avviene in, insomma, ragazzini e ragazzine molto più giovani che scoprono questa realtà e magari hanno anche meno mezzi per confrontarci, sì. E che magari questa cosa di essere potersi esprimere ma essere sempre sotto gli occhi degli altri può creare anche dei meccanismi purtroppo di gelosia e scatenare magari delle discussioni molto forti che poi hanno conseguenze importanti, no? Nei ragazzi più giovani, nelle ragazze più giovani.
1: Sì, esatto, anche perché proprio la realtà virtuale non preclude che poi a dei messaggi si passi alle azioni concrete, no? E quindi questa funzione che ha il device di acuire e di aumentare esponenzialmente anche le nostre emozioni, il modo in cui possiamo esprimerle, no? Perché magari io a voce ti dico due frasi. Di messaggi potenzialmente te ne posso inviare centinaia, no? Quindi
0: Esatto.
1: si possono dire tante cose ed è spesso anche un flusso di pensieri, perché non si ha un contesto esterno degli altri stimoli che ti possano
0: Proprio
1: fermare,
0: per
1: no?
0: l'impulsività che queste interfacce, piattaforme, insomma,
1: Esatto,
0: suggeriscono, no? E offrono.
1: è anche, no, quante volte si è sentito di qualche messaggio terribile diventato pubblico per poi scoprire che era un professore italiano.
0: Sì,
1: Di un
0: sì.
1: liceo magari no, di Roma che aveva magari scritto cose terribili proprio perché online non si ha questo filtro che ci dà invece un contesto reale intorno a noi, no? Ma si è appunto se stesso davanti allo schermo dentro i propri pensieri senza qualcosa che ci richiami alle possibili
0: E quindi
1: conseguenze.
0: nel contesto giovanile, questo, diciamo, questo screzio che succede nel digitale, questo screzio, questa anche grande offesa che succede nel digitale è solo, diciamo, è un primo passo verso qualcosa che poi si sviluppa nel mondo reale. Te che dici? Ce ne sono, diciamo, diventa più comune che ci siano più danni fisici, materiali, proprio perché questo mondo digitale offre questa immediatezza, oppure no? Cioè, spesso e volentieri
1: Sì,
0: finisce lì,
1: certo, no,
0: come
1: se
0: funziona?
1: viene utilizzato un mezzo che pervade le nostre giornate, una parte importante della nostra vita quotidiana avviene attraverso il telefonino e quindi inevitabilmente crescono anche le situazioni che nascono in virtuale e si concludono conflittuali, no? Che si concludono anche poi nella realtà, che hanno strascichi anche reali, fisici. E questo è inevitabile perché proprio io credo una buona percentuale delle nostre azioni giornaliere avviene attraverso il telefonino, no? Dalle chiamate ai messaggi, all'invio di documenti, tanto avviene lì, no? E quindi avendo spostato una fetta così grande delle nostre interazioni sul digitale, è inevitabile poi averne delle conseguenze, che ne conseguono delle
0: Degli
1: conseguenze
0: effetti,
1: concrete,
0: diciamo.
1: no? Degli
0: Sì.
1: effetti
0: Che
1: concreti. Questo è sì, questo è
0: poi,
1: inevitabile.
0: se vogliamo, cioè questa immediatezza, no, che ci offre la tecnologia, che magari mandiamo 1.000 messaggi, ma quanto costerà? Cioè, voglio dire, quanto inquinerà mandare un messaggio, per esempio, no? Perché effettivamente è una cosa che viaggia attraverso l'elettricità, quindi qualcosa inquina di sicuro, perché c'è bisogno dell'elettricità
1: Certo.
0: per farla andare, no? Quindi, magari se iniziassimo a fare, magari, non lo so, cioè, messaggi che ci mettiamo su WhatsApp, magari è in proporzione alla lunghezza del messaggio. Però, non lo so, vabbè, sarà
1: Sì,
0: insomma,
1: sarà
0: una quantità
1: sicuramente
0: esigua.
1: sì.
0: Però, se iniziassimo magari quei messaggi, tipo rispondere ok, forse quel messaggio ce lo potremmo iniziare a che ne so, a risparmiare, magari, oh, se fa così caldo, io non so più che pensare, se fa così caldo Adesso così, tra 30 anni, se continuiamo a mandare tutti questi messaggi, non lo so.
1: Contribuiremo ancora di più al riscaldamento climatico.
0: Vabbè, mettiamo un'altra canzone. Allora, per cercare di rinfrescarci, adesso metteremo Fabrizio De André live, però.
2: No, succede che magari a uno gli manca un po' di statura, allora gli dicono, di tutti i colori, insomma, arrivano anche a dirgli che... Che chi è piccolo di statura è una carogna perché ha il cuore troppo vicino al buco del culo. Ora questo non andrebbe detto, ecco, da persone normali, leali. Possono succedere due cose per questi sfigati di natura. O hanno la capacità di ribellarsi e allora diventano come questo carognone qui che a sua volta poi si incarognisce con la gente che gliel'ha detto. O altrimenti non rimane che... non rimane che...

dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo troppo vicino al buco del culo.

sonni vegliati al lume del rancore. E preparai gli esami, diventai un procuratore per imboccar la strada che dalle banche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedrale.

penso più buon umore. A chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro nome, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio. Prima di genuflettermi nell'ora dell'avvio, non conoscendo affatto la statura di Dio.

0: Sento benissimo i microfoni quando quando accendo. Senti, provate.
1: Hola?
0: Sì. No, ma dico, si sente anche tantissimo i rumori in sotto, il microfono, il, scusatemi, il ventilatore in sottofondo. Vabbè, così gli ascoltatori e le ascoltatrici si renderanno conto, potranno pensare in che sauna stiamo registrando. E avevamo detto tantissimi messaggi, questi messaggi che ci continuiamo a mandare costantemente, anche magari quando non sarebbero necessari, o comunque sarebbe utile per tutte le persone coinvolte nella conversazione fermare lì la discussione, no? Magari a chi sta ascoltando potrà venire in mente situazioni in cui gli è capitato di trovarsi magari in contesti digitali, diciamo, un po' spiacevoli per anche l'impulsività, come abbiamo detto per la settima volta in questa puntata. E ci stava raccontando, sì, nello spezzone musicale, di un'esperienza che gli è capitata qualche tempo fa.
1: Sì. Io ero in Irlanda a fare un'esperienza all'estero e mi ero trovata con questa amica anche spagnola, sono spagnola, ok? e quindi eravamo a scuola e volevamo, bueno, all'inizio volevamo condividere queste patatine.
0: Dopo, cioè, stavate andando a prendere delle patatine, sì, tipo alla macchinetta delle patatine o al bar?
1: Al bar. Patatine fritte buone.
0: Ah, patatine, sì, ok. Sì, sì. Okay.
1: E, non è che costavano tanto, ok? Però, bueno, il caso è che alla fine questa mia amica non voleva le patatine e io sì, quindi le ho preso comunque. E quando le ho portato in tavola, lei ha cominciato a mangiarle come se le volesse, no? E quando sono finite, io ho detto, ok, ora condividiamo un po' il prezzo delle patatine se per te va bene. Oh, come si è messa, ha cominciato a urlare.
0: Perché ti ha finito tutte le patatine alla fine.
1: Sì, sì, alla fine non si era comportata come una che si vergogna perché non voleva le patatine, dopo ha preso qualche patatina. No, si era mangiata le patatine come una che le voleva davvero. E quindi non si l'ha preso bene questa cosa di condividerle e quindi abbiamo avuto un conflitto che io nel momento ho provato a finire fisicamente e che non ho potuto controllare. E
0: perché si è incazzata e è andata via?
1: Si è incazzata e siamo andate via, noi due, ognuna la sua casa d'accoglienza, e non so se si dice così.
0: Vabbè, insomma, abbiamo capito.
1: E niente, questa continuava ad inviarmi messaggi su WhatsApp perché per lei il conflitto non era finito.
0: E quindi da quando vi siete separate lei subito ha iniziato a mandarti messaggi?
1: Sì, sì, sì, era questa cosa che diciamo, no, della impulsività. E stavo pensando anche come questi WhatsApp, per esempio, non servono soltanto per inviare messaggi, ma servono anche
0: uno sfogo?
1: Uno sfogo, sì, come un canale di sfogo.
0: Sì,
1: sì, e quindi è stato un canale di sfogo per lei, ma per riassumere volevo dire che...
0: Ma quanto è durata, scusami, questa cosa?
1: Ma ho dovuto bloccarla, perché...
0: No.
1: Sì, sì, sì, e dopo a scuola, quando ho dovuto tornare... Era molto scomodo perché non era così importante, almeno per me, questa cosa, e si poteva perfettamente risolvere nello spazio fisico e lasciarlo lì. Però questa cosa, no?
0: Ma siete riuscite poi a...
1: Sì, sì, ma io non ho più contatto con questa ragazza.
0: Però dico, la volta che vi siete viste dopo,
1: sì,
0: no? Cioè, il tempo, perché prima parlavamo, no, del tempo che poi passa quando viene fatto magari... ci si è litigati anche,
1: sì,
0: online, eccetera, poi quando il momento ci si rivede, no? Com'è stato quel momento lì? Cioè, siete riuscite a fare... In quel momento avete poi risolto o è una cosa che ha dovuto protrarsi ancora più avanti?
1: Secondo me, ora non mi ricordo tanto perché è passato tanto tempo, ma abbiamo dovuto aspettare un po' per risolverlo e secondo me... Alla fine si è risolto un po' perché eravamo noi due lì in Irlanda, era un po' una situazione limite in cui c'hai quella persona con cui ti relazioni perché parli la stessa lingua e quindi hai bisogno di quella persona, ma non so se magari questa persona non è tanto importante per te, mm-hmm. e non lo risolvi,
0: certo.
1: Anche continui.
0: Ma secondo
1: questa
0: te questa
1: ansia,
0: questa, diciamo, questa ansia che è venuta, che, insomma, che è stata generata in questo rapporto, è stata peggiorata molto dal digitale, dici, cioè da questa impulsività che lei ha avuto nel reagire a quella situazione lì, insomma, messaggiandosi. Ora non so che messaggi ti ha mandato, se erano pesanti o meno, però...
1: Sì, pesanti.
0: Davvero, per delle patatine,
1: sì, ma...
0: cavolo.
1: Sì, non so... magari quando non hai davanti alla persona riesci a dirgli cose molto più brutte che quelle che diresti quando l'hai davanti, perché
0: certo.
1: non vedi la sua espressione.
0: Come succede nel contesto giovanile, no?
2: Certo,
1: sì, non provi l'empatia quando vedi che l'altra persona sta soffrendo con questi messaggi, magari anche quello. E non è che soffrivo tanto, e io ho detto guarda questa la blocco e basta. Però sì, non so, può darsi che anche i ragazzini provino un po' di difficoltà a capire l'impatto che hanno sulle persone a cui mandano questi messaggi, proprio perché non li possono vedere.
0: Certo, e appunto come ti è successo a te in Irlanda, ci fa rendere conto che in questa situazione in realtà ci stiamo anche noi. Cioè, a me è capitato certe volte magari di mandare dei messaggi che non avrei voluto mandare, o riceverne anche, cose che poi, se rimanevano come una cosa detta, che poi si dissolve nel nulla, non nel nulla, però insomma molto più facile risolvere, no? E va bene, io metterei un'altra canzonetta.

E quindi dicevamo, tutti questi messaggi che arrivano e che ci mandiamo e che si mandano tutti, tutte, chi i più giovani, i più grandi, eccetera, eccetera. E questi messaggi, come anche le foto magari, come tutte le cose che ci scambiamo online, poi devono stare in qualche posto fisico, no? Che, come avevamo detto la scorsa puntata, questo posto fisico sono i server, o i server, che ne so, il cloud, no? Che sono dei casermoni con un sacco di computer dentro che stanno sempre accesi e che comunque contribuiscono a mantenere, cioè, insomma, a generare tanto inquinamento, perché se sono sempre accessibili a noi sul cloud del nostro telefono, clic, e sono lì e non ci occupano memoria sul telefono, vuol

0: magari qualche moderazione in più, nel senso di un, come dire, un ambiente equilibrato come è l'ambiente reale, se vogliamo. E tutte le foto che facciamo, poi quelle che non riusciamo a mettere sul cloud rimangono sul nostro telefono e noi ce le riguardiamo, no? Magari, oppure
1: Neanche,
0: neanche, non
1: neanche.
0: le guardiamo neanche, rimangono lì e che ci stanno a fare allora lì?
1: Solamente occupano spazio, direi, no?
0: Sì, forse sì, non lo so.
1: Ma.
0: A te ti è capitato magari di riguardare le foto che hai fatto tanto tempo fa e riuscire a fare degli album o okay? Che...
1: Sicuramente faccio questi album se voglio felicitare un'amica. Ma mi succede a caso che vedo delle immagini che ho fatto 3 anni fa, che non avevo guardato in degli anni successivi, e li vedo a caso, quindi è più è come se svegliasse questo ricordo un po' senza volere, perché li abbiamo accumulato, no? Non so
0: Certo,
1: come dire.
0: la famosa memoria digitale che aveva anticipato Iggy e che non sapevamo cosa fosse, forse è questa qua, l'aveva anticipata la scorsa puntata. E effettivamente, cioè, magari, scusate, ma ci aiutano a ricordare queste foto o non ci aiutano a ricordare?
2: Sì,
0: Forse sono troppe per ricordare.
2: forse sono troppi i momenti reali che noi abbiamo passato a fare foto, no? A cercare di ricordare il momento invece di vivercelo, no? Questo utilizzo costante anche durante le esperienze fisiche che viviamo, di avere il telefono a portata di mano, che funziona un po' da filtro, no? Che ci fa un po' perdere quella che è l'esperienza in sé che facciamo, no? Per fare quelle 10.000 foto quando andiamo a vedere il centro di Roma,
0: Il centro di Roma.
2: il centro di Roma. Beh, io vado davanti al Colosseo e me lo guardo il Colosseo, no? Poi magari faccio 10 secondi una foto, invece c'è chi magari il Colosseo se lo gira tutto attraverso una fotocamera senza poi viversi l'esperienza o guardarselo veramente con i suoi occhi, no? E questo avviene poi, no? Come sui social, chissà quante fotografie ci sono dietro poi quel post curatissimo che si mette dietro, no? Invece di guardarsi la spiaggia fantastica che si è andata a visitare, starsene lì magari 2 ore a fare la fotografia.
1: Sì, penso che anche la fotografia serva come un modo di cattura, non so, funziona più come un modo di cattura che ci dà qualche cosa.
0: Sì, per catturare un momento, dici? O ci cattura a noi?
1: Ci cattura noi, magari, è un po' paradossico, nel senso che magari non. Come diceva Francesco, non c'è un bisogno reale di fare questa foto perché la vedi sull'internet molto spesso, ma dobbiamo accumulare quell'esperienza in qualche posto e quello è la nostra galleria. Quindi,
0: Esatto.
1: beh, per quello dicevo, è come la cattura dei Pokémon, un
0: Sì. Ho
1: po' quel senso lì.
0: capito. Allora adesso io direi di partire con l'ultimo pezzo e poi ci salutiamo.
2: Arriva il quarto romano a Chicco, apri le orecchie perché mo parlo io, hai capito? Perché come diceva uno una volta, perché io sono io e voi siete il cazzo.

0: E quindi c'è, io quando che so de Roma, no? La città eterna. E quando passo e vedo tutti questi turisti, no? Che se vivono la città attraverso il telefonino, no? La cosa che mi fa veramente incazzare è che se siete nella trattoria, quella del quartiere mio, Tor Bella Monaca, e che poi c'è anche pure una casa a Garbatella, però insomma questi sono dettagli, e che stanno là a mangiarsi la carbonara. E gli arriva il piatto a tavola bello fumante, che dico: no, la carbonara va mangiata quando è calda, perché poi diventa una merda, no, fratelli? E quindi dici: invece stanno là, fanno 10.000 foto e poi dicono: che buono, è buono un cazzo invece, perché è rovinata, no? Sei stato 20 minuti lì col telefonino a fa sti scatti, scattini, e quindi mi verrebbe da avvicinarsi e dirgli: magna da sta cazzo di carbonara, no, fratelli? E niente, questa è un po' la mia esperienza con i telefonini. E quindi niente, un saluto a tutti i nostri ascoltatori di Radio Wombat. E ci vediamo alla prossima, Forza Roma.
1: Un beso, Wombat!

anche le foche bevono Radio Wombat.

Se però dai retta a noi, stai tranquillo, lasci perdere e pensi ai fatti tuoi. Se non ci credi, ti metti in canottiera davanti a una specchiera e poi comprenderai che se ti guardi dai piedi fino al collo, vedrai che sembri un pollo, puoi dirci come fai. Giovanotto, se sai vivere, non far cose che non puoi. Sta tranquillo, lascia perdere e pensa ai fatti tuoi.

0: non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: cosa gli va male? Agire!
1: E ciao ciao ciao, siete su Radio Wombat, questa è la nostra trasmissione della stampa rassegnata. Un saluto caldo mi verrebbe da dirvi, anche se non c'è assolutamente bisogno di aggiungere calore a quella che è una situazione davvero incresciosa, definiamolo almeno così. Purtroppo è un dato talmente eclatante qui nella nostra area metropolitana fiorentina che difficilmente si può parlare di qualunque cosa senza fare comunque un minimo di riferimento a quello che è il caldo che ci attanaglia. Comunque, detto questo e facendovi i miei saluti, più o meno caldi che siano, faccio anche un brevissimo biglietto da visita per chi ci dovesse ascoltare per la prima volta. Noi chiaramente ci auguriamo sempre che qualcuno si aggiunga alla classe immaginaria dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici, e sappiate, vi veniamo appunto a dire con questa presentazione che noi siamo una delle trasmissioni informative. Facciamo un po' di rassegna stampa, anche se non lo facciamo nel modo sistematico e metodico che le rassegne stampa svolgono, diciamo, solitamente. Quindi non facciamo informazione il giorno per il giorno stesso, ci prendiamo noi invece sempre una settimana di distacco da quelli che sono gli accadimenti e le notizie che escono sulle cronache locali. Nello stesso tempo, appunto, facciamo critica, facciamo polemica o raccogliamo dei contributi più informati, più competenti, più puntuali rispetto a quello di cui si va parlando. Questo è un po' quello che facciamo con la stampa rassegnata di Radio Wombat, e facendo queste presentazioni e messe le mani avanti rispetto all'idea di una più canonica rassegna stampa, direi che possiamo anche cominciare per l'appunto a guardare quello che è uscito la settimana che è appena trascorsa sulle cronache locali e a farne un po' di lettura insieme, o qualche approfondimento, o comunque un minimo di spirito critico, come diciamo spesso. E ripartiamo anche questa settimana con la tragedia continua del carcere di Sollicciano, più in generale delle carceri non solo toscane, ma è il sistema, intero sistema penitenziario e se vogliamo anche penale italiano, che ha veramente dei problemi pazzeschi, incredibili, da vergognarsi di questa nostra Repubblica. L'abbiamo detto ormai tante volte, in qualche modo mi unisco al coro di voci indignate che si sollevano anche questa settimana, si sono sollevate a partire da una notizia che ora guardiamo insieme, che esce sulle prime cronache. Il primo giornale che ne parla è il Corriere Fiorentino, che la mette già il primo di luglio. Quindi la morte avviene martedì 30 di giugno e mercoledì 1 di luglio c'è già la prima notizia veramente incresciosa. Sollicciano, morto detenuto di 75 anni, aveva un ictus inumano tenerlo lì. Il racconto dei volontari di Pantagruel, lo aggiungo io, associazione che da tanti anni si occupa di umanizzare, diciamolo in questi termini, il carcere con tante attività, un'associazione davvero storica che quindi sa quando parla ciò di cui parla per la presenza decennale dentro Sollicciano. Quindi riprendo l'articolo: in carcere 10 giorni con 40 gradi, è una tortura, non una pena. Lo avevo in qualche modo anche premesso quando poi la settimana scorsa e due settimane fa avevamo letto le notizie del sequestro da parte del tribunale di 7 sezioni che quindi sono state chiuse. Questo è un dato diciamo di base dal quale, del quale tenere conto da ora in poi nel momento in cui si parla di Sollicciano. C'è stata la chiusura appunto di queste 7 sezioni, che è arrivata a seguito proprio delle tante denunce, anche dei ricorsi presentati attraverso gli avvocati da molti detenuti e detenute, che hanno poi spinto il tribunale a intervenire, a chiudere 7 sezioni proprio per le condizioni inumane e degradanti che in queste sezioni, ma più in generale dentro la totalità del carcere di Sollicciano, si materializzano e si vivono. Quindi chiaramente tutto quello che girerà intorno agli articoli di questi giorni ruota anche intorno a questo. Come sia possibile che un detenuto di 75 anni, che già se vogliamo rispetto a un'età del genere chiunque potrebbe dire che ma che senso ha che sconti una pena, o se proprio la deve scontare, perché farla scontare dentro il carcere, una struttura penitenziaria, qualunque essa sia, che sono tutte sovraffollate in Italia e in Toscana, parte questo, aveva anche un ictus, quindi era di fatto un invalido, per cui poteva probabilmente, sensatamente, scontare questa pena in altri luoghi, mettiamola in questi termini, da determinare piuttosto che dentro appunto un carcere sovraffollato, sia per le proprie condizioni, che infatti si arriva poi alla morte, e certamente questi 10 giorni con 40 gradi non aiutano certo nessuno, figuriamoci chi si trova dentro una cella per di più sovraffollata, perché se di fronte ad altre situazioni il sovraffollamento può non necessariamente essere un elemento così dirimente, sicuramente con il caldo, la mancanza d'aria, di circolazione, l'impossibilità di uscire, quindi tutto quello che ne consegue, fa assolutamente la differenza. Quindi com'è possibile che quest'uomo si trovasse lì e di fatto però c'era? Com'è possibile che di fronte a tante possibilità si invii un uomo di 75 anni con già i sintomi del post-ictus in un carcere non solo sovraffollato, ma nel quale sono già state chiuse dal tribunale ben 7 sezioni? Questo è un po' il dubbio che attanaglia tutti gli osservatori. Quindi il Corriere ce lo dice già il primo di luglio: l'uomo aveva un braccio semiparalizzato e i polpacci neri, l'infermiere non sapeva come gestirlo, serviva un ricovero. Poi c'è il Grassettato, storia: un uomo di 75 anni italiano è entrato nel carcere di Sollicciano a metà giugno per scontare 4 anni di reclusione. Poco prima era stato colpito da un ictus che lo aveva debilitato, in carcere ha trovato temperature di 40 gradi. Ovviamente non stiamo dicendo, ma non lo ha detto neanche il giornale, non lo dico neanche io, che l'uomo sia stato ucciso dal caldo, però la denuncia di Pantagruel è molto chiara, è molto razionale, molto ponderata, ma è anche molto vera e molto condivisibile. Sicuramente 10 giorni a 40 gradi non aiutano nessuno, figuriamoci se aiutano una persona già colpita da un ictus e che già ha i segni come un braccio semi paralizzato. Passiamo oltre. Il giorno successivo i giornali se ne accorgono in diversi, quindi partono altri titoli, altri giornali. Il Tirreno ha il merito di mettere insieme anche quello che succede alla Dogaia, guardiamolo insieme: due morti in carcere in 2 giorni, il garante è una mattanza. Firenze e Prato, vittime, un uomo di 75 anni e un 26enne. Il vecchio è morto dopo 10 giorni nel forno di Sollicciano. Il ragazzo è stato trovato all'alba in una cella della Dogaia, proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto raccontare ai PM le presunte botte subite durante l'arresto. Due corpi, due carceri, il garante lancia l'allarme. Questa è una mattanza. Ora poi non voglio sperticarmi in ipotesi o supposizioni, però ecco, già il Tirreno, per come ci racconta la cosa, il giorno prima di una deposizione nella quale questo ragazzo di 26 anni avrebbe dovuto parlare pubblicamente e deporre per le botte che ha preso in carcere, questo ragazzo viene trovato morto. Quindi la possibilità, l'idea che questa morte non sia una morte che è arrivata così per caso o una decisione che sia stata sua, ma che possa essere anche stata provocata da qualcun altro, è certamente un'ipotesi non tanto campata in aria. Però, come ho detto, mi sembra il caso di fermarci qui, perché come sempre lo premetto e lo ribadisco per la 10.000.000esima volta, quando si parla di carcere le notizie sono sempre molto filtrate e quindi è davvero difficile, più che per tutto il resto, che già è complicato quando lo guardiamo sulle cronache, perché è chiaro che il punto di vista del giornalista, della giornalista, le linee redazionali e poi anche le fonti stesse delle informazioni sono sempre un campo assolutamente minato. Andiamo quindi coi piedi piombati. Vado avanti. Carceri abbandono, la morte dei detenuti detenuti riapre il dossier sulle condizioni del sistema carcerario. Tra sovraffollamento, degrado e violenze rimangono inascoltati gli appelli a cambiare. Due morti e un sistema inumano, l'inferno alla Dogaia e Sollicciano. Il procuratore di Prato Tescaroli ha segnalato il caso di una donna del personale sanitario che ha subito violenza. Per il garante regionale dei detenuti Giuseppe Fanfani si tratta di, virgolette, una mattanza indegna di un paese civile. Per molte persone la morte sta diventando l'unica forma di liberazione. Addirittura siamo addirittura a frasi come queste, cioè che la morte sia meglio della detenzione. E senza troppo andare in là con voli pindarici o chissà quale immaginazione, l'idea che le condizioni delle carceri siano così, tenute in queste condizioni qua, come Sollicciano dimostra in maniera ormai plateale e iconica rispetto a tutto il sistema penitenziario italiano, forse è anche davvero la dimostrazione che chi le gestisce, chi ha le più dirette responsabilità, in questo caso ovviamente si sta parlando del governo, lasci stare le cose come stanno, perché in fondo se invece di un detenuto o una detenuta abbiamo un morto o una morta, cinicamente si può dire che i numeri diminuiscono e che alla fine abbiamo persone in meno di cui doverci occupare. Tanto di criminali si tratta, di feccia si tratta, degli ultimi, degli irrecuperabili o chissà quali altri tipi di categorizzazione e narrazione si agitano nella mente di questi decisori pubblici. Questo è il Tirreno, non vado oltre con l'articolo del Tirreno, che però, come vi ho detto e ripeto, ha avuto il merito di mettere insieme anche la vicenda della Dogaia, perché negli altri articoli non se ne parla, oppure se ne parla ma in modo un pochino più mascherato di come abbia fatto invece il Tirreno, che ha tirato la storia della Dogaia proprio sui titoli. La Nazione del 2 luglio, anche questo è il giorno dopo alla prima uscita della notizia sul Corriere, La Nazione mette tutto sulla prima pagina. C'è la foto di un secondino in prima pagina dentro i locali di Sollicciano, in uno degli accessi interni, in cella a 75 anni dopo un ictus, muore in ospedale dopo pochi giorni, il garante dei detenuti indegno, sezioni sequestrate, le mosse del governo. Il titolo in grande sulla fotonotizia è Morte e rabbia. Nuovo caso a Sollicciano, ha un ictus ma va in cella a 75 anni, muore in ospedale pochi giorni dopo. L'anziano doveva scontare 4 anni per un grave reato. Il racconto del volontario di Pantagruel: aveva un braccio al collo e le gambe nere, l'aspetto sanitario è stato sicuramente sottovalutato. Aveva perso l'uso della parte sinistra del corpo, dopo una settimana è stato trasferito al nosocomio, oggi la visita di Regione ASL nel penitenziario. Quindi questo lo dice La Nazione. C'è un'altra foto di un'automobile della penitenziaria che esce dai cancelli di Sollicciano, ma non c'è molto altro. Una pena di 4 anni per un reato pesante da scontare, un'età e condizioni di salute che mal si conciliano con la pesantezza del carcere, in particolare quello disumano di Sollicciano. C'è un nuovo caso che avvolge il sistema che ruota attorno al penitenziario fiorentino, dopo la morte avvenuta all'ospedale di Torregalli di un detenuto di 75 anni. Quindi c'è anche da dire che il detenuto muore all'ospedale, quindi purtroppo nella contabilità di queste situazioni qua non verrà ricondotto al carcere, anche se, come capisce anche un bambino abbastanza piccolo o una bambina piccola, le cause della morte sono da ricercare anche, non esclusivamente, ma anche nelle condizioni di detenzione. Questo era il 2 luglio, poi il 3 luglio quello che succede è la visita, appunto come è stata annunciata il 2, degli assessori regionali al carcere. La Nazione del 3 di luglio dice: il caso del detenuto morto, l'ASL ha inciso anche il caldo. E Monni, cioè l'assessoressa regionale Monia Monni, non doveva essere lì. Visita al carcere dell'assessore regionale alla sanità e del dirigente dell'ASL Toscana Valerio Mari, negato l'accesso all'ala dei pazienti della salute mentale. Fatto grave. Trasferimenti, una sezione svuotata. Ora qui nel breve, appunto, i trasferimenti, si sta parlando del fatto che con la chiusura delle sette sezioni si devono o dovrebbero trasferire questi detenuti. Si era cominciato parlando dei primi 66, proprio in collegamento immediato con la uscita della notizia della chiusura da parte del tribunale. Siamo arrivati allo svuotamento di una sezione, quindi ce ne sono ancora 6 da svuotare. Fatto assolutamente grave da sottolineare, cosa che secondo me il giornale non fa abbastanza, viene detto che è stato negato l'accesso all'ala dei pazienti della salute mentale, quindi un fatto grave. Cioè gli assessori regionali vanno a fare una visita al carcere per vedere quali sono evidentemente le condizioni dopo un altro morto, dopo la chiusura da parte del tribunale di 7 sezioni, e qualcuno, io non capisco né chi né con quali poteri né come, gli nega l'accesso a vedere appunto con i propri occhi di persone incaricate, in qualche modo delegate e quindi rappresentanti della comunità, in qualche modo, in qualche forma, inevitabilmente sono dei rappresentanti pubblici ufficiali, ma anche rappresentanti della comunità. Quindi diciamo che attraverso gli occhi degli assessore regionale Monia Monni, anche attraverso quelli del dirigente dell'ASL Valerio Mari, la società civile, la comunità avrebbe e potrebbe vedere quali sono le condizioni della detenzione, e invece non si fanno entrare nella salute mentale. In questo senso gravissimo mi sembra il fatto che gli si impedisca di andare a vedere con i propri occhi, ma altrettanto grave mi sembra anche il fatto che un assessore regionale e un dirigente ASL che stanno esercitando nient'altro che le proprie funzioni in rappresentanza dei cittadini e rispetto al mandato che gli è stato dato dal punto di vista elettorale e di delega politica, si trovano lì e vogliono andare a vedere le condizioni del reparto di salute mentale, gli dicono di no, e anziché chiamare carabinieri, impuntarsi fino al punto di far esplodere appunto una polemica che non finisce più, tornano indietro e poi denunciano ai giornali, alla stampa, a mezzo di comunicati o chissà come, che non sono stati fatti entrare, come se in fondo fosse casa di qualcun altro e loro fossero degli ospiti che alla fine dei conti, tutto sommato, se gli dicono di no, ci devono stare, come se fossi io che vado a casa di amici e quando mi trovo di fronte alla camera da letto, siccome è uno spazio molto privato, forse più della cucina o anche del bagno, mi dicono di no, mi chiudono la porta e io giustamente per educazione non insisto, ecco, come se fosse qualcosa del genere. Per cui né il giornale lo denuncia abbastanza, ma evidentemente c'è tutto l'interesse da parte dell'assessore regionale Monia Monni e del dirigente ASL Valerio Mari di minimizzare la questione, di non farla troppo grossa, e quindi il sistema di comunicazione lo amplifica esattamente come loro hanno fatto, che, come ho detto, fossi stato io, che non sono nessuno, credo che avrei davvero, anche se può sembrare ridicolo, di fronte alla polizia penitenziaria che mi impedisce di andare a vedere in nome della comunità e in coerenza con il mio mandato istituzionale di vedere una sezione di salute mentale del carcere, io chiamo i carabinieri e si sta a vedere che succede. Poi magari alla fine non so come la si risolve, però sicuramente non me ne vado con la coda fra le gambe, perché è un diritto dei cittadini e quindi a mezzo dei propri rappresentanti istituzionali vedere cosa succede davvero. Il fatto stesso che venga negato l'accesso a dei locali credo che in qualche modo faccia anche capire: ma perché me lo devi negare? Qual è la motivazione per cui me la neghi? Forse le condizioni in cui questi detenuti e queste detenute vengono tenute è davvero così incommentabile che è meglio che nessuno la veda. Io la vedo in questi termini e penso che chiunque di voi legge la notizia ragiona come sto ragionando io. Il Corriere Fiorentino, sempre il 3, cosa dice? Sollicciano, strappo istituzionale. Perlomeno il Corriere Fiorentino mette in evidenza questa vicenda, che è quella che vi ho raccontato adesso, definendola però strappo istituzionale. Non si sa bene, non si capisce immediatamente cos'è. Lo specifica un po' nel grassettato sotto: all'assessora e al dirigente dell'ASL legato l'accesso alla sezione della salute mentale e alle celle. l'assessora regionale Monia Monni visita Sollicciano ma non viene ammessa nell'ala psichiatrici ed è polemica, mentre Prato polemizza per i trasferimenti di Firenze. Scontro istituzionale su Sollicciano, Monni ostacolata la nostra visita. All'assessora regionale alla sanità negato l'accesso alla salute mentale e anche alle celle dei detenuti. Mi pare evidente che i 9 milioni promessi non basteranno. Questo istituto è irrecuperabile, questo è un virgolettato delle dichiarazioni fatte dall'assessoressa regionale dopo la visita, anche se poi la visita di visita si può parlare fino ad un certo punto, perché come capiamo sono stati respinti sulla soglia di alcuni luoghi significativi, però questo hanno detto e con questo ci stanno dicendo anche che forse, chi lo sa, se per certi versi la regione toscana, come ha detto anche in qualche modo la sindaca, stanno pensando al fatto che non solo Sollicciano non debba essere ristrutturato per come fino ad un certo punto ne aveva parlato il governo, e nello stesso tempo nemmeno che meriti rifare un carcere così grande. Forse si sta discutendo tra le righe, sotto traccia, qualche tipo di orientamento, boh, chi lo sa. Abbiamo messo tante volte in evidenza come ci sia un gioco di scaricabarile e rimpallo di responsabilità continuo, soprattutto proprio perché si sta parlando di un carcere che è in le cui responsabilità è in testa al Ministero, quindi al Governo, gli enti locali, Regione e Comune, oltre al fatto che in questa precisa contingenza storica hanno dei colori politici e degli orientamenti diversi, ma si possono anche permettere di dare la responsabilità tutta a quello o tutta a quell'altro senza entrare troppo nel merito. Comunque la Monni, l'assessoressa regionale, ha dichiarato che il carcere è irrecuperabile. Il 4 luglio non esce nessuna notizia, invece il 5 luglio si ritorna sulla notizia. È Repubblica, che fino a qui era stata abbastanza assente nella lettura dei giornali che abbiamo fatto insieme fino a qui, e invece il 5 torna sulla vicenda: il provveditorato delle carceri troppo piene, dormite in terra. La risposta al sovraffollamento nelle carceri toscane: dormire per terra, sfruttando così ogni angolo disponibile. Con una direttiva interna, il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, ufficio detenuti e trattamento, ha disposto che gli istituti penitenziari utilizzino tutti gli spazi disponibili fino al raggiungimento del limite indicato, e se necessario anche oltre, adottando in tali casi ogni iniziativa ritenuta opportuna, compresa in via estrema, per quanto assolutamente provvisoria, la collocazione di brande o materassi a terra. Questo appunto è quello che è stato detto dal provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, quindi diciamo il nodo regionale della catena di comando del Ministero. Quindi in fondo non ha detto male Repubblica a sintetizzare: troppo piene, dormite per terra, le sezioni da svuotare non sono ancora state svuotate, il carcere è sovraffollato, le condizioni sono quelle che sono, e insomma fatto sta che per risolvere la situazione come questa si dice di mettere materassi anche nei corridoi o addirittura tra le docce o chissà dove, perché di fatto si sta dicendo di sfruttare ogni spazio disponibile, compreso quello più impensabile, perché sarebbe in sede transitoria e temporanea. Poi questo temporaneo magari dura altri 3, 4 o 5 anni, però tanto non sono loro quelli che dormono per terra sui pavimenti, fra le docce o chissà dove. Mi sembra che appunto la situazione sia oltre ogni limite, forse anche di pensabilità, perché si sta superando davvero ogni limite, e anche un provvedimento come quello del Tribunale che ha deciso di chiudere le sezioni, invece che andare a risolvere la cosa come era per certi aspetti anche immaginabile, noi lo abbiamo già commentato come un gesto coraggioso, perché è andato a mettere in discussione il sistema penitenziario rompendo questo silenzio e questa inattività e inazione che ha caratterizzato denunce su denunce su denunce fino a qui. Alla fine ci hanno messo un punto con la chiusura delle sezioni, però nello stesso tempo, lavorando e imponendo una situazione di emergenza, poi si fa i conti con la realtà e ci si rende conto che generando emergenze una sull'altra, ogni emergenza ne genera un'altra, e chi ne fa le spese sono sempre coloro che vengono detenuti. Mi fermo perché ho parlato veramente già tantissimo, abbiamo letto tutti i giornali della settimana, con queste ultime diciamo delle ultime parole di solidarietà per tutti i detenuti e tutte le detenute e i loro familiari che stanno vivendo questi momenti in modo sicuramente drammatico, perché non, insomma, c'è da immaginarselo. Chi viene trasferito gli viene messo in discussione forse qualche punto fermo, e chi rimane dentro ugualmente sta in delle condizioni veramente devastanti. Quindi se prima era male, dopo la chiusura delle sezioni, se è possibile, forse è anche peggio, e dalle dichiarazioni e dal comportamento di quelli che sono gli organi competenti non sembra che il provvedimento del tribunale sia riuscito a smuovere qualcosa di davvero significativo. E insomma, la nostra solidarietà a chi è rinchiuso, a chi è privato della propria libertà in questo carcere, come in tanti altri d'Italia e del mondo. Facciamo una pausa musicale, poi si rientra con altri argomenti.

Ehi, riprendo in mano il microfono. Siete sempre su Radio Wombat, siamo sempre nella stampa rassegnata. Avete ascoltato Murubutu con Ultima Città insieme ad Elisa Aramonte, e è anche ovviamente un pretesto per dire che Murubutu, insieme a tanti altri, insieme alla Moon Jazz Band, agli Assalti Frontali e Chichi, e Giorgio Canali e Rosso Fuoco, Lucio Leoni con i reading di Pierpaolo Capovilla, sarà sabato 11 luglio a partire dalle ore 20 al presidio della ex GKN. Come sapete, sappiamo, sapete tutti e tutte voi, ci sarà appunto il, tra virgolette, festeggiamento, ricorrenza di lotta di questi 5 anni dai famosi licenziamenti di quel luglio, per cui tutta la vertenza della GKN che si rilancia ancora, non per l'ultima volta, ma in un passaggio sicuramente annunciato come decisivo, che io lascio a voi guardare dai loro comunicati, dalle loro parole, dai loro social. Lì potete tranquillamente cercare come collettivo di fabbrica lavoratori GKN di Firenze. Poi magari ci sarà occasione anche per noi di metterci in contatto con qualcuno, qualcuna di loro, per sapere com'è andata. Ma ovviamente lancio immediatamente anch'io da qui questa iniziativa, che non è chiaramente solo canora, diciamo in questi termini, dell'11 luglio dalle 20, ma a conclusione del concerto c'è il corteo notturno, giustamente anche e intelligentemente piazzato in serata per evitare che qualcuno collassi lungo il percorso, viste le temperature di cui abbiamo già detto qualcosa in inizio trasmissione. Per cui ecco, era Murubutu e in inizio di trasmissione. Invece, se qualcuno, qualcuna di voi fosse arrivato solo adesso, abbiamo parlato di Sollicciano, di una settimana di articoli. Anche questa settimana che è appena passata ha visto purtroppo che ci sono stati dei morti, uno alla Dogaia a Prato ed uno a Sollicciano propriamente, e tutta una serie di commenti che vi invito a riascoltare da capo, quando e come volete, scaricando la trasmissione attraverso la sezione podcast. A questo punto andiamo un po' avanti con le nostre cronache. Due notizie, o comunque qualche informazione, diciamo, su quello che succede in università. La prima, a partire da un'altra notizia che ha a che fare con l'aeroporto, appunto, e i problemi con l'università. Una notizia che, a differenza delle tante volte in cui si commentano o le cronache locali vanno a fare il commento, e mi viene da dire anche un po' di pubblicità, a Toscana Aeroporti, a Giani, che fanno un passo avanti verso la costruzione del nuovo aeroporto e della nuova pista, e tutti i giornali fanno degli articoli, questa volta è solo Repubblica a dirci che, braccio di ferro sull'aeroporto, anche l'università fa di nuovo ricorso. Lo leggo un po' tutto perché fa un po' il punto della situazione, anche abbastanza sintetico. Credo valga la pena per tutti e per tutte voi rimanere sempre concentrati su questa grossa vicenda, che è una delle più rilevanti grandi opere del territorio. In questi giorni in cui Giani e la Funaro per l'ennesima volta sono andate a festeggiare il proseguimento dei lavori per l'alta velocità ferroviaria con la nuova stazione Foster, visto che le Monne Lise, cioè le talpe, le due talpe, hanno completato i due tunnel da Campo di Marte fino alla stazione Foster, quindi il primo tratto, e quindi Giani, commosso, è andato nel camerone della futura stazione Foster per dire che tra un po' si comincia a scavare nella direzione di Rifredi e di Castello, appunto. Quindi, festeggiando questa grande opera che si va compiendo, costata già 3 miliardi di euro pubblici e con tantissime incognite, ancora invece per quanto riguarda l'aeroporto restiamo concentrati, perché è tutto tranne che deciso e scontato, al di là di quello che vorrebbero raccontarci. Per cui la Repubblica ci dice: aeroporto, il braccio di ferro con l'università non si placa. Alla faccia del dialogo e dell'apparente aplomb delle ultime settimane tra la rettrice Petrucci, il governatore Giani e la sindaca Funaro, 2 giorni fa l'Ateneo di Firenze si è aggiunto alla schiera di comuni edenti, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio Calenzano, Carmignano, Poggio a Caiano e la provincia di Prato, che hanno aggiornato e integrato ricorsi al TAR della Toscana contro il decreto ministeriale di valutazione di impatto ambientale positivo sul progetto della nuova pista di Peretola. Già nell'autunno scorso
clienti avevano impugnato al TAR la via. Poi di recente il Ministero su pressing della Regione e di Toscana Aeroporti, che gestisce gli scali di Firenze e Pisa, ha modificato il decreto nella parte in cui imponeva che la Commissione Europea dovesse dare un parere vincolante al progetto, dato che ricade su un sito di interesse naturale, trasformando l'obbligo in una più rapida informativa. Tutti gli enti si sono opposti anche a questa modifica, università compresa. Petrucci tiene del resto botta sulla linea che la nuova pista danneggerebbe in maniera pesante il polo scientifico di Sesto e i laboratori dell'ENS e chiede per questo una sorta di forma di contribuzione e compensazione economica preventiva per i progetti dell'Ateneo nell'area. Ma sia Regione che Toscana Aeroporti non ci stanno e la guerra ora subisce una nuova fiammata. Il comune di Prato invece non si aggrega, non aveva presentato il primo ricorso, non si accoda neanche stavolta. Non perché il neo sindaco Biffoni sia diventato propista, ma per ragioni tecnico-legali. Sia come sia, l'iter per la prima pietra della nuova pista appare ancora molto lungo. Il ministero dovrà ora comunicare alla Unione Europea come intende muoversi, poi si dovrà insediare un osservatorio. Quindi per il via ai lavori servirà un ok della Conferenza dei Servizi Nazionale che si deve insediare. Intanto si deve esprimere il TAR che ha fissato l'udienza di merito a ottobre. Questo riassunto, che è entrato un po' nel merito, ci dice che l'università ha aggiornato il suo ricorso proprio su questa vicenda qua, che vi ricorderete ne avevamo parlato. Per chi non ci fosse stato, gira tutto intorno alla presenza o meno di specie prioritarie dal punto di vista della fauna e della flora nelle aree protette degli stagni della piana fiorentina e pratese, che verrebbero piallati dal passaggio della nuova pista. La Regione Toscana avrebbe comunicato al Ministero dell'Ambiente che in questi stagni non ci sono delle specie prioritarie e che quindi non è necessario chiedere all'Unione Europea di andare in deroga rispetto alla direttiva Habitat, che appunto protegge le aree umide degli stagni della piana fiorentina. E invece anche l'università, insieme a tutti gli altri comuni della piana che sono stati elencati, è andata a chiedere conto, perché, come sostengono anche comitati e movimenti, non sono tanto le specie che vengono tutelate ma propriamente le aree che li possono anche ospitare, tenendo anche conto che non c'è più la direttiva Habitat, o meglio che la direttiva Habitat e la direttiva Uccelli in materia di tutela ambientale sono state recentemente superate dalla Restoration Law, che ipotizza e stabilisce che non solo si debba conservare quel poco in termini di aree naturali che c'è, ma che si debba anche rinaturalizzare e favorire processi di futura rinaturalizzazione. Per cui, se facciamo a meno delle aree naturali, non si capisce dove poi le famose specie prioritarie o meno di uccelli, piante, aromi ed essenze potrebbero e dovrebbero nascere, crescere e proliferare. Quindi insomma, questa è la vicenda, ci ha fatto un punto e un aggiornamento anche su quello che è il comune di Prato, che fino a qui non si è aggiunto ai ricorsi, come ci ha specificato, non perché il neo sindaco Matteo Biffoni, che ha recentemente rivinto le elezioni a Prato, abbia cambiato indirizzo, anzi ci hanno tenuto dal comune di Prato in una nota a dire nuovamente che sono contrari ad ogni ipotesi di ampliamento dell'aeroporto di Pereto e che per loro è prioritario e importante il parco agroecologico della Piana, che quindi entra in conflitto diretto con le ipotesi di sviluppo dell'aeroporto e con la costruzione della nuova pista. Ma per una vicenda tecnico-legale, penso io, probabilmente legata al fatto che appunto il comune di Prato non aveva fatto il ricorso insieme agli altri comuni e all'università, proprio perché non c'era un sindaco e invece, diciamo tra virgolette, in sostituzione era stata la provincia di Prato a fare il ricorso. Quindi il comune di Prato, non avendo partecipato al primo ricorso, probabilmente non può integrare alcunché. Comunque insomma, non si mette bene per coloro che devono costruire una nuova pista, non è mai stato semplice, continua a non esserlo. Interessante per certi versi anche il fatto
che si dica quassù un po' in alto che l'università, tra virgolette, avrebbe tutto sommato una linea non così intransigente, ma tutto sommato abbastanza morbida, chiederebbe delle contribuzioni e delle compensazioni economiche preventive per i progetti dell'Ateneo, ma che Toscana Aeroporti e la Regione non sono disposti a dargli. Quindi alla fine dei conti sembrerebbe quasi che l'università avesse chiesto dei soldi in forma di compensazione per i danni subiti, ma che questi che vogliono fare l'aeroporto nuovo con tutto quello che ci guadagnano e con tutto quello che non spendono, alla fine questi soldi non li vogliano dare. Come sempre è sempre tutto molto discutibile, ma anche il mercato e anche i soldacci nella loro essenza più brutale possono servire anche a danneggiare e ad osteggiare dei progetti. Questa era la prima notizia riferita all'università che volevo appunto darvi. La seconda invece ha a che fare con gli studentati. Come ho fatto osservare già altre volte in precedenti articoli parlando sempre di questo argomento, ormai le case dello studente non esistono più, le residenze universitarie, per usare un termine un pochino più neutro, sono state di fatto accorpate agli studentati. Questo mi sembra un po' un passaggio, uno slittamento semantico non da poco, proprio perché ormai viviamo una città di studentati continui. Poi guarderemo altre notizie e questi studentati qua invece sono quelli pubblici nei quali vengono alloggiati e alloggiate gli studenti e le studentesse che sono portatrici e vincitori e vincitrici di borse di studio. Comunque, insomma, qual è la notizia? Studenti delusi dopo il vertice sulla residenza universitaria. Questo è il Tirreno. Mancanza di garanzie su tipo e tempi degli interventi di ristrutturazione. Condannata anche la strumentalizzazione del centrodestra, accusa il governo per i tagli al diritto allo studio. Questa è la notizia del Tirreno. Il Corriere Fiorentino dice: il caso degli esami negati, studentato Morgagni, fumata nera in regione. Articolo un po' criptico. Sono insoddisfatti gli studenti dopo il secondo tavolo in regione sul recupero dello studentato Calamandrei di Viale Morgagni, per cui sono pronti 3,8 milioni di euro. Con la rottura dei bagni di un mese fa e le difficoltà a studiare per giorni, la regione promise un appello d'esame in più, ma l'Accademia delle Belle Arti non può garantirlo e gli studenti rischiano di perdere il diritto di stare nello studentato. Quindi veramente situazione paradossale. C'era stato il primo tavolo, ne avevamo parlato anche con uno studente che era stato presente anche al tavolo delle trattative, magari lo cercheremo in futuro questa settimana, forse tra virgolette anche colpa mia, diciamo così, ma insomma lo guardiamo sui giornali e alla fine la notizia, l'importante è darla e seguire certe vicende. E avevano chiesto gli studenti che ci fossero degli appelli in più, visto che non avevano potuto studiare o comunque avevano avuto delle oggettive difficoltà a studiare, perché per più di un mese erano stati senza bagni, gli erano stati portati i bagni chimici, una situazione davvero incresciosa, soprattutto, come ho sempre detto e voglio ribadire, paragonata a coloro che invece negli studentati pagano fior di quattrini e hanno tutti i servizi e tutti i comfort. Quelli che invece sono portatori e portatrici di borsa e hanno redditi più bassi vengono trattati come dei servi e gli era stato promesso perlomeno degli appelli straordinari e invece si scopre che non gli danno neanche quelli. Quindi ecco, la residenza universitaria, ex, diciamolo così, casa dello studente di Viale Morgagni, cioè la Calamandrei, non si sa in che tempi la ristruttureranno, non si sa bene come andranno le cose e neanche le trattative che gli studenti e le studentesse avevano cercato di intavolare sono state soddisfacenti. Per cui questa era la seconda notizia che volevo portare sul fronte universitario. E ovviamente quando si parla di studenti e studentati, poi il pensiero a Firenze, ma ormai non solo, perché li vediamo sorgere come funghi anche in altre città e a volte veniamo un po' colti da una sorta di provincialismo che invece diventa eccezionalismo e pensiamo che certi fenomeni ci siano solo a Firenze, succeda solo da noi. Non è così, anche Roma, anche Milano, anche Torino, insomma in tante altre città ormai questo è un asset
chiamiamolo strategico per usare le parole dei giornali e degli investitori, quello degli studentati è proprio un capitolo che sta accomunando tante città universitarie o forse ex universitarie del nostro paese. Quindi, insomma, parlando di residenze universitarie e studenti, viene immediatamente il nesso con gli studentati. A Firenze gli studentati stanno continuando ad andare avanti a rotta di collo e ci sono appunto altre notizie. La Repubblica del 2 di luglio ci dice: palazzi di uffici da far diventare studentati. La corsa continua. L'assessore avvisa: no ai furbi. Devono rispettare le regole dei 2 mesi di accesso al mercato turistico. Dubbi su chi gestisce le stanze ad affitto calmierato. L'articolo di Ernesto Ferrara che mette insieme due aspetti, diciamo così: da una parte la scoperta, tra virgolette, che un altro palazzo cambierebbe o dovrebbe o potrebbe cambiare destinazione d'uso per diventare uno studentato, sarebbe il palazzo a Firenze Nova, dove potrebbe nascere uno studentato in via dei Caboto, che fa angolo con un'altra via, ma ora non ricordo, e nello stesso tempo tutta la chiamiamola polemica, ma qui siamo ben oltre la polemica, se con polemica si intende una litigata che dura un po' su argomenti anche futili, come secondo me si intende la parola polemica, quantomeno nel gergo toscano-fiorentino. Qui siamo ben oltre la polemica.

del numero dei loro alloggi e sia per un tot di giorni stabiliti. Succede invece che se si vanno a guardare bilanci, se si va a intrecciare dati per fare dei confronti, questi qui fanno da albergo tutto l'anno e con una quantità di alloggi e appartamenti ben superiore a quella che la legge e i regolamenti gli consentirebbero. Per cui, insomma, il comune di Firenze si trova di fronte alla messa in evidenza che qui ognuno fa come cazzo gli pare. Lo dico proprio male, però, insomma, lo dico come l'uomo della strada o la donna della strada prende il giornale leggendo notizie come queste e chiaramente lo pensa, e quindi non c'è niente di male a dirlo. Magari non esageriamo, ma è certamente l'idea che le cose siano fuori controllo o comunque sufficientemente fuori controllo da fare la differenza, circola e non c'è nessun problema e non ci può essere nessun imbarazzo a dirlo per come lo sentiamo e per come ci viene in mente. Questa appunto è la notizia di Repubblica, ce ne sono altre che andiamo a guardare insieme. Il giorno dopo, il 3 di luglio, le notizie aumentano, Repubblica è di nuovo sul tema, un altro studentato a Firenze Nova, operazione da 50 milioni. Un altro studentato stanzia a Firenze Nova dentro l'ex banca, la piattaforma straniera ha già investito a Milano e Torino, operazione da 50 milioni, la polemica dai comitati, ecco perché i comitati fanno sempre e polemica invece, insomma, qui siamo ben oltre e l'ho già detto. Il 3 di luglio, sempre, anche il Corriere Fiorentino ci viene a dire Firenze Nova, terra di conquista. Ecco un altro studentato privato, l'annuncio di un gruppo spagnolo che ha acquisito 10.000 metri quadri all'ex Monte dei Paschi di Siena. Altro studentato privato a Firenze Nova, tanta domanda ne servono ancora. L'attacco del comitato, una valanga di alberghi camuffati che non si vuole fermare. Denuncia Salviamo Firenze che chiede i sigilli per Camplus in via del Romito. Tra l'altro, questo Camplus di via del Romito, per fare un pandan con le notizie che avevamo dato poc'anzi, è stato anche una delle sedi nelle quali si è fatto discussione pro aeroporto ed è stato usato appunto da coloro che vogliono l'aeroporto nuovo a significare, a sottolineare, a ribadire e a mettere il sigillo, se qualcuno ancora non lo avesse chiaro, quale sia il rapporto tra il nuovo aeroporto che vuole raddoppiare il numero dei passeggeri su Firenze e l'indotto del turismo alberghiero che in questi anni è proprio guidato dagli studentati, per cui Camplus è uno di quelli nel mirino, tra virgolette, proprio per le questioni di aver affittato più di quanto avrebbe potuto e di essere di fatto un albergo camuffato. Il Corriere continua con l'invasione, a 100 metri c'è già aperto, ma la domanda supera l'offerta. Queste sono le giustificazioni di coloro che fanno questi investimenti. Insomma, vabbè, certo che la domanda supera l'offerta, essendo degli alberghi è inutile che ne parliamo in altri termini, perché se uno dice la domanda di studentati supera l'offerta, ci si immagina che ci sia una quantità di studenti da sistemare. E non solo di studenti da sistemare, ma di studenti in grado di pagare, che fa davvero impressione. Ma quando si parla di domanda, visto che si fa ricettivo turistico alberghiero, si parla di una domanda alberghiera, alloggiativa, non necessariamente solo e propriamente studentesca. Per cui è chiaro che la domanda, se non è superiore all'offerta, è davvero molto alta. La Nazione, sempre il 3 di luglio, nuovo studentato da 50 milioni, in arrivo maxi cantiere a Arrifredi, residenza universitaria in ex banca. Operazione della società Nido Livenza Group, che ha già avviato l'iter per chiedere il cambio di destinazione. Scoppia la polemica in città. La società si difende, Firenze ha bisogno di soluzioni abitative per studenti. Il CEO Carlo Matta, questa rigenerazione alleggerirà la pressione degli affitti nel capoluogo. Salviamo Firenze, si tratta dell'ennesimo albergo camuffato, nei prossimi mesi ne arriveranno altri 4. Poi ci sono delle fotografie, la Nazione è sempre esplicita, mette molte immagini di repertorio, ma sa quando collegare i fenomeni, per cui da una parte c'è la foto di questo grosso edificio all'angolo di via De Caboto e sotto c'è la foto di due studentesse o turiste, comunque giovani

0: Per cui l'idea che si vuole forse trasmettere è quella della figura a metà tra il viaggiatore turista, ma anche del giovane studente, che appunto sono in Piazza del Duomo con i trolley. Quindi ecco che la nazione con le foto dice più di quanto non si dica con le parole. Anche il Tirreno del 3 di luglio, ex Banca Toscana, altro studentato. Salviamo Firenze chiede lo stop. La protesta contro le strutture piegate ad usi turistici mascherati da ostelli. Il nuovo studentato in via Caboto a Firenze Nuova. In via Caboto nasce l'ennesimo edificio convertito in camere costose per giovani turisti ricchi. Diciamo che il Tirreno, dal punto di vista delle categorie e delle parole usate, è più esplicito di altri giornali. Parla di giovani turisti ricchi anziché di studenti. Quindi l'edificio, per chi lo avesse presente, è vicino al poste di via De Caboto, nella zona di Firenze Nuova. Lì vicino, per dare dei riferimenti, oltre alle scuole c'è anche la palestra 01, c'è i campi di allenamento degli Azzurri di Santa Croce, che peraltro hanno pure vinto il calcio storico quest'anno. Quindi è una zona nella quale qualcuno di voi potrebbe aver girato. Se per curiosità lo vuole fare, ci vada pure, perché è giusto quello che è già stato detto: proprio a forse neanche 100 metri in linea d'aria c'è già l'altro studentato di Aparto, che sorgeva su una struttura peraltro ex occupata. Ora, sincerità, non mi viene in mente che cosa era un ex qualche cosa, forse erano sicuramente uffici, non mi ricordo, forse una ex SIP o Telecom. Ora mi sfugge davvero qual era la destinazione d'uso prima che fosse poi occupato, quindi chiuso per anni, poi occupato, poi sgomberato e poi di nuovo vuoto, fino a diventare Aparto. Anche lì centinaia di alloggi ed è bianco di colore. Questo invece per ora è un palazzo marrone, con una facciata marrone e l'altra di vetri. Quindi se vi capita, vi dovesse capitare di passare, date un occhio, perché rendersi conto sicuramente aiuta e comunque chiarifica le situazioni. Questi sono gli articoli del 2 e 3 di luglio sugli studentati, gli affitti e le cosiddette polemiche di su questo tema. Gli articoli fioccano e ce ne sono anche tanti altri, ma credo che abbiamo detto, se non tutto, quantomeno l'essenziale, essendo anche un tema che nelle cronache fiorentine ricorre e ricorrerà. Mi fermerei, visto che questa settimana abbiamo già detto tante cose. Nonostante le tante cose che abbiamo detto, questa settimana ci avanza ancora qualche minuto, lo useremo per mettere una canzoncina. Di solito invece si arriva sempre di corsa, approfittiamo per mettere un ultimo pezzo, un'ultima dedica alla GKN, tutti e tutte l'11 e 12 di luglio davanti alla fabbrica, al presidio ex GKN. Con questo vi saluto dalla stampa rassegnata di Radio Wombat, il nostro solito grande ciao!
1: E io non so se questo è il giorno, io so che abbiamo l'obbligo di provare a insorgere, di provare a trasformare questa lotta in una mobilitazione più generale, perché altrimenti non ci salviamo. E Firenze, suoniamo la martinella per dire che entriamo in guerra e che prima o poi bisogna liberarsi. Insorgiamo insieme.

so sparare la pistola con lo swing. Io con Jimmy lo sfregiato, 7 banche ho sfaligiato, nello spazio limitato d'un mattino.

Sono il dritto di Chicago Sugar Bay, deputato del distretto di Sing Sing. Quando vedo una ragazza, quella lì diventa pazza, perché Sugar tiene o fascino latino. Quando il grande poliziotto Peter Kahn fu in un bar di Cincinnati un po' villano, lì per lì, senza riguardo, sollevai un gran biliardo e glielo misi al collo come un astrakhan. Quando ad Hollywood per caso capitai, ad un pranzo con Kim Novak non andai. Di risate sempre ghiotto per veder Gianni e Pinotto, anche un bacio ad Avagarda rifiutai.

Il dritto di Chicago, Sugar Bank. Ho una villa riservata giù a Sing Sing. Sorridete e salutate. State attenti o le buscate. Sono il dritto di Chicago.

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
5: Eustachio,
2: Quar,
6: Blackout,
7: Spore.
8: E buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici delle 7 radio che trasmettono il Ponte Radio in simultanea.
9: 13.05, siete sintonizzate e sintonizzati sulle libere frequenze di Radio Blackout.
8: Questa è la puntata del Ponte Radio che abbiamo in conduzione noi dalle frequenze torinesi. Potete ascoltarci sui 105.25 o sullo streaming di tutte le e 7 le radio fautrici del Ponte Radio, quindi dal nord al sud Italia.
9: E solo per oggi vi diamo i numeri che questa volta a questo punto ci potete contattare da tutta Italia, perché ci potete sentire da nord a sud. Scriveteci al 346-667-3263, WhatsApp, Signal e Telegram, oppure al numero fisso 011-249-5669.
8: Quest'oggi sarà una puntata che si inserisce nella continuità con il tema scelto questo mese da, appunto, per il Ponte Radio, che è carcere, carcerazione e repressione in senso lato o anche in senso stretto. Sarà una puntata molto pregna, costruita in collaborazione fra la redazione di Harraga e la redazione di Aria, che vanno in onda sempre il venerdì successivamente al Ponte Radio sulle libere frequenze di Radio Blackout.
9: E prima di entrare nel vivo della scaletta di cosa vogliamo raccontarvi oggi, vi lasciamo con un goccino di musica e poi vi raccontiamo la scaletta di oggi.

0: Quindi, come vi abbiamo promesso, entriamo nel vivo della scaletta di questo Ponte Radio 26 giugno. Parleremo, come abbiamo detto, il tema del mese è la detenzione e il carcere. E, per questo noi, diciamo, nella nostra puntata, essendo in collaborazione tra Arraga, che è appunto trasmissione che si occupa di razzismo di Stato, di frontiere, di CPR, detenzione amministrativa e tutto quello che è finto mondo dell'accoglienza e quindi appunto mondo di razzismo di Stato, vogliamo partire proprio da qua, raccontandovi da quali sono, diciamo, i diversi pezzi, i diversi tasselli della macchina di razzismo di Stato, raccontandovi di un sito che è già pubblico, ma come dire, ha il suo primo lancio proprio oggi qua al Ponte Radio, che è una mappatura realizzata da tante persone in giro per l'Italia, che prova a tracciare proprio quali sono tutti questi tasselli, tutte quelle che sono le complicità, ma soprattutto le collaborazioni di privato e pubblico per costruire appunto la macchina del razzismo di Stato.
1: Al di là delle finiture tecniche che, insomma, qualche compagno e qualche compagna sta ultimando, la potete già trovare online sul sito lamappadelrazzismo.com,
0: e questo lo faremo in chiamata con alcune compagne e compagni che ci chiamano dal nord-est.
1: Nel raccontarci della mappatura cercheremo di avere uno sguardo specifico sulle complicità e sulle responsabilità, che diciamo che essere il fil rouge che abbiamo scelto per queste due ore di Ponte Radio di oggi. Complicità e responsabilità che nel caso dei centri di detenzione amministrativa o dei semi detentivi, quindi i CAS, i centri, insomma, di prima e di seconda accoglienza, sono ovviamente le aziende e le cooperative gestrici di tali luoghi detentivi o semi detentivi. Quindi nel focalizzare le responsabilità ci concentreremo su alcune aziende, per poi lasciarvi con una carrellata che abbiamo fatto in collaborazione con un compagno che negli anni si è speso nella lotta contro i centri di detenzione amministrativa da nord a sud Italia, una carrellata storica delle mobilitazioni, boicottaggi e sabotaggi che nel tempo hanno attenzionato e colpito coloro che si rendono responsabili della reclusione delle persone che vengono ritenute persone senza un giusto documento. In conclusione, diciamo, in collegamento fra la detenzione amministrativa e quella penale, abbiamo scelto la responsabilità specifica della sanità e quindi andremo ad attenzionare uno sguardo sulle responsabilità delle ASL, come in questi ultimi anni e con gli ultimi decreti si stanno modificando le modalità di disciplinamento dei corpi attraverso la sanità, e per passare poi appunto alla responsabilità sanitaria specifica all'interno delle carceri.
0: Sì, e su questo proveremo ad avere uno sguardo su come sempre di più la sanità all'interno dei centri detentivi o comunque dei centri che privano le persone della propria libertà si stia virando da una gestione pubblica ad una gestione privata, che quindi chiaramente spesso comporta una malgestione e una non tutela di alcun tipo di diritto, appunto da un punto di vista sanitario, e di come appunto sempre di più all'interno delle carceri la gestione sanitaria sia subappaltata di fatto a privati. E poi invece lasceremo spazio ad alcune persone che hanno avuto voglia di condividere con noi e con tutte voi ascoltatrici e ascoltatori un racconto di quella che è stata alcuni aspetti, diciamo, della loro carcerazione e appunto dei momenti in cui sono stati privati della libertà, non solo da parte di persone direttamente appunto recluse all'interno degli istituti penitenziari, ma anche uno sguardo attraverso chi ha provato e prova tutti i giorni a stargli vicino, quindi familiari, amici, parenti, compagni, compagne che in qualche modo subiscono anche loro gli effetti della detenzione.
1: Ora vi lasciamo con Ammar 808 Ein e Seuda.

0: Dovremmo essere già in collegamento con, come vi avevamo anticipato, alcuni compagni e compagne che provano a, che ci aiuteranno un po' a, a raccontare che cos'è questa mappatura che vi abbiamo detto in, in introduzione. Intanto vi chiedo se ci sentite bene.
1: Sì. Ciao a tutte e a tutti.
0: Perfetto, noi vi sentiamo un po' bassi, ma proviamo ad alzare. Vi chiedo di nuovo se mi sentite?
1: Sì, sì.
0: Benissimo, adesso vi sentiamo bene anche noi. Allora, noi avevamo pensato di farvi un paio di domande, anzitutto per provare a introdurre questa mappatura. Abbiamo dato prima i riferimenti che si può già trovare sul web www.lamappaderazzismo.org.
2: com,
0: scusate, ecco, lo sapevo che avrei sbagliato subito. .com, lo ripeteremo un sacco di altre volte così proviamo a non sbagliarci più. E quindi volevamo chiedervi anzitutto un po' che cos'è, ma soprattutto che tipo di strumento può essere, quindi diciamo con che spirito è stata costruita. Abbiamo detto prima che viene da contributi che arrivano da tutta Italia, sicuramente da territorio non a livello diciamo omogeneo uniforme sul territorio nazionale, ma che comunque ha tanti contributi anche diversi che provano a tracciare i fili tra cosiddetta accoglienza, quindi Cascara, i CPR, quindi proprio la detenzione amministrativa, il lavoro nelle campagne, eccetera. Ma diciamo un po' il fil rouge è quello dell'obiettivo con cui è stata scritta, e quindi che tipo di strumento vorrebbe essere.
1: Certo. Allora, secondo me, insomma, intanto grazie per questa ospitata. Cercherò di essere, insomma, sintetico e chiaro, ma se mi perdo pezzi, interrompetemi pure. La mappatura, insomma, nasce un po' da questa nostra esigenza collettiva, inizialmente di mettere insieme saperi su quella che era la detenzione amministrativa in Italia e il comparto dell'agroindustria. Grazie alle esperienze che abbiamo accumulato negli anni di lotta e di mobilitazioni intorno a questi temi, abbiamo pensato un po' di fare questo lavoro, se vogliamo, compilativo e storico, sulla storia appunto dell'agroindustria e della detenzione amministrativa e delle deportazioni in Italia, dal quale piano piano è nato questo lungo scritto che riguarda appunto questi temi e che a una certa si è voluto dotare di questo strumento informatico, appunto del sito che menzionavate voi prima, in quanto abbiamo un po' avuto l'intuizione che la macchina della detenzione amministrativa si confà di 1000 elementi o insomma ingranaggi, come ci piace definirli, spesso sono mani integrati fra di loro. Un esempio dal punto di vista diciamo amministrativo legale è per esempio il lavoro Gorgo CPR, che era stato pubblicato al tempo da Altre Economia, e noi abbiamo voluto occuparci più direttamente della logistica e del funzionamento se vogliamo di tutti i giorni appunto di questa della macchina delle deportazioni. Perché appunto attraverso durante questi anni di lotta e di mobilitazione ci siamo un po' resi conto, siamo arrivati un po' tutti alla stessa conclusione, ovvero che questi piccoli ingranaggi che sono cooperative, aziende private, ovviamente anche le istituzioni fanno parte di questa categoria, se viste sufficientemente da vicino ci possono far rendere conto di quanto in realtà il sistema funzioni male. Il sistema, ovviamente non ne faccio un discorso puramente funzionale, ma lo dico perché il sistema ha tutta una serie di cadute e di punti deboli e di interessi che noi vogliamo mettere in luce e rendere evidenti a chiunque poi leggerà la mappatura e o guarderà il sito, magari qualcuno lo sta già facendo, cioè si confà di in realtà tre sezioni: una appunto il lungo ed esaustivo testo scritto a moltissime mani, un'altra la lista delle aziende, delle istituzioni, delle cooperative complici nel sistema di sfruttamento di detenzione amministrativa e di deportazione in Italia, e una terza è proprio la mappa di per sé, grazie alla quale gli utenti del sito sono in grado di individuare nel territorio nazionale, nel proprio territorio, tutte le sedi, non soltanto dei CPR, ma anche delle aziende, delle istituzioni che ne permettono il funzionamento.
3: Bene, grazie mille per questa prima introduzione. Appunto, come si diceva, la mappa in sé si compone di tanti tassellini e insomma si hanno tante modalità di visualizzare sia le tratte deportative, ad esempio, oppure i luoghi dove sono concentrati i ghetti dello sfruttamento dei braccianti dal nord al sud Italia, come anche i centri di detenzione amministrativa e gli aeroporti da dove le persone vengono poi deportate, nonché appunto, come si diceva, i luoghi dove si trovano le sedi delle cooperative o delle aziende che collaborano nel business della migrazione. Come anche altri luoghi caldi, ad esempio i luoghi a maggiore controllo all'interno dei territori, perché come spesso si dice a questi microfoni il razzismo evidentemente non parte, non è visibile unicamente nei luoghi, nei lager razzisti italiani, ma anche all'interno dei quartieri e quindi le zone rosse che vengono istituite inizialmente come zone emergenziali e che poi chiaramente vedono una loro applicazione ordinaria degli ultimi tempi. Ma a questo punto vi chiederemo se vi va di farci un po' una messa a fuoco specifica sulle aziende che, come abbiamo detto, sono appunto le responsabilità, è un po' il fil rouge che abbiamo scelto per questa puntata. Quindi una messa a fuoco, se vi va, specifica delle aziende che hanno spazio all'interno di questa mappatura, raccontandoci un po' anche come abbiamo visto nel tempo svilupparsi una sorta di monopolio da parte di alcune cooperative e alcune aziende che nel tempo si sono sempre più specializzate nel business della migrazione, vedendone un cospicuo rientro economico.
1: Sì, beh, cioè innanzitutto come hai detto e si trova all'interno soprattutto dei testi della mappatura, tutta anche la storia delle gestioni di quelli che sono i centri di detenzione amministrativa, ma non solo, anche dei centri di accoglienza, perché poi spesso le cooperative, le aziende, gli enti gestori sono più o meno gli stessi e anzi la mappatura aiuta in qualche modo a ricostruire tutto quell'arcipelago, quella rete di cooperative che poi nel tempo cambiano anche nome e acquisiscono varie ramificazioni per appunto mettere le mani su questo grande business di gestione appunto del controllo e del contenimento delle persone. Diciamo che nella mappatura, a partire da tutta una serie di assemblee di lotta e di solidarietà con quelle che sono state le lotte dei reclusi all'interno soprattutto dei centri di detenzione amministrativa, quindi dei CPR, ma non solo, abbiamo cercato appunto di ricostruire innanzitutto il ruolo di quelli che sono gli enti gestori, andando a guardare anche le gare d'appalto, il modo in cui vi partecipano e poi effettivamente come vengono vinti questi appalti e come vengono poi anche gestiti. E chiaramente a partire da questo lavoro sono emerse delle grosse cooperative che in questo momento diciamo si spartiscono la torta di questo business e ad esempio guardando i CPR nello specifico ci sono chiaramente alcune compagnie che hanno un ruolo sempre più importante e preponderante anche perché in qualche modo si sono messe a disposizione degli apparati dello Stato proprio per gestire le varie forme di tortura che conosciamo. Ne cito un paio, in realtà ve le posso anche citare tutte perché comunque nel lavoro di mappatura si trovano e parto da Ikene, che in questo momento è una delle principali e che ha sede in Veneto, dove a Battaglia Terme, nella provincia di Padova, dove tra l'altro nel tempo si era espansa nella gestione di quelli che erano i CAS del territorio, soprattutto in seguito a quella che veniva definita l'emergenza migranti di qualche anno fa. E a partire dalla gestione di questi centri si è poi dotata di, al tempo non si chiamava ancora Echene, ma appunto di questa diramazione che ha assunto il nome di Echene e che piano piano si è espansa nella gestione dei CPR, a partire da quello di Garnisca di Sonzo, che gestisce dal momento della riapertura a fine 2019, e poi nel tempo, passando per Macomer per un breve periodo di gestione, si trova ora a gestire il CPR di Garnisca di Sonzo, quello di Milano e quello di Roma. E poi ce ne sono degli altri di enti gestori di questo tipo, soprattutto tra Sud e Centro Italia, ad esempio cito Officine Sociali perché gestisce in questo momento Macomer e Potenza, ce ne sono poi altri come Hera che sta a Brindisi a Trapani, Albatros a Caltanissetta, la mano di Francesco a Bari e poi a Torino, come forse avete poi nel tempo anche discusso, parlato e lottato Sanitalia. Diciamo che andando a vedere poi quelle che sono le gare d'appalto, ma in generale tutte le partecipazioni di queste cooperative, ci si accorge che c'è una sorta di oligopolio di queste cooperative che sono sempre più grandi, che stanno aumentando anche i loro fatturati nel tempo e che si stanno sostanzialmente spartendo un po' la gestione e il contenimento. Che è operato dalle politiche migratorie, come sappiamo. Non ne ho citata una, ma perché non gestisce CPR in Italia, ma in realtà è uno dei player, come si dice, più importanti in quest'ambito, ed è Medihospes, che in questo momento ha vinto l'appalto per la gestione dei centri in Albania, di fatto sta gestendo in questo momento il CPR di Gjader, però poi se si va a indagare, e questo lo si trova appunto nella mappatura, e agisce come un soggetto di accoglienza, quindi gestisce un numero enorme di posti di accoglienza in Italia, dai CAS del nord-est, ad esempio la Cavarzerani di Udine, a moltissimi altri centri in giro per l'Italia. E quindi questo lavoro di mappatura, che poi verrà in qualche modo finalizzato, in realtà sarà un work in progress per i prossimi anni, che verrà aggiornato mettendo assieme tutti i tasselli e gli ingranaggi che verranno fuori un po' nel tempo, ci ha permesso, insomma, non solo di costruire e ricostruire tutta la macchina del razzismo di Stato, ma di andare proprio a vedere le sue articolazioni anche più dettagliate, perché poi a partire da questi enti gestori in realtà si diramano tutta una serie di altre entità, spesso molto piccole, spesso collocate nei territori in maniera molto dispersa, che sono complici, collaborano poi nei fatti nella gestione complessiva di questi centri, di strutture e dispositivi che caratterizzano un po' il razzismo di Stato. Quindi ci sono queste grandi aziende complici, però poi attorno c'è un arcipelago di aziende molto più piccole che probabilmente stanno nei posti in cui abitiamo e sono disperse, e nella mappatura si trovano proprio le indicazioni precise anche del ruolo che hanno. Mi riferisco alla gestione dei servizi di mensa, come anche alla gestione di quelli che sono gli apparati di sicurezza all'interno dei centri di detenzione, come anche tutti quei servizi di manutenzione e approntamento di quelli che sono i dispositivi di contenimento effettivi, telecamere, reti, gabbie. E quindi in questa mappatura abbiamo cercato proprio di ricostruire tutti i ruoli e tutte le complicità di queste aziende che permettono l'esistenza di questo sistema.
0: Ti ringrazio molto, peraltro mi piace molto l'utilizzo del termine arcipelago, che dà proprio l'idea, no, anche dell'obiettivo di cui si parlava prima, riuscire a spacchettare il razzismo di Stato in soggetti, come dire, ben identificabili, facilmente riconoscibili, che magari sono anche fisicamente presenti nei nostri territori, che è sicuramente, come dire, anche un dato importante per non lasciarsi anche sovrastare, no, dall'immensità e della pervasività del razzismo di Stato, ma avere, come dire, ben chiaro che ci sono dei soggetti che si possono tirare in ballo. Io ti ringrazio molto.
3: Vi ringraziamo molto. Avete qualcosa da aggiungere?
1: No, no, se non che appunto questo il sito è effettivamente online, ma diciamo che è ancora in fieri, nel senso che lo stiamo costruendo e dettagliando un po' meglio, poi usciranno anche tutta una serie di testi che sono sia introduttivi di cornice che poi anche specifici, più narrativi rispetto alle storie e alle situazioni che si trovano all'interno della mappatura, che usciranno poi nel tempo, quindi insomma i canali più o meno li conosciamo, c'è sicuramente questo sito che è un po' la fonte da cui usciranno tutte queste informazioni e questi testi.
3: Benissimo, grazie mille, lo ripetiamo ancora una volta, potete trovare la mappatura fatta insomma da compagni e compagne antirazzisti e antirazziste in giro per l'Italia sul sito www.lamappaderrazzismo.com. Ringraziandovi e chiudendo la chiamata, lasciamo un altro pezzo qui alle libere frequenze di Radio Blackout prima di passare al prossimo pezzettino di approfondimento. Il pezzo è di Spock e Soir Grosse Deschenne.

13:32 abbiamo sentito questa prima parte della conduzione del Ponte Radio di questo venerdì 26 giugno. Abbiamo parlato con compagni e compagne che ci hanno presentato appunto questo lavoro di mappatura e soprattutto, diciamo, nella seconda parte dell'intervento si sono focalizzati sugli enti gestori, cioè chi gestisce poi di fatto sia i CPR in giro per l'Italia, quindi i vari luoghi appunto di detenzione amministrativa e privazione della libertà, ma anche appunto, come ci raccontavano, l'arcipelago di aziende piccole, medie e grandi che gli ruota intorno. Quello che proveremo a fare nei prossimi minuti è di raccontarvi invece un po' riguardo a Sanitalia, che è l'unica, diciamo, che non è stata nominata dai compagni prima, proprio perché essendo qua su Torino ve l'avremmo raccontato noi qua direttamente dai microfoni di Blackout, e quindi appunto volevamo concentrarci in questa decina di minuti, diciamo, che segue sul raccontarvi chi è Sanitalia, che appunto azienda cooperativa di sede a Torino, che esiste in realtà sul territorio piemontese o comunque, diciamo, limitrofo, quindi Piemonte, Liguria e Lombardia, da più di una decina d'anni, da sempre principalmente attiva nell'area sanitaria. Gestisce, ha sempre gestito, diciamo, una serie di servizi cosiddetti infermieristici e strutture di residenzialità, che siano queste diciamo psichiatriche, tra cui appunto tre case di residenza ad Asti e due ad Albissola Marina, che è vicino a Savona, e poi 5 RSA tra Lombardia, Liguria e Piemonte. È anche abbastanza famosa perché è la partner, la medical partner del Torino FC, quindi della squadra di calcio del Toro. Come vi dicevo, un'azienda che esiste sul territorio da oltre una decina d'anni, ma che ha avuto negli ultimi appunto 10-15 anni una crescita economica rapida e estremamente significativa. Intorno al 2013 aveva un fatturato che superava di poco i 27.000 euro l'anno, quindi discretamente piccola. 10 anni dopo arriviamo a superare il 14 milioni di euro, ed è interessante provare a tracciare, diciamo, come è avvenuta questa espansione, non tanto, diciamo, perché ci interessa dare un taglio a questo Ponte Radio a mo' di inchiesta giornalistica, che sicuramente ci sono anche tante persone che lo fanno e che probabilmente lo fanno anche meglio di me adesso a questi microfoni, ma perché è interessante tracciare l'origine di questo ampliamento di questa cooperativa, perché da quando si è lanciata appunto nel business della detenzione amministrativa, quindi del lucrare sulla pelle delle persone che vengono recluse o rinchiuse appunto in questi centri, che siano CPR o CAS, ha avuto, come dire, un'espansione anche a livello economico veramente, veramente significativa, e quindi sempre nell'ottica, come dire, di spacchettare il razzismo di Stato e identificare quali sono le responsabilità che possiamo trovare anche qua sul territorio nazionale. Negli ultimi anni ha iniziato Sanitalia a gestire una serie di CAS, due ad Asti e uno a Chiaves, che è nelle Valli di Lanzo, peraltro CAS dove le persone che sono in qualche forma obbligate a stare all'interno di queste strutture hanno più volte manifestato, sono scesi in strada, hanno protestato sia per le condizioni, diciamo, in cui stavano all'interno di questi CAS, ma anche diciamo proprio identificando il CAS come parte non di un sistema evidentemente di accoglienza, ma di sfruttamento delle persone migranti.

Quindi da quando ha iniziato a gestire Sanitalia questi CAS, si è lanciata appunto in questo business dello sfruttamento delle persone migranti razzializzate, per poi arrivare, come dire, al suo culmine nel diciamo 2025, non abbiamo bene contezza, diciamo, del mese preciso, però nel 2025, quando ha preso in gestione, ha vinto l'appalto per oltre 8,4 milioni di euro per la gestione del CPR di Corso Brunelleschi di Torino, che ricordiamo era rimasto chiuso da marzo del 23 a seguito delle proteste, delle rivolte delle persone recluse all'interno del CPR, che anche attraverso l'utilizzo del fuoco avevano letteralmente distrutto dall'interno il CPR, che aveva dovuto chiudere da appunto marzo 23 fino alla sua riapertura di luglio 25. Peraltro questo bando è stato un bando un po' particolare perché era sostanzialmente strutturato, diciamo, su due tranche, per cui nella prima fase Sanitalia si impegnava a garantire, tra virgolette, utilizzo un po' il lessico, diciamo, da bando, anche per farvi capire un po' come vengono scritte queste cose, una cinquantina di posti, quindi una cinquantina di persone recluse, una cinquantina di persone su cui lucrare, perché recluse all'interno del CPR, e poi una da 4 milioni, quindi su quegli 8, diciamo, la metà, una seconda metà, quindi altri 4 milioni nella seconda tranche, se riesce ad ampliare la capienza del CPR da due aree, più o meno un'area tiene 25 persone, quindi diciamo passare da due aree a 3/4. Peraltro non è la prima volta che Sanitalia lavorava all'interno del CPR di Corso Brunelleschi, perché già con la precedente gestione, che era di GEPSA, aveva in carico una serie di servizi che subappaltati, diciamo, dall'ente gestore, ulteriormente appunto subappaltati e privatizzati, che erano riferiti, diciamo, a servizi di igiene, sanificazione e assistenza infermieristica. Di nuovo utilizzo parole da bando, perché sappiamo benissimo, come ci raccontano anche le persone là dentro, che non esiste alcun tipo di igiene, di sanificazione, di assistenza medica, per cui come dire, non servizi, possiamo dire. Ma lo stesso CPR di Torino non è un caso isolato, nel senso che a un certo punto Sanitalia ha deciso di lanciarsi in questo business e ci ha provato su più fronti. Nell'aprile del 24 è stata fra le 30 cooperative, aziende, insomma multinazionali, eccetera, che si sono candidate a gestire il centro di Jader, quello in Albania, di cui parlavano anche prima i compagni. Non ha vinto, come dicevamo appunto, ha vinto Medi Orset, e poi ha partecipato anche alla gara del CPR di Via Corelli di Milano, che poi appunto è stata vinta da Ikenema, che comunque, come dire, dà bene il quadro di quanto abbia provato a lanciarsi appunto all'interno di questo business. L'altro dato interessante rispetto a quello che dicevamo prima, quindi all'allargamento delle espansioni, diciamo, delle speculazioni finanziarie di Sanitalia, che ci dà un po' la misura di quanto un'azienda, una cooperativa piccola sul territorio torinese stia facendo letteralmente i milioni sulla pelle delle persone migranti, e che quindi ovviamente inizia ad espandere il suo business con due acquisti immobiliari piuttosto significativi, sempre qua sul territorio, diciamo, piemontese. La prima è l'acquisto della casa di riposo Maina di Asti, che è una casa di riposo che hanno chiuso nel 22, peraltro una delle più grandi in Italia, che è stata appunto acquistata da Sanitalia per ben 7,5 milioni di euro. E poi l'ultimo tentativo di investimento, comunque diciamo di allargamento sul territorio, è l'acquisizione, non sappiamo ancora se del tutto finalizzato o comunque diciamo in fase di chiusura, di Toolbox, che è un spazio di coworking che esiste su in Crocetta a Torino, in un quartiere appunto abbastanza vicino anche al centro, che esiste appunto da diversi anni, uno spazio di coworking che vi lasciamo immaginare che genere di soggetti abbia all'interno: freelance, professionisti, non si sa bene di che tipo, incubatore di startup, aziende di vario tipo, ma tutte diciamo nell'ambito dell'innovazione tecnologica, quindi diciamo tutti soggetti che non vorremmo avere come vicini, né di casa né di ufficio.

Dopo questa carrellata, diciamo un po' più, come vi dicevamo, a mo' di taglio d'inchiesta, ma che ci sembrava rilevante proprio per avere un'idea di che tipo di soggetto con cui ci si può confrontare, l'altra cosa che vi volevamo raccontare su questo è provare a fare un po' non un bilancio, però provare a delineare che direzione sta prendendo Sanitalia proprio nella gestione del CPR. Queste cose che adesso vi racconteremo le sappiamo non più per inchieste giornalistiche, ma proprio perché le persone recluse all'interno del CPR hanno avuto tempo e voglia di condividere con noi una serie di racconti, di riflessioni, ci hanno raccontato come nel corso di quest'anno è in qualche modo cambiata anche la gestione di Sanitalia stessa. Perché dico cambiata? Perché inizialmente sembrava voler mantenere un profilo un po' più basso, nel senso di, abbiamo visto e ci hanno soprattutto raccontato di una gestione che insomma era stata un po' definita quasi da bastone carota, cioè delle piccole concessioni rispetto alla gestione precedente di GEPSA, bilanciata in un certo senso, equilibrata da politiche repressive invece molto dure, in piena continuità appunto con le gestioni precedenti. Non parleremmo di migliorie delle condizioni quotidiane, però alcune piccole questioni che sicuramente sono stati abbastanza dimenti, per esempio l'introduzione dei telefoni, che per le persone che sono all'interno permette anche di poter contattare più facilmente familiari, amici, parenti, chiunque vogliano, ma anche di rompere un pochino quell'isolamento che invece è caratteristico del CPR, che l'amministrazione stessa vorrebbe. Inizialmente anche il cibo, che è sempre stata una questione estremamente dirimente all'interno del CPR, sia perché bombato di psicofarmaci, sia perché spesso dato marcio, inizialmente sembrava essere un po' meglio, anche se non è proprio l'espressione che vorrei usare, per poi, a distanza di un anno, vedere invece riproporsi tutta una serie di dinamiche di tortura quotidiana fatta appunto di piccole, medie, grandi soprusi e privazioni. In ultimo, l'ultima cosa che ci raccontavano proprio le persone all'interno è che l'acqua è razionata, cioè gli danno un litro al giorno, cosa che con il caldo che c'è è veramente molto complessa da gestire, molto difficile per le persone dentro. E un po' l'idea che si sono fatte sia le persone dentro che le compagne e compagni da fuori è che inizialmente il tentativo fosse quello di raggiungere un livello di pacificazione, ovviamente sapendo quello che dicevamo prima del bando su due tranche, che più riesce ad ampliare la quantità di persone che vengono recluse, quindi di persone su cui lucrare, più soldi guadagna, sicuramente avere quel livello di pacificazione garantisce soprattutto lo svolgimento dei lavori che Sanitalia si è impegnata a fare all'interno del CPR e che in qualche modo continua a fare, perché le persone continuano a ribellarsi all'interno del CPR. Diverse aree sono state bruciate dalla sua riapertura meno di un anno fa, in ultimo proprio l'ultima delle due aree che sono rimaste aperte in questi mesi, l'ultima è bruciata meno di una settimana fa, un'area, almeno una stanza all'interno di quest'area è bruciata. Adesso si parla dell'apertura di una terza area che quindi garantirebbe a Sanitalia appunto questo allargamento dei propri profitti, ma che sappiamo molto bene che si deve poi scontrare con la rabbia delle persone che da dentro in qualche modo in tutte le forme che riescono e che possono si ribellano.

E prima di passare, insomma, alla prossima parte relativa, specificamente alla responsabilità sanitaria all'interno delle carceri e dei centri di detenzione amministrativa, ci sembrava importante proprio nell'aver visualizzato quali siano le responsabilità appunto dei vari tipi di gestione di aziende responsabili e le gestioni all'interno dei centri di detenzione amministrativa o semi-amministrativa. Ci sembrava abbastanza importante mostrarvi un po' e anche insomma il senso dell'avere una mappatura a disposizione che visualizza proprio quali siano gli attori responsabili del razzismo all'interno del territorio nazionale, quello di darvi un po' una carrellata storica di quelle che sono state nel tempo le mobilitazioni che hanno visualizzate e colpite le aziende e i collaboratori e le collaboratrici della macchina razzista italiana. Questo lo abbiamo fatto attraverso un contributo che ci è arrivato scritto da un compagno, come dicevo a inizio puntata, che nel tempo si è speso molto nella lotta contro i centri di detenzione amministrativa, e vado a leggervi il suo contributo.

prima della carrellata di mobilitazioni, boicottaggi e azioni che negli anni hanno colpito e mostrato chi sono i carcerieri nei lager razzisti italiani, una premessa ovvia ma necessaria. I centri di detenzione per stranieri, CPR, vanno chiusi, non è possibile umanizzarli. E se le mura dei CPR sembrano troppo alte e invalicabili, si può comunque dare il proprio contributo da fuori per ostacolare e rallentare la macchina delle espulsioni. Infatti, come più volte sottolineato in questa prima parte del Ponte Radio di oggi, intorno ai CPR ruota un mondo di affari e di affaristi che è sempre alla portata delle nostre mani. Per questo crediamo che identificare questi collaboratori sia importante per contribuire alla lotta contro i centri, anche al di fuori delle loro mura, per costruire e continuare a portare avanti momenti di complicità e solidarietà con chi lotta dentro, i CPR con chi resiste ai fermi in strada, nelle stazioni e nelle questure. Chi partecipa alla gestione dei CPR o alla deportazione di chi vi è internato dalle cooperative pseudo-umanitarie, le cosiddette cooperative dell'accoglienza, alle compagnie di trasporto aereo, ha compiti esclusivamente di tipo carcerario. E l'umanitarismo, che spesso professa, è solo il mascheramento di un settore economico in costante crescita in tutto il pianeta, ossia la gestione e il controllo delle eccedenze umane in condizioni di emergenza. Disastri ambientali, inquinamento, guerre, sradicamento sociale, l'ordinaria amministrazione dell'economia planetaria producono flussi di profughi e da questi si può estrarre valore. Per farlo basta nascondere le vere cause dell'erranza forzata e ribaltare il senso delle parole. Con gli interventi militari ed economici della NATO diventano guerre umanitarie, così i prigionieri dei CPR diventano ospiti e i loro carcerieri erogatori di servizi. Ma le continue rivolte, i danneggiamenti, gli incendi e le fughe degli internati non mancano di ricordare a questi figuri che non sempre è agevole occultare il proprio ruolo da secondini. Quindi individuare varie parti che compongono la macchina del sistema detentivo ed espulsivo e che ne consentono il funzionamento, conoscerne i responsabili materiali, permette di portare anche la lotta per la libertà su un piano altrettanto materiale.

Guardando al recente passato, sono state tante e diversificate le forme di azione messe in pratica contro i responsabili della gestione dei centri di detenzione, a partire dalle contestazioni contro la Croce Rossa, che negli anni ha gestito vari in tutta Italia, contestazioni che hanno preso forme diverse, dai volantinaggi di controinformazione agli interventi in occasione dei suoi eventi pubblici, dall'imbrattamento di alcune sedi all'occupazione dei suoi uffici per denunciarne il ruolo di carcerieri e smascherare la facciata umanitaria. E in seguito all'occupazione degli uffici della sede barese e delle continue proteste nel novembre 2005, la Croce Rossa di Bari rinunciò alla gestione precedentemente vinta in gara d'appalto dell'allora in costruzione centro di Bari San Paolo. Ricordiamo le azioni contro Sodexo, la grande multinazionale del catering che, oltre a fornire il cibo a scuole, ospedali, cliniche e aziende di mezza Italia, nel 2009 ha gestito la fornitura dei pasti ai reclusi del centro di identificazione ed espulsione di Milano e Roma, tra l'altro distinguendosi per la pessima qualità del cibo fornito a questi ultimi, che spesso hanno documentato la presenza finanche di vermi e scarafaggi. Nel mese di ottobre 2009, ad esempio, si sono susseguiti una serie di interventi, periodo in cui alcuni reclusi nel CIE di Roma erano in sciopero della fame contro le condizioni di detenzione e a Milano era in corso un processo contro 14 migranti per una rivolta all'interno del CIE di Via Corelli. L'1 ottobre 2009 a Torino un gruppo di antirazzisti è entrato nella mensa del Politecnico esponendo uno striscione con una scritta «La Sodexo ingrassa sui lager» e distribuendo volantini ai presenti. Il 12 ottobre 2009 a Milano incursione in una mensa gestita da Sodexo con striscione e volantini che invitavano al boicottaggio della multinazionale. Il 13 ottobre 2009 irruzione in una sede a Rivoli con volantini e megafono. In altre occasioni, novembre 2009 a Bruxelles e ottobre 2010 a Cinisello Balsamo, Milano, ignoti hanno infranto le vetrate della sede di Sodexo in solidarietà ai rivoltosi all'interno dei centri. A ottobre 2017, con Sodexo che nel frattempo aveva preso l'appalto per il CIE di Torino, alcuni nemici delle espulsioni tornano a interrompere il pranzo alla mensa del Politecnico torinese con un racconto al megafono del legame tra l'azienda che prepara i pasti agli studenti e la detenzione di chi non ha i documenti cosiddetti in regola e di come questi pasti vengano conditi con psicofarmaci per tenere sedati gli internati, a loro insaputa ovviamente. Simile intervento il 12 novembre del 2019 dentro il campus Einaudi, sempre a Torino. A Graz, in Austria, il 6 marzo del 2019, invece, un veicolo della Sodexo è stato incendiato in solidarietà con i compagni arrestati a Trento e a Torino in ambito delle lotte contro le espulsioni.

volantini dal titolo «Chi sono i vostri vicini di casa?» sono finiti nelle buche dei vicini di casa della locale sede della ditta, nei cortili delle aziende attigue e sui parabrezza di alcune auto. Poste Italiane si è conquistata, forse alcuni ricorderanno, l'attenzione dei nemici delle espulsioni per il ruolo che la compagnia aerea Mistral Air, di cui è proprietaria Poste Italiane, ha assunto nella deportazione delle persone senza documenti europei. La società aerea si è aggiudicata infatti nel 2011 l'appalto da parte del Ministero degli Interni per lo spostamento e il rimpatrio degli stranieri irregolari cosiddetti, un'attività che è andata crescendo fino a diventare una vera e propria specializzazione. Le iniziative e le azioni che hanno preso di mira Poste Italiane sono tante, di varia natura, ovviamente, e sparse su tutto il territorio nazionale. Si va dai volantinaggi agli imbrattamenti di muri di alcuni uffici, dai presidi pubblici davanti alle sede di Poste Italiane, agli attacchinaggi sulle vetrine, alle vetrine infrante, ai postamat messi fuori uso in maniere fantasiose. Dal 2014 al 2019 gli episodi documentati vanno da nord a sud: Torino, Bologna, Trento, Saronno, Genova, Milano e Lecce. Da uno dei volantini. Il gruppo Poste Italiane ha una compagnia aerea, Mistral Air, che oltre a spedire in giro per mezzo mondo pacchi raccomandate, collabora attivamente con il Ministero dell'Interno nella deportazione forzata di persone senza permesso di soggiorno. Ricordare la responsabilità di Poste Italiane è un modo per sostenere gli uomini e le donne rinchiusi nei CIE che lottano e si ribellano, per aiutarli a distruggere gli ultimi anelli di questa infame catena che ancora lega troppe persone ad una vita di miseria e prigionia, solo perché sono nati in un paese e senza, in un altro paese e senza il giusto pezzo di carta in tasca. Fondazione Regina Paci e Banca Intesa, appunto, andiamo un po' a questo punto indietro nel tempo, possiamo raccontare per esempio l'intervento che a Lecce tra il 2002 e il 2005 si è particolarmente focalizzato sulla contestazione diretta alla curia leccese che all'epoca gestiva l'ancora CPT Regina Pacis di San Foca attraverso una fondazione presieduta dal vescovo Ruppi. Si va da varie contestazioni rumorose davanti a chiese in cui il vescovo celebrava messe e numerose scritte sui muri nelle chiese leccesi, dall'incendio del portone del Duomo di Lecce, sede del vescovato, ad una bottiglia incendiaria lanciata sulla facciata della casa del direttore del CPT, nonché prete, segretario personale del vescovo. L'attenzione si è rivolta, oltre che contro i medici che coprivano i pestaggi all'interno del CPT, anche contro Banca Intesa, che gestiva i conti della Fondazione Regina Pacis, con attacchi anonimi contro diverse filiali a Lecce e provincia, per esempio Taranto, Milano, Bergamo, tra il 2003 e il 2006. Vari metodi di danneggiamento, incendio, ordigni artigianali, vetrate infrante, colla nei bancomat, volantini o semplici biglietti di rivendicazioni con frasi del tipo «Nessuna pace per i complici del Regina Pacis, libertà per i reclusi», lasciati nelle vicinanze, ne inquadravano bene le motivazioni.

Ringraziando il compagno che ci ha dedicato questo tempo e ci ha aiutato, insomma, a ripercorrere un po' i passi storici che hanno visto le aziende collaboratrici del razzismo di Stato colpite, ci proviamo ad agganciare al suo racconto per attualizzare anche gli ultimissimi anni, proprio perché appunto come nel suo racconto anche in questo caso emerge ed emergerà, forse uno dei pezzi più importanti è proprio rendersi conto e assumersi quanto il ventaglio di pratiche che possono essere messe in campo per sanzionare, visibilizzare, far sì che le aziende si assumano le proprie responsabilità, in alcuni casi anche che siano delle forme di deterrenti, perché tali aziende

o altre come esse prendano in gestione alcuni pezzi della macchina delle espulsioni. Ecco, questo ventaglio è talmente ampio e nessuna di queste pratiche ha più legittimità di altre. Infatti qui mi ricollego e cerco di attualizzare agli ultimi anni. Nel 2023, nell'ambito di una mobilitazione cittadina che prende piede nella città di Torino contro la riapertura del CPR Sabaudo, si sono susseguite una serie di iniziative, presidi, cortei, momenti informativi che hanno portato alla conoscenza delle persone che in quel momento si mobilitavano della responsabilità di un'azienda tale operosa che ad ora gestisce praticamente tutte le pulizie ordinarie di tutte le grandi stazioni d'Italia. Quindi nel girare per le stazioni troverete camioncini o personale di operosa che gira all'interno delle stazioni nel lavoro di bonifica dei locali. Operosa SPA che ha avuto appunto la gestione, ha vinto la gara d'appalto per la gestione dei lavori ordinari all'interno del lager torinese, che ai tempi però venne poi chiuso poco dopo dalle rivolte dei reclusi all'interno. Operosa vince un bando quadriennale, si qualifica a pieno titolo come una delle aziende impegnate nel sociale, cioè a speculare sulla pelle delle persone, e inizia a mettere le mani in pasta nel business della detenzione. Quindi nella primavera e nell'estate del 2023 viene colpita con un call bombing, un full bombing e un danneggiamento di alcuni dei suoi veicoli presenti nel territorio sabaudo. Sempre nell'ambito della stessa mobilitazione, anche la New Coop, azienda impegnata ai tempi nella ristrutturazione effettiva del CPR di Corso Brunelleschi, subisce un danneggiamento alla sua sede torinese nell'estate del 2024. Un'altra azienda responsabile, che spesso non viene neanche riconosciuta come un'azienda nelle torture dei centri di detenzione amministrativa, è l'immancabile ASL, gestrice della sanità pubblica nazionale, azienda sanitaria locale, appunto, poiché nazionale si divide nelle sue varie diramazioni territoriali, ma che ovviamente per anni ha validato la reclusione attraverso la firma delle visite di idoneità alla detenzione per le persone rastrellate in strada. Negli anni diversi sono stati i momenti che hanno visto l'ASL attenzionata. Già infatti nel 2020, inizio 2021, durante l'exploit del Covid-19 della gestione carceraria attuata dai governi di mezzo mondo, diverse sono state le imboccate negli uffici della direzione generale e amministrativa dell'azienda in via San Secondo a Torino, sempre in dialogo con le rivendicazioni interne dei detenuti, che vedevano la loro preoccupazione rispetto all'ambiente di restrizione in cui vivevano, e attuavano ovviamente una serie di momenti di insubordinazione che hanno scandito l'esistenza dal 98 ad oggi dei centri di detenzione amministrativa. Ma anche negli ultimi mesi nei primi mesi del 2026, a seguito di scioperi della fame e proteste interne rispetto alla gestione sanitaria, o per meglio dire patogena, del centro torinese, come anche di tutti gli altri CPR in giro per l'Italia, alcuni solidali con i detenuti imboccano negli stessi uffici della ASL per attenzionarle la responsabilità, che come di consueto la direzione si sciacqua di dosso con un semplice "non so quali siano le condizioni nei CPR".

0: Come vi sarete accorti, abbiamo cambiato album di sottofondo e adesso stavamo ascoltando Sinbad Award, che è di Shabdid con alcuni pezzi di Another, che è veramente un album fighissimo. Andatevelo ad ascoltare tutto, visto che noi parliamo tanto e quindi vi facciamo ascoltare poca musica. Siete in diretta con il Ponte Radio, questa puntata di 26 giugno, conduttrice Radio Blackout, quindi 105.25. Vi ricordiamo il numero di telefono se volete scriverci e interagire con questa conduzione del Ponte Radio al 346-667-3263. E noi volevamo concludere questa prima parte, che abbiamo dedicato maggiormente alle responsabilità nel razzismo di Stato e quindi nella detenzione e nel chi gestisce, lucra e guadagna dalla detenzione amministrativa, sull'ultima responsabilità che vi stavamo raccontando anche prima, a livello di mobilitazioni che negli anni si sono messe in campo, che è la questione sanitaria, che è una questione fondamentale da trattare sia quando si parla di detenzione amministrativa che quando si parla di detenzione penale. E purtroppo, è una questione che attraversa le mura di questo carcere, di tutte le carceri, che siano esse appunto penali o amministrative, che tocca anche, come dicevamo in introduzione, le persone che hanno che subiscono la detenzione in modo indiretto, perché hanno magari un amico, un familiare o qualcuno di caro, di cara, all'interno appunto delle carceri o nei CPR, e che per quanto riguarda soprattutto il CPR di Corso Brunelleschi è stata proprio una rivendicazione di lotta grande, che ha appunto attraversato gli ultimi mesi di mobilitazione anche da parte appunto delle persone recluse. Partiamo ovviamente dall'assunto condiviso, che all'interno di questi ruoli non esista effettivamente una sanità, quindi non ci sia una possibilità di tutelare in nessuna forma i diritti alla salute delle persone che sono recluse, ma anzi la sanità rappresenta un tassello stesso su cui poggia la violenza della detenzione, sia da un lato ovviamente per la mancanza strutturale di cure sanitarie, sia per la non tutela, come dicevamo prima, della salute, ma anche proprio come esistenza stessa, ragionare su CPR e carcere come elementi di fatto patogeni essi stessi, quindi ragionare di tutela della salute in un posto che ti priva della salute per la sua stessa esistenza è un po' un paradosso. Quello, sempre per seguire un po' il filo che ci ha accompagnate in tutta la puntata, quello che con cui volevamo chiudere un po' le varie diramazioni, origini che ha la violenza sanitaria all'interno dei CPR, della macchina appunto della detenzione amministrativa, che si poggia su più fronti, tra cui in primis quello che è la gestione della cosiddetta sanità all'interno del CPR, della detenzione, del luogo detentivo stesso. In primis sicuramente un tema che toccheremo anche più tardi attraverso le voci di chi la detenzione se l'è vissuta, purtroppo la somministrazione di psicofarmaci, coatta o non, quindi infilata di nascosto nel cibo, o anche somministrazioni di terapie all'interno dei centri detentivi, l'assenza completa di cure, il fatto che ovviamente non venga effettivamente curata nessun tipo di patologia o disturbo medico. Ci raccontavano tante volte dal CPR che l'unica cosa che viene data è la tachipirina, a prescindere da quale sia il problema di salute, ma sempre per tracciare l'unicum, anche il fatto che non arrivino le carte quando le persone vengono trasferite dal carcere al CPR, spesso perché appunto magari scade il permesso di soggiorno, non si riesce a rinnovare il documento o viene tolto il documento quando ci si trova all'interno di una detenzione penale, e quindi poi automaticamente, finita la detenzione, si passa alla detenzione nel CPR, e spesso non vengono portate appunto le carte di descrizione poi di quali sono le terapie che le persone prendono, non garantendo alcun tipo di continuità nelle cure e quindi risultando poi effettivamente come una privazione di cure. Su questo peraltro lo dicevamo anche un po' anche un po' prima, all'interno dei CPR ci sono la gestione è sostanzialmente privata, e privata è anche la sanità, nel senso che il medico che lavora all'interno del CPR, in particolare quello pagato da Sanitalia a Torino, è un chirurgo plastico anzitutto, e in secondo luogo non deve rendere conto, diciamo, dei livelli di tutela della salute garantite dal pubblico, perché è tutto privatizzato, e quindi quello che deve garantire sostanzialmente è quello che Sanitalia ha promesso in un bando al ribasso, che è quello che ha vinto nel 2025. Quindi impossibile che ci sia questo livello di tutela. Rapidamente le altre fonti, diciamo gli altri tasselli di questa violenza sanitaria per quanto riguarda il territorio torinese: sicuramente l'ospedale Martini, che è l'ospedale che si trova più vicino geograficamente al CPR, quello in cui le persone con enorme fatica a volte riescono ad arrivare, ovviamente mancando le cure all'interno. Ogni tanto le persone vengono trasferite all'ospedale Martini con difficoltà, perché devono spesso insistere per poter essere portati in ospedale, per poter essere come dire attese da un medico, ricorrendo anche, come dire, a lotta attraverso episodi di autolesionismo, pur di riuscire ad avere accesso a questa forma di salute, per quanto misera. E perché dico misera? Perché ovviamente episodi di isolamento e negligenza all'interno dell'ospedale Martini sono all'ordine del giorno. Le persone vengono portate dal CPR a una sala che è cosiddetta sala Tommy, che è una sala separata, quindi non all'interno proprio dell'ospedale, ma un po' nascosta, in maniera tale che appunto questi episodi di negligenza possano passare anche sotto silenzio, nessuno possa vedere né interagire con le persone che vengono portate dal CPR, quindi riproponendo di nuovo isolamento. Non vengono curate, vengono riportati indietro senza cure, e spesso neanche senza delle carte che raccontino, diciamo, qual è lo stato di salute della persona.
1: Peraltro, una piccola aggiunta: la sala Tommy è una sala che è stata utilizzata ed è nata, diciamo, all'interno dell'ospedale Martini proprio durante la pandemia da Covid-19, una sala che quindi è nata per la gestione emergenziale. Non sorprende, anzi sembra evidente come ancora una volta la emergenza venga utilizzata come una forma, diciamo, di sperimentazione di pratiche e dispositivi che poi vengono, diciamo, si calcificano nella realtà dell'ordinario. E quindi osservare ancora una volta come l'emergenza non sia altro che un pezzettino della normalità.
0: È proprio diciamo su questa onda dell'emergenzialità che vi raccontiamo diciamo l'ultimo tassello di cui abbiamo contezza, su cui insomma abbiamo ragionato sempre anche grazie al racconto delle persone recluse nei CPR, che è la visita di idoneità. Intanto poi faremo due parole sul concetto stesso di idoneità, ma è la visita che dovrebbe essere fatta secondo decreto Lamorgese del 22, che stabilisce che l'ASL deve effettuare una visita medica prima dell'ingresso delle persone nel CPR. In particolare su Torino lo faceva la sede dell'ASL di via Farinelli, che peraltro è presente nella mappatura con cui abbiamo aperto questo ponte radio,
1: www.lamappaderrazismo.com,
0: ma che dall'ultimo disegno di legge immigrazione, che è in fase, diciamo, di approvazione proprio in queste settimane, in realtà questo tassello viene messo un po' in discussione, ma si prevede che la visita si faccia entro le prime 48 ore proprio già all'interno del CPR. Quindi di nuovo stesso discorso di prima: non sarà più un medico pubblico, ma sarà un medico privato pagato dall'ente gestore, che quindi, come dire, non ha nessun interesse a stabilire se una persona abbia delle condizioni di salute cosiddette idonee, dico fra molte virgolette, le sto facendo ovviamente attraverso le radio, non si possono vedere, alla detenzione. E su questo c'è proprio tutto il ragionamento di concetto di idoneità. Attraverso i microfoni di Blackout su Arraga abbiamo fatto una puntata intera proprio che ragiona sul concetto di idoneità, però due parole volevamo dirle anche qua proprio in chiusura. È un dibattito che ha iniziato, come dire, a entrare un pochino nella nell'ordine del giorno di un dibattito pubblico, ma che si è sostanzialmente arenata come fosse una specie di dibattito tecnico scientifico su se una persona può o non può essere idonea al CPR, quanto tempo ci vuole per un medico o una medica per capire se questa persona ha le condizioni di salute, di nuovo idonee tra virgolette, alla detenzione, senza ragionare sul fatto che, o come dire, in maniera anche estremamente strumentale, riduttiva, ma soprattutto strumentale, sul fatto che non può esserci un'idoneità per entrare all'interno di un luogo che è patogeno per definizione, e quindi viene meno tutto il discorso iniziale.
1: Peraltro, un altro

guardare al carcere nella sua complessità, e quindi non solo come un sistema fatto di gabbie, chiavi e violenza che viene somministrata quotidianamente per mano della polizia penitenziaria, dell'amministrazione penitenziaria, ma come un sistema complesso dove sono diversi gli attori che esercitano vessazioni o sono complici della violenza delle istituzioni penitenziarie e i differenti ruoli che appunto giocano all'interno della tortura all'interno delle carceri. Ma soprattutto è possibile attraverso queste testimonianze non solo approfondire, ma anche provare a costruire dei legami con le persone che hanno vissuto e vivono sulla loro pelle la violenza della detenzione e provare a trovare dei modi per affrontare collettivamente queste difficoltà, per provare a scardinare o quantomeno evitare l'isolamento a cui ogni giorno lo Stato vuole costringerci.

dopo faccio. Proviamo ora a dare un quadro generale un po' più nazionale di quelli che sono che la realtà carceraria. Nel 2025 nei 189 istituti penitenziari che ci sono sul nostro territorio sono state rinchiuse più di 63.000 persone, con livelli medi di sovraffollamento superiori al 150%. Nello stesso anno si sono registrati 254 decessi in carcere, di cui 76 sono suicidi. Negli ultimi 5 anni i suicidi complessivi sono stati 370. A questo si aggiungono quasi 2.000 tentativi di suicidio e oltre 11.700 episodi di autolesionismo. E questi, che non sono numeri, ma sono persone con la loro vita e i loro affetti che hanno perso la vita all'interno del carcere, sono vittime dello Stato che compie questi omicidi ogni anno. Riteniamo che anche l'ASL, in quanto responsabile della gestione sanitaria all'interno delle carceri, sia responsabile di tutte queste morti e di tutti questi tentativi di suicidio e atti di autolesionismo, che ricordiamo sono proprio frutto della gestione del carcere. In questo ambiente così disumanizzante e violento, spesso l'unica forma che le persone hanno per sopportarla è quella di porre fine alla propria vita. E quindi ci teniamo a ricordare che appunto lo Stato

0: Esatto, e l'ASL hanno le mani sporche di sangue. E dato che l'ASL è responsabile della gestione sanitaria, vogliamo provare a raccontare un po' come viene organizzata questa gestione sanitaria, nello specifico in Piemonte e poi a Torino, inizialmente con i dati pochi che si riescono a reperire dalle pagine delle varie ASL e soprattutto poi con delle testimonianze che arrivano direttamente dall'interno del carcere delle Vallette, da persone che abbiamo conosciuto durante questi anni che sono finalmente libere e che hanno deciso di raccontare la loro esperienza all'interno del carcere. Ci sono tre tipi di assistenza sanitaria in carcere, che si chiamano base, SPOC e hub. Adesso proveremo a vederle una per volta. L'organizzazione sanitaria base è quella che è stata scelta per i carceri di Fossano e di Verbania. Comprende una copertura medica di 12 ore al giorno, con un notturno a chiamata che deve recarsi dall'esterno del carcere, quindi la classica guardia medica, e questo ovviamente comporta delle tempistiche molto lunghe per raggiungere il carcere e la persona che ha bisogno. Il medico responsabile, si fa vedere 3 ore dal lunedì al venerdì e, c'è l'ambulatorio infermieristico di cui però non è specificata, quante ore di assistenza fanno e quanti infermieri ci sono. Abbiamo poi la gestione definita SPOC, che è organizzato così il carcere di Saluzzo, di Vercelli, quello di Alessandria in centro, il Cantiello Gaeta, quello di Novara, quello di Biella e quello di Ivrea. Questa organizzazione prevede una copertura medica 24 ore su 24, il medico responsabile anche qui si fa vedere 3 ore dal lunedì al venerdì, in questo caso è specificata l'assistenza infermieristica, che è di 12 ore con due infermiere per turno, quindi due infermiere in carceri che vanno dai 360 Saluzzo, 584 persone rinchiuse nel carcere di Biella, quindi immaginiamoci appunto che per 300-500 persone ci siano solo due infermieri in turno, che sono quelli che possono dare i medicinali, e solo per 12 ore. In più questo tipo di organizzazione prevede un ricovero ospedaliero solo per 7 giorni, dopodiché la persona che necessita più giorni di ricovero deve essere trasferita presso l'hub del territorio, che per il Piemonte è Torino. Infine abbiamo l'organizzazione di tipo hub, che è quella adottata dal carcere di Quarto d'Asti, Cuneo, il San Michele ad Alessandria e il carcere di Torino. Anche qui abbiamo una copertura medica 24 ore su 24, il medico responsabile ha sempre le sue 3 ore dal lunedì al venerdì e la copertura infermieristica è di 24 ore su 24 con due infermiere di giorno e una sola infermiera di notte. Queste carceri vanno dalle 277 persone rinchiuse in quello di Asti, 410 a Cuneo, 1525 a Torino, quindi abbiamo due infermiere di giorno per tutte queste persone e una sola di notte. Questo fa capire il tipo reale di assistenza, che si riesce a dare in queste carceri. Vi è poi un solo hub ospedaliero a Torino, che ha 19 posti letto, l'unico in tutta la regione, quindi come dicevamo prima, se ci sono persone che hanno bisogno di più di 7 giorni di ricovero vengono trasferite in questo hub a Torino che ha 19 posti. In generale comunque volevamo farvi sapere che le persone recluse nelle carceri piemontesi in questo momento sono 4.449 persone e in tutti gli ospedali piemontesi che prevedono dei posti dedicati alle persone detenute, in totale sono 35 posti letto. Quindi solo 35 persone hanno un posto letto dedicato in un ospedale, tutte le altre di queste 4.449 no. Quindi già questi dati bastano per far capire che quello che viene dichiarato dal Servizio Sanitario Nazionale, che quindi i servizi sanitari hanno garantiti all'interno delle carceri, devono avere la stessa qualità di quelli garantiti alle persone libere. Comprendiamo bene con questi dati che questo ovviamente non è possibile, già lo sapevamo, ma diciamo questi dati danno ancora di più valenza a quelle che sono le critiche portate avanti rispetto alla gestione sanitaria delle carceri. Inoltre anche all'interno della sanità penitenziaria vediamo la stessa tendenza che avviene anche a livello nazionale rispetto a tutta la sanità del paese di esternalizzare e privatizzare questa gestione sanitaria. Infatti a Torino dal 2019 l'ASL ha affidato alla cooperativa Nuova Sair la gestione delle attività sanitarie, sociosanitarie, assistenziali e accessorie sia per il carcere Lorusso e Catunio che per il Ferrante a Porti, per la somma di 94.380 euro per 2 anni, quindi 2025-2026. Questa non è una piccola cooperativa del territorio, ma è una grande cooperativa con sede a Roma, che si definisce specializzata nell'outsourcing di servizi sanitari e sociosanitari e che gestisce l'assistenza sanitaria di diversi istituti penitenziari in Italia, che sono molti: il carcere di Monza, Rebibbia, Civitavecchia, Busto Arsizio, Como, Varese e appunto quelli di Torino, sia l'Orso Cotugno che Ferrante a Porti. Questa cooperativa ha un patrimonio netto che supera i 22 milioni di euro, quindi si fa i soldi e i propri interessi sulla pelle delle persone private della libertà.
1: Hola, Shabab.
2: Ringraziare i compagni e le compagne che ci hanno aiutati oggi a raccontare quello che appunto come è gestita la sanità all'interno dei centri di detenzione penale. Vi andiamo a leggere una lettera che ci è arrivata da un ex detenuto del carcere delle Vallette,

0: Leggiamo quindi questa lettera anonima che racconta appunto quella che è stata un po', diciamo, un'esperienza personale, ma che poi personale non è, perché qualunque persona potrebbe, come ci dice la lettera stessa, trovarsi nelle stesse condizioni e che ci arriva appunto come contributo per questo Ponte Radio. Il carcere e il CPR non hanno senso di esistere. Questo è un pensiero ben chiaro nella mia mente, ma è anche chiaro il fatto che viviamo in una società che dovrebbe essere rasa al suolo. Concretamente, ciò è ancora distante dal succedere. E parlando con un mio caro amico che combatte giornalmente per cambiare questo mondo marcio dall'interno, mi sono reso conto che bisogna iniziare cercando di ravvicinare e avvicinare chi ancora non la pensi come noi al nostro punto di vista. Oggi vorrei parlare della sanità all'interno del carcere, se così vogliamo chiamarla, e vorrei farlo dicendo le cose che ho visto, raccontando la mia esperienza, che potrebbe essere quella di ognuno di voi, o di un parente, o di un fidanzato, o vista la deriva fascista che il nostro paese sta prendendo, oltre alla repressione e l'inasprimento delle pene di ogni tipo di reato. Teniamo a mente che nessuno è più al sicuro in questo paese. Potresti trovarti anche tu un giorno in una cella, ai nuovi giunti, con le finestre in plexiglass spaccate, senza cuscino né lenzuola, e svegliarti il giorno successivo con quell'odioso rumore di serratura e quei blindi sbattuti con un'noncuranza da parte del portachiavi di turno. Dopo una notte alla ghiaccia potresti avere bisogno di farti vedere da un medico. Campa cavallo che l'erba cresce. Magari è solo un po' di febbre o magari è tanta febbre e in ogni caso sei solo. Il cancello di rotonda è lontano e tu stai male, ma l'unica speranza è ottenere una tachipirina. Ed è arrivarci, trovare la forza di urlare, farsi notare da uno di quei pezzi di merda seduti in rotonda che al 99% ti dirà: non c'è l'infermiera, non vedi che è chiusa adesso l'infermeria, segnati per la visita medica di domani. Però tu sei male adesso, ritorni nella tua cella. Magari qualcuno in sezione ti darà una tachipirina, o almeno lo speri. Questo era l'esempio più banale, solo per disegnare un po' il contesto, ma i problemi in carcere sono ben più grandi di quello di cui vi ho parlato. Il carcere disumanizza in ogni suo aspetto, c'è gente veramente malata o con disabilità fisiche, private della sua dignità, senza visite specialistiche, con medicine puntualmente sbagliate, senza assistenza nel lavarsi o nel pulire la cella, senza aiuti economici. Non è questo il caso di cui vi parlerò della Chiesa e di quanto fa schifo il modo in cui gestiscono i milioni di euro che dovrebbero essere destinati ai detenuti e che sono una parte centrale dei bisognosi che la Chiesa dovrebbe aiutare, o così dice. Ho visto con i miei occhi gente che, avendo subito un'operazione inerente ad un tumore alla gola, doveva respirare da un buco nella gola e di conseguenza necessitava di un cuscino specifico, diverso da quello in dotazione, altrimenti la notte l'apertura si sarebbe tappata per via dell'inclinazione che si veniva a creare. Ma questo cuscino non arrivava mai e lui tutte le notti lo sentivamo svegliarsi soffocandosi. Ho visto un ragazzo giovane in trattamento sanitario forzato, doveva avere una puntura al mese per essere più mansueto perché picchiato dagli sbirri. Questo ragazzo veniva trasformato in uno zombie, per tutto il mese non riusciva a fare niente, viveva nell'indigenza più totale e solo la sezione lo sosteneva un minimo.
1: Voi dite che situa de merda, ma questo non è niente. Il ragazzo aveva oltretutto un tumore in fase estremamente avanzata e da un giorno all'altro, visto che era sotto chemio, ha iniziato a perdere i capelli a ciocche. Disagio, imbarazzo, paura, abbandono, solitudine. Sono solo immaginare i suoi pensieri. Quando abbiamo interpellato i graduati di sto cazzo per far sì che fosse possibile fargli tagliare i capelli a zero per ridurre un po' queste sensazioni, uno di questi lo ha guardato e con lui lì seduto ci ha detto che tanto stava morendo, cosa ci preoccupavamo a fare? Potrei andare avanti ore a raccontare storie che fanno stringere il cuore e bruciare di rabbia, ma queste sono tragedie. Potrebbe essere che io sia stato molto sfortunato nella mia esperienza carceraria, ma so che non è così. So che questa è la normalità delle carceri italiane. Chi non la pensa come me sarebbe pronto a giurare che mi è andata male e che queste sono situazioni limite, ma non è così. Ci tengo ad aprire un piccolo discorso sulle terapie e sul trattamento dei problemi psichiatrici, problemi di sonno, problemi di dipendenze in genere. Il numero di detenuti è enorme, ognuno ha la sua storia, sua e solo sua. Nessun medico, nessuno psichiatra, nessuno psicologo si occupa del detenuto persona. Si occupano tutti del detenuto numero, perché il detenuto numero è facile da gestire, più facile da dividere in classi, gruppi, più facile da trattare senza valutare la reale necessità. Sei marocchino, hai quel taglio di capelli. Sei un rompicazzo perché è incazzato e casinista. Seroquel, Nozinal. e via, e dormirai assai. Sei un tossico di crack, nervoso, che sta ancora scimmiando e sei dentro da poco. Una settimana di Valium a scalare, poi se hai soldi ti compri il Tavor e noi te lo diamo 3 volte al giorno, se no dopo il Valium, Seroquel, Nozinal, Alnastero, così non spacchi la minchia. Il punto in carcere non è migliorare la condizione delle persone, il punto è affliggere, punire, creare disagio, malessere e spegnere le coscienze di giovani persone abbandonate a se stesse e zombificate, sopprimendo la volontà di combattere e resistere o anche solo di sopravvivere, perché in carcere si può solo sopravvivere, mai imparare a vivere. Il risultato è davanti a tutti, che è escluso, è sempre più solo e abbandonato, senza nessuna via d'uscita da questo loop. Carcere, libertà, povertà, strada, reati, arresto, sempre così a giro, fino alla morte, per sfinimento o età.
0: Per quanto riguarda la parte di trattamento metadonico c'è stato un buon miglioramento, ma la capienza della sezione terapeutica, nella mia personale esperienza, è troppo ridotta. Ogni blocco ha bisogno di una sezione terapeutica. Voglio aggiungere una riflessione sul fatto che la galera, come dicevo, bevendo una birra con questo mio amico, se proprio deve esistere, deve avere una funzione riqualificante. La parola rieducativa mi fa contorcere dal fastidio. Ci tengo a precisare che ognuno la galera se la deve fare come meglio crede. Se hai bisogno di dormire tutto il tempo per arrivare alla fine di questo percorso forzato, io sono d'accordo. E sti porci ti devono dare quello di cui hai bisogno. Quindi lungi da me fare una critica sull'abuso di antipsicotici, di benzodiazepine o in alcuni casi possono diventare anche dei mezzi di sostentamento improvvisato. Il mio discorso precedente era una critica forte ai medici in tutte le vesti presenti in carcere, alle loro incapacità di guardare chi hanno di fronte a loro. Le poche volte che hanno qualcuno davanti, vista la difficoltà che si ha a reperire una visita. Mi viene in extremis da aggiungere una postilla su quel pezzo di merda di dentista e su quanto dovrebbe morire con i suoi denti ficcati nel culo. Per quanti poveri cristi ho visto privato dei denti rovinati, con la speranza di una protesi, costretti a mangiare con le gengive per mesi o anni, perché le estrazioni vengono pagate, mentre le protesi le devi pagare l'ente di sto cazzo o l'associazione di sta minchia. Intanto quello che deve piangere ogni boccone non è sicuramente loro, quando quei pezzi di merda di sbirri in ufficio di comando ce la fanno ad accettare un 99 per il vitto o bere il cibo frullato. Avrei tante altre cose da dire, mi piacerebbe si potesse fare un discorso costruttivo e in alcuni casi riesco a farlo, ma quando scrivo mi tornano in mente tutte le cose che certe volte cerco di nascondere un po' più nel fondo della mia mente, perché sennò non potrei permettermi di dormire mai più, e mi passa la voglia di avvicinarmi a chiunque non la pensa come me. Quando escono tutti questi ricordi, tutto quello che penso e tutto quello che si può costruire, ma solo distruggere.
1: Only hate cops.

0: E quasi in conclusione di questo Ponte Radio vi mandiamo in onda l'ultimo contributo che ci arriva sempre da un detenuto che è stato internato all'interno del carcere delle Vallette, un contributo che in realtà dura 17 minuti, quindi non sarete nella capacità come appunto in giro per l'Italia in ascolto del Ponte Radio di ascoltarvelo tutto. Noi lo lasceremo comunque in onda sulle frequenze di Radio Blackout in collegamento con Harraga, che è la trasmissione subito dopo, e in ogni caso lo caricheremo all'interno del podcast del Ponte Radio, così chi in ascolto in giro per l'Italia lo volesse sentire tutto lo potrà fare in differita. Grazie mille per l'ascolto e ci sentiamo al prossimo venerdì con il Ponte Radio.
1: Ciao a tutti, io come ex detenuto devo raccontare la mia esperienza dentro alle Vallette. Vorrei raccontare la situazione sanitaria. Come funziona la sanità dentro in carcere? Cosa succede quando un detenuto chiede una visita medica? Cosa succede quando un detenuto sta male? Cosa può succedere quando chiedi una tachipirina? Prima di tutto, il diritto alla salute, come dice la Costituzione italiana, è un diritto di ogni umano, anche di chi si trova in carcere. Ma questo diritto alla salute nel carcere di Torino non va oltre ad una tachipirina o un Burifin. Anche se avere questo non è facile, spesso le persone che chiedono tachipirina non li danno, perché di solito dicono che non ci sono medicine. Poi alcune persone magari non riescono a sopportare questo dolore, mettono sgabello vicino al cancello finché non gli danno tachipirina. Delle volte magari ci sono le situazioni in cui hanno bisogno di una visita medica, chiedono visita medica. Quando chiedi visita medica ti danno tachipirina, quando chiedi tachipirina non ti danno neanche tachipirina, dicono che stai facendo scuse e non ti credono. Poi quando chiedi la visita magari ti dicono domani o dopodomani, passano i giorni e non ti portano in ospedale o non ti fanno fare una visita di base con il medico di base. Ho visto alcune persone che stavano male e hanno chiesto la visita medica. Alcuni di loro, che conoscevo molto bene, erano con me in sessione. Uno in particolare che chiedeva la visita medica non li hanno portato. Poi ha chiesto il giorno dopo di nuovo e non li credevano. Poi un giorno lì è caduto per terra, appena è uscito dalla cella è caduto per terra. La sua lingua era andata dentro, non riusciva più, non si vedeva più la lingua, non so come dire. Poi c'erano alcuni detenuti che le hanno tirato questa lingua. Poi questi detenuti hanno anche preso il certificato di salvezza, tipo, perché li aveva dato l'ASL di Torino. Perché dicevano che se non le tiravano questa lingua, lui sarebbe morto. Poi c'era un altro caso, che c'era quando hanno portato questo ragazzo, questa persona che era andata la sua lingua dentro nella bocca, come si dice, non so. Dopo, quando li hanno portati in ospedale, dopo tornato quasi più di tre settimane, 28 giorni mi sembra, gli avevano fatto interventi, le cose, e che i dottori dicevano che se lui sarebbe ritardato un po' sarebbe morto. Comunque, c'era poi un altro che lui anche chiedeva la visita medica, ma non li credevano. Poi un giorno lui si sentiva male di notte, poi abbiamo iniziato a sbattere i blindi dentro in carcere, quando anche una persona, anche se ci sono mille problemi tra detenuti, ma quando uno sta male c'è una solidarietà molto potente, che tutti si uniscono, sbattono i blindi finché non arrivano assistenti. Se arrivano assistenti magari un po' tranquillizzano, Poi, se non arriva ancora medico, di nuovo tutta la notte iniziano a sbattere. Tutti uniscono con questa, che c'è questa forza di unità è molto forte. Poi arrivati questi assistenti di merda e sono entrati, hanno visto, dicevano ok, chiamiamo il medico, ma non è arrivato. Di nuovo passato un po' di minuti, 20-30, di nuovo hanno iniziato a sbattere, abbiamo iniziato a sbattere. Poi è arrivato il medico dopo non lo so quante volte, magari dopo ore e ore. Questa che dopo hanno portato in ospedale, dopo che hanno visto la situazione, che poi quando è arrivato il medico, medico subito ha chiamato l'ambulanza perché era emergenza. In pronto soccorso dovevano portare. Appena arriva l'ambulanza, subito lo portano in ospedale. E lui è rimasto quasi un mese dentro in ospedale. Quando poi li hanno portato, la sua pancia tutta era cucita, perché avevano fatto 3-4 interventi. Anche su lui, se non avrebbero portato, e sarebbe morto anche lui. Quindi, con questi piccoli, per questi piccoli minuti, questa piccola, non lo so come dire, comunque si è salvato, ma succede, ci sono alcune persone magari non ce la fanno, magari si muoiono, o magari non riescono a sopportare questo dolore, magari impazziscono tantissime. Poi se in carcere di notte non ci sono i medici, nei blocco non ci sono, poi non so se ci sono in altre carceri, ma per le leggi, secondo me, quelle che so io, un blocco deve avere un medico. Di notte in carcere né ci sono medici, né ci sono infermiere, né ci sono neanche nessuno sanitario, nessuno personale sanitario esiste in carcere di notte. I blocchi non ci sono, non li abbiamo mai visti. Magari se c'è qualche grande emergenza, grandissima emergenza, perché una finché non sta per morire, non arriva un medico. Comunque, le infermiere di solito funzionano, i medici di giorno, sì. Mattina presto passa un medico, ma tu devi iscriverti prima dalle 7:30, no, prima dalle 7-8:30, poi alle 9 arriva il medico, scusa. Se tu stai male, per caso stai male, non sei svegliato, non puoi andare da medico, perché non ti sei iscritto mattina presto. Ma se una persona sta male, come può svegliarsi mattina presto? Magari è tutta la notte non ha dormito, ma tu per forza devi svegliarti, devi aspettare tutta la notte, o magari devi sopportare tutto il dolore perché stai aspettando che arrivano questi sbirri e tu gli dici che segni il mio nome per il dottore. Se per caso tutta la notte non hai dormito, mattina presto ti chiudi gli occhi, apri una cera, non ti vede, non gli dici di scrivere e segnare il tuo nome perché stai dormendo. Se poi arriva il dottore, vai dal dottore, non ti fanno visita medica perché ti dicono che non ti sei iscritto alla visita medica. Gli infermieri passano al giorno 3 volte. Mattina portano le terapie per le persone che prendono questa terapia perché vogliono farli dormire. Questa terapia che dicono psicoterapia per dormire, per queste cose qua, per le persone con la dipendenza. Pomeriggio le stesse terapie per le persone che vogliono dormire, perché di sera poi passano di nuovo solo queste terapie, perché per loro dare questa terapia per loro una cosa tranquillizzarli, magari non vogliono sentire le persone, vuol dire che dormono questa gente e non vogliono ascoltarli, perché il loro obiettivo non so cosa vogliono. Quelle che penso, magari dicono che il carcere è un posto riabilitativo, quindi io non capisco se gli danno queste terapie 3 volte al giorno, li fanno dormire 2 volte al giorno, ma come possono inserirli nella società, quelle che parlano loro di questa società? Se loro dormono, escono, gli danno queste terapie, d'altra parte gli arriva la droga, queste tutte cose, poi gli danno un'altra dipendenza di terapie, perché senza terapia poi non riescono a stare. All'inizio iniziano queste terapie, magari prendono qualche volta, diventa una dipendenza, poi se prende una terapia non funziona più, per, poi loro cercano altre terapie, magari chiedono altri detenuti, magari se non hanno se hanno spesa, magari se hanno soldi, iniziano a comprare terapie di altre persone, le pastiglie, perché non li bastano poi uno. Una terapia non funziona più per loro, perché magari fuori hanno fatto qualche altro luogo, qua non c'è nessun inserimento, qua non c'è nessuna attività con cui possono passare tempo. Alcune persone che avevo visto non riuscivano a uscire da cella perché avevano paura, non so, volevano stare soli, isolati. Queste persone hanno perso, queste gente hanno perso la speranza, e alcuni di loro, come ho visto alcuni che parlavano da soli perché non stavano bene, perché non dovevano stare in carcere, non era un posto per loro, perché loro erano disabili, disabili avevano problemi psichiatrici. Ma pensi come se fosse un manicomio, in alcune sessioni quando entri vedi le persone con queste tutte difficoltà che non sono normali e li mettono in carcere. Poi alcuni ho visto che c'erano, io alcuni conosco che erano entrati normali, erano normalissimi. Uno di loro che io conoscevo molto bene era con noi in sessione, che giocava a calcio, cantava, delle volte ballava, facevo ridere tutti, poi li hanno portato in blocco A, per lì è rimasto per circa 8 mesi, anche un po' meno, circa 8 mesi. Quando è tornato il giorno, l'ho visto che non riuscivo a parlare, non riuscivo a camminare bene, camminava dritto dritto, non riuscivo a girare la testa, perché la testa non lo so cosa gli hanno dato, cadeva la saliva dalla bocca, non riuscivo proprio a parlare. Quando l'ho visto gli ho chiesto, ma cosa è successo, mi conosci? Mi dice, ma chi sei? E lei, ah, sì. Quando mi ha riconosciuto, io gli ho dato un po' di forza, magari ho raccontato un po' di cose, volevo farlo ridere, ma non riuscivo anche a ridere. Poi gli ho detto, ma ti ricordi che tu eri un bravissimo ragazzo che giocava, cantava? Perché non fai di nuovo queste cose? Mi dici, oh, ok, appena salgo faccio doccia e domani io scendo in forma. Quindi le persone, non solo questa, altri che erano entrati normali, ancora hanno adesso la disabilità davvero, è una disabilità molto grave, perché non capiscono più dove sono, cosa stanno facendo, perché sono qua, non capiscono più niente. Non dovrebbe essere questo posto per loro, per tanti di loro, perché non è, poi anche se tu chiedi al CERT, magari ti mettono in lista da CERT, vai lì, prima di tutto non ti portano così facili. Quando ti portano, magari ti fanno analisi del sangue, del capello di nuovo, come si dice, ti fanno urine quando sei lì, se vedono che tu sei drogato o qualcosa ti mandano di nuovo in carcere, anziché ti curano lì, non ti curano, ti mandano di nuovo in carcere, di nuovo in un posto dove c'è pieno di droga, un carcere che è pieno di droga, c'è una piazza di spaccio che portano questi, secondo me, loro. Comunque, come funziona, come ti iniziano a dare le farmacie, queste cose qua, queste psicoterapie? Quando entri in carcere, appena entri ti fanno un colloquio da psicologo, ti fanno un po' di domande. Prima domanda, come stai, da dove vieni, dove sei nato, poi ti ripetono le stesse domande qualche volta e ti dicono se hai qualche dipendenza, se hai qualche dipendenza magari le racconti. Poi che ti fanno la domanda assurda, dicono, ah, pensi di suicidarti? E se qualcuno vuole suicidarsi, non è che le dici che io voglio suicidarmi. Quindi ti fanno queste domande assurde, poi ti dicono, ah, vuoi prendere qualche terapia subito per dormire? Ma ti sento molto agitato, perché non prendi una terapia, tipo così, magari come se fosse... Poi ti dicono, ok, pensaci, ti mandiamo da psichiatra, se tu sei un po', magari hai qualche vizio. Magari anche carcere dovrebbe essere un posto dove ti allontanano dalla droga, dalla dipendenza, ma anzi lì inizia un'altra dipendenza di droga, di terapia, di questa terapia di merda. Quando poi tu entri, magari se sei fortunato, quando sei entrato dentro carcere, dopo il giorno dopo, magari uno dentro una settimana, arriva l'educatrice. Se sei fortunato una settimana. Altrimenti anche ho visto le persone da 8-9 mesi che non conoscevano ancora la loro educatrice, chi è e come è fatta. Poi in questi giorni, all'inizio, quando entri, ti arriva la psichiatra, magari ti fa qualche colloquio. La prima cosa che provano a darti le, non lo so perché fanno queste terapie per farti dormire, non lo so se loro cosa pensano, magari dal loro punto di vista non lo so se vogliono aiutarti o vogliono farli dormire. Comunque queste medicine, non c'è, loro magari sanno che non c'è inserimento, quindi c'è unica cosa per farli riposare. Non lo so cosa pensano, ma da lì iniziano a dare le farmacie, queste cose qua, da lì diventa un'altra dipendenza. In alcuni casi io penso che questi ragazzi che erano tra quelle che quelle, uno, magari gli avevano dato anche qualche puntura, una pintura, magari tu quando fai un po' casino o qualcosa, magari ti vedono un po' agitati qualcosa, ti fanno una puntura, secondo me, non lo so se è questa certa o no, questa non posso dire con certezza, ma ho sentito questa che danno una pintura, se ti fanno questa pintura non riesci più né parlare, non, neanche capisci dove sei, ti calma questa pintura, una pintura che ti rovina il cervello. Comunque molte persone che stanno male, ma non fidano più i medici, al sistema, stanno male e non chiedono le cure, non chiedono la cura perché già sanno che cosa sarebbe, cosa riceverà in cambio. Riceverà sicuramente, non li curano, magari hanno paura di li curano, magari non gli danno una cura e loro non si fidano più di questa cura. Quindi queste persone, anche se hanno piccole malattie, quando escono più grave malattia, perché pensano che quando esco vado da un dottore bravo che mi ascolta. Ma se una persona ha 3, 4, 5 anni da fare, 10 anni da fare, non si fida più di medici dentro, perché non li danno, non li curano bene. Quindi con questa tutte malattie magari rimangono, rinunciano queste visite e le cose, e quando escono molto peggiorati. Se ti dico in un caso, quindi io anche sono stato male, ma non sono andato da medico perché già sapevo cosa mi diranno, già sapevo che mi daranno una tachipirina o un Brufen. E questa è la realtà del carcere della sanità.
2: Tornato in recita, Santa Croce capitale, Vicenza la mia città.